0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

io sola restavo, appoggiata a un fanale. E pioveva di rotto, ed avevo impegnato l'ombrello, mi bagnavo il cappello e le calze.

0: seconda catastrofe.
1: E pioveva, pioveva, pioveva. E pioveva e perfin vi schiava. E ogni più, si bagnava. La calzina.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella sul taxi di certo non

fretta se ne va la carrozzella che mi porta a spasso col mio dolce amor. La serata è calma e tanto bella e felici tanto sono i nostri cuori. Torneremo che in cielo c'è la luna, tante tante cose dolci.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: 80, ma ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
1: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
2: Ivan Restelli.
1: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì. Oggi è il 3 settembre 2026. Abbiamo una giornata che inizia con un cielo buio.
2: Beh, è normale, è quasi normale.
1: 19 gradi percepiti a 20, dietro all'oscurità vige un manto nuvoloso importante che porterà delle precipitazioni quasi certe, ma soprattutto forse all'inizio della mattinata, dopodiché dovrebbe
2: schiarirsi.
1: No,
2: anche perché due giorni che diciamo che piove il pomeriggio, ma alla fine anche ieri
1: lo so, non è colpa mia. Comunque, no, ma non so se hai visto a Toronto.
2: Beh, Toronto sì,
1: sono venuti sui tetti, quindi
2: lo so, Toronto
1: era
2: sì,
1: quel sistema lì che doveva colpirci e poi ha deviato
2: fortunatamente.
1: La massima prevista oggi nel pomeriggio 25 con un umidex a 33, comunque quindi è ancora caldo, 40% le possibilità di precipitazioni per il resto della giornata. Voilà,
2: iniziamo con Giusi Ferreri, ma il cielo è sempre più blu.

i sogni di Chloe.

Alle 6.20 tutto il meteo, minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo GR della giornata. 7.20 l'oroscopo. 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio. Alle 8.20 lo sport. Alle 8.40 Paolo Veduce di Il rovescio dello stivale. Alle 9 un altro giornale radio. Alle 9.30 uno sguardo alle caricature. Poi alle 10 cederemo il passo alle mattine con Vittoria. Vittoria Zolfini ritorna oggi in mattinata. Ora invece torniamo in musica.

un cielo prevalentemente nuvoloso, la temperatura percepita è però di 20. Il sole è sorto alle 6:18, tramonterà alle 19:29, i venti soffiano dal versante meridionale, oggi da 9 a 14 km orari e il tasso d'umidità è pari al 94%. Raggiungeremo una massima di 25 gradi centigradi nel pomeriggio con un humidex comunque elevato, è 33, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia che rimangono con noi anche in serata, nella notte invece scendono al 20%, scende ovviamente anche la temperatura a 17 come minima. Domani venerdì una giornata con ancora una volta cielo variabile e ancora una volta 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia, 24 la massima al termometro, 16 la minima. Sabato 21 la massima al termometro, 13 la minima, con ancora 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Domenica invece bellissima giornata interamente soleggiata, 23 la massima, 15 la minima. Bella giornata anche per lunedì, 24 la massima, 15 la minima, e anche martedì 22 la massima, 14 la minima. Martedì però vi è un 40% nuovamente di possibilità di precipitazioni a carattere piovoso. Per quanto concerne il nostro satellite, beh, ricordo che la prossima fase è quella proprio di domani, 4 settembre alle 3:51, quando completeremo l'ultimo quarto di luna, ciò che ci porta al 10 settembre alle 23:26 per avere la fase di luna nuova.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a 1 dollaro, filoni di pollo fresche 1,99 dollaro la libra, rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre un piacere.

0: cherche un vin 100% Riesling, mais à 0,5% d'alcool.
1: Un gin fort en goût, mais faible en alcool.
0: Et un mousseux avec beaucoup de prestance.
2: Pensez à la SAQ. Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
3: Ed ora la situazione del traffico.
4: Dunque, attenzione, incidente proprio sulla 25 sud dopo Anjou per andare verso il tunnel ponte Louis-Polyte Lafontaine, anzi devo dire che l'incidente è in senso opposto, 25 nord, però complica anche lo snodo di Anjou a quest'ora, l'incrocio tra la 40 ovest e la 25 nord e sud. Poi ci sono i soliti rallentamenti per la metropolitana da Saint-Léonard, le eccezioni questa mattina: è già lento l'accesso a Samuel de Champlain a quest'ora, è già lenta Descari Nord vicino alla metropolitaine, e ci sono due incidenti, uno sulla 20 direzione Dorval dopo la 13 e uno sulla 13 dopo la 520 che rallentano ulteriormente la viabilità. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Le pressioni esercitate dagli oltre 6.000 operai di Montra si stanno intensificando. Il sindacato ha annunciato mercoledì uno sciopero di una settimana dal 22 al 28 settembre. La stensione dal lavoro coinciderebbe quindi con gli attesissimi campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, che vedranno la partecipazione di 5.000 di 1.000 atleti e si aspettano addirittura 500.000 spettatori. E parlando di questo, la sindaca ieri ha esortato i cittadini a vivere a pieno i campionati di ciclismo, godeteveli comunque, aggiunto, perché sarà estremamente difficile la situazione della viabilità. Sono già forti le preoccupazioni per il caos nel traffico che è già provocato dai cantieri perenni. Adesso si aggiunge lo sciopero e in più appunto i campionati. Sarà un inferno, l'ha definito così addirittura la sindaca.
5: E anche l'asfaltatura delle strade, perché sì, hanno già incominciato, certo, nel vecchio certo. Porto hanno già incominciato a asfaltare.
4: Esatto, esatto. Quindi,
5: meglio così, nel senso che almeno sì, abbiamo le strade.
4: Sì,
5: il pezzo che hanno asfaltato meritava comunque.
4: Comunque ricorderò i principali ostacoli alla circolazione stradale nel corso del giornale radio. Gli avvocati hanno intentato nuove cause contro OpenAI presso un tribunale federale della California per conto di studenti e insegnanti che hanno assistito alla sparatoria nella scuola di Tumbler Ridge nella Columbia Britannica. Uno degli avvocati, Jay Edelson, specifica che i 30 nuovi querelanti includono insegnanti, un preside e alcuni studenti, tra cui anche fratelli e sorelle che sono stati separati durante la terribile sparatoria del 10 febbraio nella parte settentrionale della provincia. Ricordo, la tragedia ha causato la morte di 8 persone. Si accusa OpenAI di non aver fatto nulla, malgrado si sapesse che la persona in questione voleva compiere un atto simile. Montreal intende presentare ricorso contro una recente sentenza della Corte Superiore che le impedisce di smantellare l'accampamento di senza tetto situato sotto il viadotto Van Horn nel quartiere di Mile End. La situazione è urgente e critica. Dobbiamo tutelare il nostro approccio alla gestione degli accampamenti, perché contribuisce alla sicurezza, alla pulizia, alla qualità della vita dei residenti e promuove una convivenza armoniosa, ha dichiarato ieri la sindaca Soraya Martinez Ferrada. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Primo GR alle 7, rimanete con noi.

0: ci insegna.
1: Dunque, 3 di settembre, ho provato a fare i calcoli, dimmi se ho ragione. La luna è calante a 64,9. Confermi?
2: Un attimo, perché ho del rallentamento sulla mia rete informatica, oltre che sulle strade di Montreal. Quanto hai detto?
1: 64,9.
2: E io invece ti dico 64,9.
1: Vedi.
2: C'è sintonia, capito. Oggi, caro Ivan, no, almeno per la luna.
1: Ho capito come...
2: La scelta musicale come... sempre siamo delle...
1: Vuoi già il proverbio diverse cinese?
2: Dopo.
1: Nel 301 lo scalpellino di origine dalmata, ma non è mica una razza di cani il dalmata,
2: anche
1: Marino, poi proclamato santo, stabilisce una piccola comunità cristiana, non c'era virgola, sul monte Titano, organizzata in Repubblica Indipendente. Nasce la Repubblica di San Marino. Complimenti, ritenuta la più antica repubblica del mondo ancora esistente. Quella, abbiamo un record. E parlano la nostra lingua. A Westminster, Riccardo I, detto Cuor di Leone, viene incoronato re d'Inghilterra. Aveva ottenuto dal padre Enrico II il riconoscimento della successione nel luglio scorso, due giorni prima della sua morte, sconfiggendone l'esercito. Questo è importante. Il podista Dorando Pietri, primatista mondiale nel 1910, corre a Parma la gara italiana di addio alle competizioni prima dell'ultima corsa a Gothenburg in ottobre. Vince sui 15 chilometri. Nel 1908 gli era stato negato il titolo olimpico perché sfinito e era stato aiutato a rialzarsi sul finale di gara da un giudice.
2: Te lo ricordo questo.
1: Perché correvi anche tu?
2: No, ma ricordo di averlo già letta questa cosa qua, che...
1: Sì, Dorando Pietri è famoso, eh?
2: Sì, ma che era stato escluso proprio perché si era fatto aiutare, che l'era lì che stava sciupando.
1: È un giudice di gara, tra l'altro. Aiutare.
2: Anche il giudice avrebbe dovuto sapere queste cose, voglio dire. Se sei un giudice, cioè, lo accompagni, poi dopo
1: sono andate le peticreas.
2: No, non c'è stato un passaggio così ti squalifico, non ho capito, io voglio dire. Boh.
1: E poi in bicicletta è possibile spingere un...
2: Ah sì?
1: Beh, da dietro, sul sellino, è possibile spingere. Non è possibile agganciarsi alla macchina, quello è vero. Comunque, tornando... Un attimo perché ho perso il senso. 1922, proprio in questo giorno, con il Gran Premio...
2: della storia di oggi, fa un po' tempo.
1: No, ma è una coincidenza. Ah. Perché con il Gran Premio delle vetturette, una volta si chiamavano vetturette, oggi si chiamano le Power Unit, no è vero, si inaugura ufficialmente l'autodromo di Monza, costruito in 110 giorni dall'impresa di Piero Puricelli, sapevo io che Puricelli asfalta bene, su progetto degli ingegneri Antonio Berti e Aldo Di Renzo. È il terzo circuito permanente al mondo dopo quelli di Indianapolis e Brockland. Vince la Fiat 502 SS di Piero Bordino in una media di 134 km orari, con cui ha fissato il record del giro a 145 all'ora. E ricordiamo che c'era la parabolica a Monza, e sono Antonio.
2: Sì.
1: È l'italiano. Sì. No, parlando di... No, perché è l'italiano Nino Farina, il primo vincitore del mondiale di Formula 1. Pensa a te, bravo. Con l'Alfa Romeo 159, al termine del Gran Premio di Monza, è primo in graduatoria con 30 punti davanti al compagno di squadra Jean-Manuel.
2: Chi?
1: Jean-Manuel
2: Spagnes. Lui
1: che ne aveva 27. Bravo il nostro Baldini.
2: Vuoi che vada avanti io?
1: Sì, no, perché le sto leggendo tutte.
2: A che numero sei arrivato?
1: Fa il 1960, va.
2: Alle Olimpiadi in corsa a Roma il velocista italiano Livio Berruti
0: fissa il record mondiale di 200 metri piani con il tempo di 20:05, precedendo gli atleti statunitensi. Chi ha fatto la pernacchia qua?
1: No,
0: io ho sentito una pernacchia. Considerati i favoriti alla medaglia d'oro nella specialità.
1: Voilà.
0: 66 anni or sono.
1: È scomparso da poco, tra l'altro.
0: Sì.
1: L'etichetta discografica di Frank Sinatra viene acquistata dalla Warner Bros. Il presidente...
0: Bros sta per Brothers. Se non...
1: Vabbè. No, è scritto Bros.
0: Ho capito che è Bros. Ma non è Bros nel senso di spazzola, è senso di... Andiamo avanti.
1: Il presidente del consiglio di amministrazione continuerà ad incidere... Comunque troveremo Frank Sinatra nella prima canzone dopo... il tuo notiziario, perché oggi era primo in classifica.
0: Allora, arrivando qui questa mattina riflettevo su questa notizia, perché mi immaginavo, essendo noi già per strada alle 5 del mattino, che la Svezia nel 1967 modifica la principale regola della circolazione stradale. Dalle 5 di questa mattina, ossia del 3 settembre, è in vigore la guida a destra, come già in uso nei paesi confinanti. Adesso voglio dire,
1: in Inghilterra non si sono mai messi d'accordo, però.
0: No, ma voglio dire, qualche incidente ci sarà stato, perché cioè, se fino alle 4 del mattino puoi circolare a sinistra, alle 5
1: io ho provato a guidare a destra.
0: Anch'io.
1: Non
0: è complicato.
1: Non è evidente.
0: Non è evidente, è facile dimenticarselo.
1: Esatto, è quello il problema.
0: Soprattutto quando devi svoltare a sinistra che sbagli corsia. E l'altro problema
1: fondamentale... sbagli corsia a sinistra.
0: La sbagli sempre. E l'altro problema, sai qual è?
1: È anche attraversare la strada.
0: Sì, sai qual è l'altro problema?
1: No.
0: È il volante a destra.
1: Sì.
0: Il volante a destra è un casino, perché... cioè,
1: beh, io sono fortunato perché sono mancino, quindi il cambio mi va bene.
0: No. Io già, cioè anche perché poi quando sei accompagnato parli col finestrino, perché c'è lì sì dall'altra parte, o apri il finestrino e parli con quello che è fermo al semaforo con te, che sta comunque lontano. Vabbè. Comunque in questo giorno si cambia la circolazione. Il nome è di Dagen H, giorno H, dal nome di Oger Traffic, che significa appunto circolazione a destra, come tu ben sai, parlando lo svedese correntemente.
1: L'unica parola svedese che conosco benissimo è Ikea, detto in italiano. Che
0: beh, quindi... anche, adesso anche Volvo, dai, di la verità.
1: Volvo mi viene
0: bene. È la più facile? Abba!
1: Abba. ma non hanno molti vocaboli.
0: No, però è la A, la B, abbiamo già regolato il problema. Parte dell'alfabeto è già conosciuto con
1: Comunque,
0: Abba.
1: Tu sapevi che nel 72 alle Olimpiadi di Monaco di Baviera... oro italiano del fioretto individuale femminile.
0: Ma per la quando si mettono lì a pregare, no, non è la stessa cosa.
1: 32enne veneziana Antonella Longoronzi.
0: Oh, streghetta, che si parlava di Italia d'oro, che c'è fa?
1: La Tusa l'ho
0: la
1: vista.
0: Tusa, io mi sto bene. Ha mangiato bene.
1: Comunque, ha battuto la galina.
0: Sì.
1: La sovietica.
0: Eh beh,
1: galina. Galina Korochova. Korochova.
0: No, non è possibile.
1: Si chiama Korochova. No, giuro.
0: Galina Korochova.
1: Allora, è la sovietica Galina Korochova. Korochova. Si legge Korochova. Non puoi leggere in un altro modo.
0: Se è scritto ova, non è che puoi inventare altra roba. La gallina che fa l'ova. Pronto, via.
1: La gallina che fa le Korochova.
0: Nel 1976 all'interno della Villa Reale di Milano l'autore e cantante Lucio Battisti sposa in questo giorno Grazia Letizia Veronese, a cui ricordo. È legato dal 1969. Sono arrivate le 11:40 con la Citroen verde di Lucio e 10 minuti dopo vengono accolti dall'assessore Paolo Malena, che celebra il rito civile. Dopo il sì, nessuno scambio di fedi, non sono necessari, dicono, ma solo un bacio prima di allontanarsi. 50 anni avrebbe fatto oggi come anniversario Lucio. Di matrimonio.
1: Ascolteremo Lucio.
0: Fiori rosa, fiori di pesco.
1: No, la canzone del sole, ho pensato.
0: Perché sei sposato.
1: No, perché è una bella giornata. Vabbè, vabbè, adesso vediamo. Magari mettiamo una di
0: magari
1: Toralcia.
0: Faremo un consulto. Verifichiamo con la sede di Toronto. Vediamo cosa dice Paul. Se preferisci.
1: Vabbè. Dunque, ah,
0: 89,
1: sì. Sì, tragico incidente in Polonia, costa la vita a Gaetano Scirea, uno dei più amati calciatori italiani e campione mondiale nel 1982. L'auto su cui viaggiava è stata tamponata da un furgone e ha preso fuoco anche a causa delle quattro taniche di benzina stipate nel bagagliaio, perché ai tempi probabilmente non c'erano molti benzinai, allora si viaggiava con questo. Vabbè.
0: No, forse in Polonia costava meno,
1: ma no, ha portato quattro taniche da riportare in Italia. No, ha sempre detto che la situazione del rifornimento era un po' precario in Polonia, ecco perché avevano sempre queste.
0: Nel 1999 vengono chiuse le indagini sull'incidente al tunnel dell'Alma a Paris, in cui ha perso la vita la principessa Diana d'Inghilterra. Il giudice Hervé Stephen scagiona i paparazzi e indica nello stato di ebbrezza da alcol e antidepressivi dell'autista di Diana e Dodi Al-Fayed la causa dell'incidente 27 anni fa, cosa molto contestata ancora oggi, sì, devo dire, perché
1: non si sa.
0: È ovvio che lo stato d'ebbrezza non ha senz'altro aiutato, no. Ma è anche ovvio che ha dovuto

0: Bel incendietto, eh.
1: Caspiterino. 2006, dai, dilla tu che sei tennista, poi andiamo alla storia.
0: Il mio amico locale. Tennista Andrea Agassi
1: si ha lo stesso carattere tuo comunque, eh.
0: Perché?
1: Beh.
0: Si ritira dall'attività agonistica salutato da una lunga ovazione del pubblico al termine dell'incontro con il tedesco Benjamin Becker. Non sapevo che si chiamasse Benjamin. Agli US Open in carriera ha vinto oltre 60 titoli ATP.
1: Ma secondo te anche io avrò un applauso quando lascio Stephen Lee? Chi me lo fa l'applauso? Perché voglio dire, ce l'abbiamo registrato almeno.
0: No, c'è già nel... No.
1: 1535, Jacques Cartier per la prima volta vede le beluga, una balena bianca, dice, una balena bianca.
0: Sì, e da lì Moby Dick.
1: Sì, e da lì poi anche ovviamente aumento delle vendite di candeggina, qua ci facciamo anche le balene bianche. 1864, importante conferenza a Charlottetown, alla quale Ivan era assente, ma c'erano John A. MacDonald, Georges Étienne Cartier, che ovviamente presentano degli argomenti in favore di una confederazione, che dicono: Rani, qua ci conviene metterci tutti
0: insieme. Cartier ha detto: io metto i ponti. Poi dopo...
1: Non era lo stesso.
0: Non era lo stesso.
1: Nel 1962 viene inaugurata ufficialmente la Trans-Canadienne, signore e signori, da John Diefenbaker, che allora ovviamente era primo ministro. Viene aperta e inaugurata durante una cerimonia in Columbia Britannica. Nel 1961 una bomba danneggia gravemente la centrale di comunicazione di Bell Canada a Dorion. Immaginate un po'. Nessun ferito fortunatamente, ma danni valutati a $300,000.
0: Eh sì.
1: Nel 1975 viene contestata la legge 22 davanti ai tribunali. La legge è quella famosa legge sulla lingua ed è la Quebec Association of Protestant School Boards che intraprende appunto le varie procedure giuridiche per far invalidare alcune disposizioni della legge 22. Avrete senz'altro visto anche voi il documentario recentemente prodotto da Rose su tutto ciò. Nel 1978 vengono inaugurate nuove stazioni della metropolitana Montreal. 1978 apre ufficialmente la stazione di Namur, tra le altre, e sono 8 le stazioni che saranno inaugurate. Quindi a partire dal 78 la metropolitana di Montreal conta 43 stazioni e si estende su 40 chilometri. La costruzione delle 8 nuove stazioni è costata $167 milioni, di cui 37 milioni per i treni. Adesso voglio dire, oggi non ci costruisci neanche
0: niente. E in più ci hanno costruito un'isola anche.
1: Apro e chiudo. 2002 il treno torna ad essere gratuito a Saint-Hilaire dopo 14 anni di assenza. Treno di periferia, non è più gratuito, lo dico subito.
0: Ti posso dire una cosa?
1: Velocissimo, sì.
0: Scusami. Trovano fantastico che il metro è gratis per i... per pressione... per pressione anziana.
1: Chi trova fantastica questa cosa?
0: Gli italiani.
1: Ah, sì.
0: Io ho conosciuto molti italiani in questo periodo, dico, ma caspita,
1: Sì, 65 anni.
0: Ma anni e più.
1: Nel 2010 numerosi Québécois sono riconosciuti dall'Ordre du Canada, era da tanto che non succedeva questo, cioè tra cui anche il magnifico Mario Lemieux, giocatore di hockey, poi l'atleta paralimpica Chantal Petitclerc, Pierre Boivin del Canadien de Montréal, eccetera eccetera. Vabbè, non sto a darvi tutta la lista. Nel 2012 prima palata di terra per inaugurare i lavori per l'anfiteatro di Quebec.
0: È bella la palata di terra,
1: è quello che fanno, tira su una palata,
0: è come quelli che
1: col cappellino,
0: esatto. Oh, che è come quelli che piantano l'albero, c'è già il buco, c'è già l'albero, prendono la palata, la metà. Vale.
1: Guarda. E ti ricordo anche due brutte notizie, no, lascia stare. Le curiosità sono tristi oggi, lascia stare.
0: Vabbè.
1: Scusa? Ah, è il proverbio?
0: No.
1: Ah.
0: No.
1: Credevo che fosse in lingua Inuktitut.
0: Una canna da zucchero non sempre dolce, ma tutte le rifo. Una canna da zucchero non è sempre dolce da tutte le parti. Non c'era virgola. Quindi è così oggi il problema. Non l'ho letto.
1: L'importante è che sia una canna da zucchero, non una canna di marijuana, perché
0: no, vabbè, quando... dai. Si stanno già lo... si stanno
1: Va bene, me lo dici dopo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È sempre presente quel problema poco prima dello snodo di Anjou per la 25 Nord, quella che arriva da Boucherville. Quindi una volta attraversato il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine, che è già alquanto arduo, troverete molto traffico per andare verso la metropolitana. Poi c'è traffico per la metropolitana da Saint-Léonard a Descaries, Descaries Nord, Descaries Sud, già lente nell'ultimo e primo terzo a seconda. Incidente autoroute Canton de l'Est tra la 30 e l'imbocco del ponte Samuel de Champlain, che complica ulteriormente la situazione. Prudenza e pazienza, sempre e comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Le pressioni esercitate dagli oltre 6.000 operai di Montreal si intensificano. Il sindacato ha annunciato ieri uno sciopero di una settimana dal 22 al 28 settembre. La stensione dal lavoro coinciderebbe quindi con gli attesissimi campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, che vedranno la partecipazione dell'elite mondiale del ciclismo in città. La competizione è descritta sul sito web ufficiale come il più grande evento che la città abbia ospitato dai giochi olimpici del 76. Sono attesi quasi 500.000 spettatori e 1.000 atleti. Uno sciopero durante i campionati ciclistici avrebbe ripercussioni disastrose per la città, poiché gli operai sono responsabili della gestione del traffico, della pulizia delle strade e della manutenzione. Il sindacato ha specificato che in caso di sciopero i servizi essenziali saranno comunque garantiti. Il sindacato è in trattativa per il rinnovo del contratto collettivo scaduto a dicembre 2024. La città continua ad offrire aumenti salariali inferiori all'inflazione. Gli operai di Montreal forniscono un servizio essenziale e meritano almeno una seria considerazione al tavolo delle trattative, ha affermato Nicolas De Ciccio, rappresentante sindacale. In precedenza gli operai avevano criticato la città per aver affidato a società private i lavori di rifacimento dell'asfalto sul percorso di gara. Gli operai avevano già espresso il loro malcontento con uno sciopero di 72 ore ad aprile. All'epoca il sindacato aveva indicato di avere poco margine di manovra riguardo alle loro richieste salariali, stimando che ogni punto percentuale d'aumento concesso ai lavoratori avrebbe comportato un costo di 20 milioni di dollari per le casse pubbliche del municipio. Lo sciopero si aggiunge alle già forti preoccupazioni per il caos nel traffico provocato dai cantieri perenni, e ieri sera la stessa sindaca di Montreal ha avvertito i residenti: per le prossime settimane sarà un inferno per chi si sposterà nei quartieri centrali attraversati dalle varie gare ciclistiche in programma a metà settembre. Le strade saranno chiuse, la rue Notre Dame, la rue Saint-Antoine, la rue du Parc, ha dichiarato. Quindi ancora una volta, pianificate i vostri spostamenti, siate pazienti, ha detto Soraya Martinez Ferrada. Ma ha esortato i cittadini di Montreal a vivere a pieno i campionati di ciclismo, godeteveli comunque, ha aggiunto la sindaca. La 15ª edizione del Grand Prix Cycliste de Montréal si svolgerà tra l'altro il 13 settembre. Il percorso include la via Camillien Hood, la salita del Polytechnique de Montréal, e l'avenue Pagnuelo, per la prima volta anche la rue Saint-Hubert, prima di affrontare l'avenue du Parc. Ricordiamo dunque i principali ostacoli alla circolazione durante tali eventi. L'avenue du Parc sarà completamente chiusa per un mese, da 7 settembre, quindi fra qualche giorno, al 4 ottobre, tra l'avenue des Pins e l'avenue Mont-Royal. Altri 36 chilometri di strade saranno interessati da chiusure temporanee durante questo periodo. L'autostrada 10 direzione centro città sarà chiusa il 19, 20, 21 e 22 settembre dalle 6.30 alle 16.30. Il ponte Samuel de Champlain sarà completamente chiuso direzione Montreal nelle mattine del 26 e del 27 settembre. E nei giorni delle gare si prevedono inoltre disagi anche al servizio per un massimo di 30 linee di autobus della STM. Gli utenti dovranno aspettarsi a deviazioni, a capolinea temporanei o sospensioni addirittura del servizio. Gli avvocati hanno intentato nuove cause contro OpenAI presso un tribunale federale della California per conto di studenti ed insegnanti che hanno assistito alla sparatoria nella scuola di Tumbler Ridge nella Columbia Britannica. Uno degli avvocati, Jay Edelson, specifica che i 30 nuovi querelanti includono insegnanti, un preside e studenti, tra cui fratelli e sorelle, che sono stati separati durante la sparatoria del 10 febbraio nella parte settentrionale della provincia. La tragedia, ricorda, ha causato la morte di 8 persone, tra cui 6 bambini, oltre alla dell'attentatrice. Pochi mesi prima della sparatoria, OpenAI aveva sospeso l'account dell'attentatrice senza avvisare le autorità. Altre 7 cause sono già state intentate in California dalle famiglie contro OpenAI. A luglio il governo della Columbia Britannica ha incaricato anch'esso un avvocato di intraprendere azioni legali contro OpenAI per il presunto ruolo dell'azienda nella sparatoria. I querelanti accusano l'azienda di non aver allertato le autorità in merito alle conversazioni tra l'attentatrice e il chatbot ChatGPT che facevano riferimento alla violenza armata. Queste nuove cause legali si basano su precedenti e aggiungono nuovi dettagli sulle azioni presumibilmente intraprese da OpenAI, compresi gli eventi che hanno portato il team di sicurezza a decidere di non allertare la Royal Canadian Mounted Police. Montreal intende presentare ricorso contro una recente sentenza della Corte Superiore che le impedisce di smantellare l'accampamento di senza tetto situato sotto il cavalcavia Van Horn nel quartiere di Mile End. La situazione è urgente e critica, dobbiamo tutelare il nostro approccio alla gestione degli accampamenti perché contribuisce alla sicurezza, alla pulizia, alla qualità della vita dei residenti e promuove una convivenza armoniosa, ha dichiarato ieri la sindaca Soraya Martinez Ferrada durante una riunione del comitato esecutivo. I funzionari avevano appena adottato una risoluzione che autorizza l'amministrazione comunale a presentare ricorso contro la sentenza del giudice Alexander Press che aveva stabilito lo scorso giugno che in assenza di una soluzione alternativa che garantisca la sicurezza e la dignità dei residenti, la città non può obbligarli ad andarsene fino a quando il caso non sarà stato deciso nel merito. Inizialmente alla fine di maggio la clinica legale mobile aveva presentato istanza di ingiunzione per sospendere lo smantellamento di questo accampamento di senza tetto allestito appunto sotto il cavalcavia Van Horn, che era stato oggetto di una ventina di telefonate di lamentele al 311 negli ultimi 8 mesi. E infine il numero di pazienti che occupano posti letti in ospedale in attesa di un posto in una struttura di assistenza a lungo termine, CHSLD, è in aumento. Questa situazione non è nuova ma continua a essere criticata perché impegna le risorse ospedaliere, soprattutto perché l'ospedale non è un ambiente di vita adatto a una persona anziana. Secondo i dati ottenuti da The Canadian Press tramite una richiesta d'accesso alle informazioni, al 3 agosto scorso risultavano 726 pazienti ospedalizzati in attesa di un posto in una struttura di assistenza a lungo termine. Si tratta di pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero ma che non possono vivere a casa a causa delle loro condizioni di salute. Sono quindi in attesa di un posto letto in una struttura di assistenza a lungo termine da parte dell'ospedale. Alcuni ospedali presentano tra l'altro un numero particolarmente elevato di questa tipologia di pazienti. A Montreal i pazienti sono 37, mentre l'ospedale Jewish General di Montreal sono 30. I dati mostrano una tendenza al rialzo rispetto agli anni precedenti. Ricordo che dagli anni precedenti ogni anno circa 50 pazienti in più si trovano in questa situazione e la stragrande maggioranza ha superato i tempi di attesa, aspetta più da 7 giorni. Un aumento era prevedibile, secondo Paul Brunet, presidente del Consiglio per la tutela dei pazienti, data l'età media crescente della popolazione, sia la rete delle imprese dell'economia sociale per l'assistenza domiciliare che il CPM ritengono che la soluzione risieda in una migliore assistenza e in servizi domiciliari più efficienti, una delle soluzioni piuttosto individuate da tutti quanti. Un assistente domiciliare che visita regolarmente gli anziani a casa loro, quando ricevono assistenza a domicilio hanno meno probabilità di ammalarsi, necessitano di meno ricoveri ospedalieri e hanno tempi di attesa più brevi per un posto letto in una struttura di assistenza a lungo termine. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale questa mattina $1.60, il dollaro statunitense è scambiato a $1.38.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo nuvoloso con 19 gradi percepiti a 20, oggi si va a 25, umidex a 33 nel pomeriggio, nella notte scendiamo a 17 percepito come tale. Le possibilità di precipitazioni vanno dal 60% in mattinata al 40% nel pomeriggio e in serata, per scendere al 20% nel corso della notte. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.
5: CFMB 1280. Tua radio amica.
2: Ivan Stanis alla regia, Silvio vieta il microfono per il vostro risveglio targato 392026.
6: Era il 1966 quando Frank Sinatra era primo in classifica in Italia con Strangers in the Night. E poi ricordiamo nel 76 il matrimonio del grande Lucio Battisti che sposa Grazia Letizia Veronese alle 11.40 nella Villa Reale di Milano. Ascoltiamo anche Fiori Rosa, Fiori di Pesco e forse La Canzone del Sole.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: tutti voi che siete nati il 3 settembre, che stiate o meno ascoltando CFB 1280, anzi se qualcuno sta ascoltando CFB 1280 e sa qualcuno che è nato il 3 settembre ma che non ascolta CFB 1280, telefona e dice Silvio ti fa gli auguri e tutta CFB ti fa gli auguri di buon compleanno. Chi? CFB 1280, prova ad ascoltare la radio la mattina, vedrai che bello che è il programma, voilà.
1: Un po' complicata la storia.
0: Un po' di pubblicità.
1: Però un po' complicatina.
0: Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco. Iniziamo con l'Ariete. La svolta arriva nel pomeriggio, quando la luna diventa amica e rimette in circolo parole, contatti e informazioni rimaste ferme. Un messaggio può chiarire l'orario di un incontro e offrirvi l'occasione per riprendere una trattativa, mentre Venere, in opposizione, lascia ancora qualche ambiguità nei rapporti. Toro. Fino al pomeriggio la luna nel segno vi aiuta a concludere una scelta senza altre esitazioni, mentre Sole e Mercurio, amici, rendono efficaci telefonate, idee e richieste. Decidete un acquisto importante o fissate un appuntamento, ma fatelo prima che troppe opinioni esterne rimettano tutto in discussione. Gemelli, la luna entra nel segno dopo pranzo e rimette in moto idee, telefonate e contatti, anche se Mercurio in quadratura lascia qualche dettaglio fuori posto. Il sole contro segnala inoltre una tensione tra casa e lavoro prima di accettare un invito. Verificate di non aver già promesso la serata alla famiglia. Cancro, le idee trovano rapidamente una forma concreta. Sole e Mercurio, amici, vi aiutano a scrivere, negoziare e ottenere una risposta, mentre Marte nel segno vi dà il coraggio di insistere. Mandate quella mail o fissate l'appuntamento, ma evitate di sollecitare una risposta 5 minuti dopo. Leone, dal pomeriggio la luna diventa amica e rimette in movimento contatti, idee e programmi, mentre Venere, favorevole, rende piacevoli incontri e conversazioni. Giove, nel segno, allarga le prospettive. Accettate un invito o proponete un progetto. Oggi una chiacchierata informale può aprire una porta concreta. Vergine, la luna si sposta in quadratura e rende più dispersive riunioni, telefonate e spostamenti, mentre Sole e Mercurio nel segno pretendono precisione. Non correggete un documento mentre rispondete alla chat e cercate le chiavi. Una cosa alla volta oggi, non è lentezza, è prevenzione. A Bilancia, dal pomeriggio la luna diventa amica e riattiva idee, contatti e voglia di movimento, mentre Venere nel segno rende più piacevoli incontri e conversazioni. Marte contro sottrae però energia. Rispondete all'invito che vi interessa, ma evitate di riempire la serata con 3 appuntamenti consecutivi. Scorpione. Sole e Mercurio favorevoli rendono efficaci telefonate, trattative e progetti condivisi, mentre Marte amico sostiene iniziativa e coraggio. Contattate la persona capace di sbloccare una pratica o presentate una proposta durante una riunione. Oggi arrivare subito al punto vi fa guadagnare tempo e rispetto. Sagittario, la luna passa oggi in opposizione e, insieme a Sole e Mercurio contro, rende difficile conciliare richieste altrui e responsabilità professionali. Non promettete una consegna impossibile solo per chiudere la discussione. Stabilite tempi realistici e lasciate agli altri la propria parte di lavoro. Capricorno, Sole e Mercurio, amici, vi rendono lucidi, autorevoli e capaci di vedere lontano, mentre Marte, opposto, rende più competitivo il confronto con colleghi o partner. Presentate il piano con dati e scadenze, poi lasciate spazio alle obiezioni. Una buona strategia non teme una domanda scomoda. Acquario, dal pomeriggio la luna diventa amica e riattiva creatività, contatti e soluzioni originali, mentre Venere favorevole rende piacevoli incontri e collaborazioni. Giove opposto chiede però misura. Lanciate l'idea o accettate l'invito senza presentare, come già sicuro, un progetto ancora tutto da definire. Pesci, la luna passa in quadratura nel pomeriggio e insieme a Sole e Mercurio opposti aumenta confusione, stanchezza e sensibilità alle parole altrui. Un messaggio ambiguo può farvi immaginare scenari inesistenti. Chiedete spiegazioni senza interpretare ogni pausa come una dichiarazione nascosta.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo nuvoloso, attenzione, possibilità anche di banchi di nebbia. Quest'ora 19 gradi percepiti a 20, dovrebbe iniziare nella prossima ora la pioggia a Montreal per poi cessare e diventare più sporadica nel pomeriggio. 60% di possibilità in mattinata, 40 nel pomeriggio e poi 20 durante la notte. La massima prevista al termometro 25 con un humidex che la porta a 33, nella notte andiamo a 17 come minima. Andiamo adesso a vedere ciò che contengono le prime pagine. Ça va être l'enfer, ne abbiamo menzionato in lungo e in largo anche del giornale radio, poiché è l'articolo del giorno. Si parla della circolazione stradale per il mese che è appena iniziato, ovviamente con i campionati ciclistici e ovviamente anche i cantieri in corso, e come se non bastasse adesso aggiungiamo anche lo sciopero degli operai della città. Prima pagina della Presse Plus, non entro in dettaglio, l'ho già menzionato ampiamente anche nel quadro del mio giornale radio. Le devoir di questa mattina, si parla della fabbrica di GNL che sarebbe estremamente come si dice, ingorda per quanto concerne il consumo di energia eolica. Une usine de GNL gourmande en énergie éolienne, per alimentare le loro installazioni che sono state progettate per la Becomo, Marinvest e Kino Aschi dicono di aver bisogno di un parco eolico privato di un'ampiezza mai vista prima, o potremmo anche dire record. Si parla praticamente di, per quanto concerne appunto questa azienda, se ovviamente le ambizioni dei promotori di queste aziende dovessero concretizzarsi, ci sarà bisogno di questo parco eolico mai visto prima nel Quebec, in vista appunto di rendere liquido il gas naturale dell'Alberta con turbine eoliche che dovrebbero totalizzare almeno 1700 megawatt, che sarebbero necessari per alimentare queste aziende di gas naturale liquefatto, che appunto questa azienda norvegese Marinvest e il suo partner autoctono Kino Aschi vogliono installare e costruire a Becomo, secondo i dettagli sono stati rilevati proprio recentemente dal gruppo. Una tale potenza elettrica corrisponde a circa 300 grandi eoliche moderne, un aspetto eolico del progetto che necessiterebbe a lui solo 3 miliardi di dollari americani di investimento, secondo le presentazioni che sono state fatte dai due principali promotori del progetto. E poi si parla anche consensus e désaccord sull'éducation, si ritorna sulle elezioni provinciali, dove il leader del PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, che era di passaggio a Saint-Jérôme ieri, ha reiterato il suo impegno di svolgere degli stati generali sull'istruzione nei 100 primi giorni di un eventuale governo del partito québécois. Ovviamente lo scontro principale concerne l'immigrazione, se c'è poco posto nelle scuole, secondo Paul Saint-Pierre Plamondon, la colpa è sempre degli immigrati, cosa che non piace neanche all'altro partito indipendentista, Québec solidaire. Passiamo adesso a Le Journal de Montréal, dove invece si racconta un altro caso che fa e dovrebbe, a mio parere, far discutere parecchio. Un chirurgo ortopedico tedesco che parla perfettamente francese, la cui moglie lavora a Air Canada, non riesce a trovare lavoro qui nel Quebec. Da una parte le richieste che ha fatto per appunto specializzarsi nel Quebec si sono scontrate, come spesso accade con l'ordine degli ortopedici che richiede altri corsi, malgrado lui operi già in Germania. Queste sono cose tipiche che succedono qui, e tra le altre cose sembra che ci sia poca richiesta per appunto questa disciplina del settore della chirurgia. I dati statistici però mancano per poter confermare tutto ciò. Doc specialiste refusé au Québec, l'articolo nella prima pagina, tra l'altro è già diventato cittadino canadese questa persona. L'articolo in prima pagina, dicevo, del Journal de Montréal, ha fatto richiesta anche a Shawinigan, quindi non solo nelle grandi metropoli, per poter lavorare. Prima pagina, andate a leggere l'articolo se volete che il vostro caffè vi vada di traverso. Passiamo adesso alla Gazzetta di questa mattina. A me queste cose mi irritano, il meno che si possa dire. Dicevo, passiamo adesso alla Gazzetta di questa mattina, dove ancora una volta si parla di lingua, questione linguistica molto importante, perché ieri la Gazzetta stessa menzionava che i documenti elettorali sono inviati esclusivamente in lingua francese nel Quebec per le prossime elezioni provinciali, una cosa ovviamente che lascia perplessa il pubblico anglofono. E adesso la prima ministra Christine Fréchette ha detto ieri che il suo governo guarderà con attenzione la decisione di Élections Québec di smettere di inviare documenti anche in lingua inglese. Stava rispondendo al fatto che appunto Élections Québec per la prima volta nella sua storia non invierà materiale in inglese per le elezioni del 5 ottobre. Invece di ciò l'agenzia dice che coloro i quali volessero avere informazioni in inglese devono scannerizzare un codice QR per accedere all'informazione online. Questo è per via della nuova legislazione del Québec. Ovviamente la prima ministra, visto che è primo ministro del governo del Quebec, ha detto che guarderà con attenzione questa cosa perché non dovrebbe essere così. CAC to look at French only voter info, il primo articolo di importanza nella Gazzetta di questa mattina, dove si mostra anche Jonathan Hayoun, un cittadino che fa parte di un nuovo movimento che si chiama Ligue 33, che è tra coloro i quali dicono che aver portato la raccolta della pattumiera a ogni due settimane è una bruttissima idea, soprattutto per i residenti delle aree densamente popolate come questa di Hochelaga-Maisonneuve, che appunto devono adesso combattere contro topi e altri visitatori inopportuni, ed è fotografato vicino a una caterva di pattumiere accumulate e anche sacchi della pattumiera davanti a un edificio. Prima pagina della Gazzetta, una cosa che ha fatto discutere parecchio. Io vi posso dire che dove abito a Ville-Saint-Laurent è già vari anni che passano solo ogni due settimane a raccogliere la pattumiera. Ovviamente l'obiettivo è sempre quello di ridurre i detriti rispetto a quello che può essere riciclato o compostato, se così si dice in italiano, non sono neanche sicuro. Andiamo adesso a vedere il Globe and Mail di questa mattina, dove si ricorda la decisione ieri avanzata dal governo del Canada di prolungare la pausa della tassa sulla benzina, la tassa d'accise, la sospensione. Ottawa extends gas tax break in face of rising consumer cost, quindi la misura rimarrà fino all'inizio del 2027 e potrebbe anche essere prorogata ulteriormente. Ne parla l'articolo in prima pagina, che menziona anche che Zelensky potrebbe visitare il Canada la settimana prossima, ancora una volta per richiedere un maggior contributo del paese nel fornire armi all'Ucraina. Zelensky plans visit to Canada next week to seek boost in military aid, l'altro articolo che ho selezionato per voi nella prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Passiamo adesso al National Post, dove si parla di una nomina che fa discutere, almeno nell'editoriale del National Post fa discutere parecchio. Si tratta di Barton è lui si chiama Dominic Barton, è un ex ambasciatore del Canada in Cina, che è stato scelto dal primo ministro Carney per guidare la Investment Canada, e fa discutere parecchio. Ovviamente fa discutere Terry Glavin, l'editorialista che ha pubblicato in prima pagina del National Post articolo. Dicevo, fa discutere parecchio questa nomina perché è molto vicino alla Cina, e quello che dice l'editorialista è che è stato un po' l'allontanamento dagli Stati Uniti di Trump che ha avvicinato il Canada alla Cina, e lui ricorda ovviamente che ci sono vari scandali che coinvolgono la Cina, dagli campi di concentramento e di schiavitù degli Uigur, alla diplomazia dell'ostaggio, allo spionaggio anche a livello di proprietà intellettuali, e anche ovviamente alle interferenze, presunte interferenze a livello delle elezioni. Quindi secondo lui tutto ciò non dovrebbe avvicinarci alla Cina come paese, malgrado appunto gli scambi commerciali con gli Stati Uniti siano considerevolmente ridotti. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove è proprio invece la Russia a dominare la sfida dell'Europa a Putin. Allarme di italiani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille Forza Italia Lega, si parla ovviamente molto di Lipsia, identificati due sospetti, uno tra l'altro aveva il visto italiano, von der Leyen, reagiremo agli attacchi. E poi fine vita, primo sì da una regione di centrodestra, Veneto, il via libera, senza Fratelli d'Italia. Ovviamente personalmente faccio i miei complimenti al Veneto. Poi Torino, la tredicenne, lui mi aveva già toccata nel mini market, si parla dell'aggressore scarcerato, un insulto alla giustizia. Infine Venezia, si parte la mostra del film, sei giorni da star al festival, l'affondo su Trump, incapaci al potere, la scelta di Clooney, rinuncio alla regia per stare con i figli. Ieri Clooney ha ricevuto un premio alla carriera. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche qui si parla di ombre russe sull'Italia, allarme di italiani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni, Salvini e 5 Stelle, una paranoia. Vannacci, cavallo di Troia di Mosca, uno degli autori degli attacchi di Lipsia, ha il visto di Roma. E poi fine vita, il Veneto apre un varco a destra e Presutti ha rinunciato per Report, sì, media tra redazione e Rai. E una fotografia di Hamilton, il mondiale è possibile a Monza, conta solo la Ferrari. E parlando di Hamilton andiamo a vedere la pagina sportiva della Gazzetta dello Sport, che oggi apre su Hojlund esclusivo, Inter ti sfido, loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli, sappiamo che la prossima partita è proprio Inter-Napoli, andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. Ed è tutto.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Facciamo gli auguri a Laura Valente, cantante solista dei Mattia Bazar. Compie 63 anni, nasce nel 1963.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Cassa di tilapia intera 5 libbre a 14,99. Hamburger di bavetta Black Angus 9,99 la libbra. Scaloppini di vitello da latte 21,99 la libbra. Arance Navel 2 per 99 centesimi. Bietola verde 1,99.
0: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La residenza Privanta Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditaly.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Facciamo gli auguri a Claudio Guidetti, compositore e direttore d'orchestra. Ha scritto tante canzoni, fra cui questa qui di Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore. Nasce nel 1964, compie 62 anni oggi. E poi, dopo due spazi pubblicitari, facciamo anche gli auguri a Il Tre. Si fa chiamare così un cantante italiano, autore cantante, compie oggi 29 anni.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli l'ideale, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro cardinale, 680 ml, 1,99.
2: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies,

porta, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo pensiero.

0: te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ed ora la situazione del traffico.
3: Dunque, svelato il mistero della 25, il problema che c'è da questa mattina presto, ma la 25 che proviene dal tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine da Boucherville, lo abbiamo detto e ripetuto che era alquanto intasato il traffico ed è per via di un camion che ahimè si è guastato in panne e che blocca praticamente tutta il ponte e dopo il ponte anche, e quindi ci sono due corsie in meno a quest'ora ed è un enorme camion che è in panne, che ha causato questa congestione in piena ora di punta, tra le altre cose. 25 direzione Montreal, quindi direzione nord, sono due corsie su tre che sono chiuse all'altezza di Beaubien sulla 25 direzione nord presto questa mattina alle 6.51, ha confermato Quebec 511 in una delle pubblicazioni. Vi consiglio sempre comunque il sito Quebec 511 quando volete organizzare i vostri spostamenti. Per il resto c'è anche un incidente sulla 13 sud subito dopo la 440, ma la 13 sud è già bloccata alla 6.40 questa mattina e poi lo sarà nuovamente dopo la 520. Decari Nord un incubo già a quest'ora, dalla riva sud poi c'è anche la metropolitana ovest che è bloccata con due incidenti, uno prima di Pineuf, uno subito dopo Papineau, e poi dalla riva sud è letteralmente un incubo. Questo è quanto devo condividere con voi. Tra l'altro anche la 15 o la 132, chiamatela come volete, in entrambe le direzioni per andare verso il ponte Samuel de Champlain è tutta bloccata. C'è anche un incidente allo snodo tra la 30 e l'autoroute de Canton de l'Est, veramente veramente complicata come ora di punta, siate molto pazienti, mi raccomando.
2: Giornale radio CFMB 1280.
3: Le pressioni esercitate dagli oltre 6.000 operai della città di Montreal si stanno intensificando. Il sindacato ha annunciato ieri

0: Uno sciopero di una settimana dal 22 al 28 settembre. La stensione del lavoro coinciderebbe quindi con gli attesissimi campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, che vedranno la partecipazione dell'elite mondiale del ciclismo in città. La competizione è già descritta sul sito web ufficiale del municipio come il più grande evento che la città abbia mai ospitato dai giochi olimpici del 76. Sono attesi quasi 500.000 spettatori e 1.000 atleti. Uno sciopero durante i campionati ciclistici avrebbe ripercussioni disastrose per la città, poiché gli operai, ricordo, sono responsabili della gestione del traffico, della pulizia delle strade e della manutenzione. Il sindacato ha comunque specificato che in caso di sciopero i servizi essenziali saranno garantiti. Il sindacato è in trattativa per il rinnovo del contratto collettivo scaduto a dicembre 2024. La città continua ad offrire aumenti salariali inferiori all'inflazione. Gli operai di Montreal forniscono un servizio essenziale e meritano almeno una seria considerazione al tavolo delle trattative, ha affermato Nicolas De Ciccio, rappresentante sindacale. In precedenza gli operai avevano criticato la città per aver affidato, tra l'altro, a società private i lavori di rifacimento dell'asfalto proprio sul percorso della gara. Gli operai avevano già espresso il loro malcontento con uno sciopero di 72 ore ad aprile. All'epoca la sindaca aveva indicato aver poco margine di manovra riguardo alle loro richieste salariali, stimando che ogni punto percentuale d'aumento concesso ai lavoratori avrebbe comportato un costo di 20 milioni di dollari per le casse pubbliche. Lo sciopero si aggiunge alle già forti preoccupazioni per il caos nel traffico provocato anche dai cantieri perenni. Ieri sera la stessa sindaca di Montreal ha avvertito i residenti per le prossime settimane: sarà un inferno per chi si sposterà nei quartieri centrali attraversati dalle varie gare ciclistiche in programma a metà settembre. Le strade saranno chiuse: Rue Notre-Dame, Rue Saint-Antoine, la Rue du Parc. E quindi, ancora una volta, pianificate i vostri spostamenti e siate pazienti, ha detto la sindaca, che ha comunque esortato i cittadini a vivere appieno i campionati di ciclismo. Godeteveli comunque, ha aggiunto la sindaca. Tra l'altro, la 15ª edizione anche del Grand Prix Cycliste de Montréal si svolgerà il 13 settembre, e questa ha un percorso che include la via Camillien Hood, la salita al Polytechnique de Montréal, l'Avenue Pagnuelo e, per la prima volta, la Rue Saint-Urbain, prima di arrivare all'Avenue du Parc. Quindi ricordi i principali ostacoli per la circolazione durante tali eventi. Prima di tutto, l'Avenue du Parc sarà completamente chiusa per un mese, dal 7 settembre al 4 ottobre, tra l'Avenue des Pins e l'Avenue Mont-Royal. Altri 36 km di strade saranno interessati da chiusure temporanee durante questo periodo. La 10, autostrada in direzione centro città, sarà chiusa il 19, 20, 21 e 22 settembre dalle 6.30 alle 16.30. Il ponte Samuel de Champlain sarà completamente chiuso direzione Montreal nelle mattine del 26 e 27 settembre. E poi, nei giorni delle gare, ricordate anche che si prevedono disagi al servizio per un massimo di 30 linee di autobus della STM. Gli utenti dovranno aspettarsi a deviazioni, capolinea temporanei o addirittura sospensioni del servizio. Gli avvocati hanno intentato nuove cause contro OpenAI presso un tribunale federale della California per conto di studenti ed insegnanti che hanno assistito alla sparatoria nella scuola di Tumble Ridge, nella Columbia Britannica. Uno degli avvocati, Jay Edelson, specifica che i 30 nuovi querelanti includono insegnanti, un preside e studenti, tra cui fratelli e sorelle che sono stati separati durante la sparatoria del 10 febbraio. La tragedia, ricorda, ha causato la morte di 8 persone, tra cui 6 bambini, oltre all'attentatrice. Pochi mesi prima della sparatoria, OpenAI aveva sospeso l'account della tentatrice senza però avvisare le autorità. Altre 7 cause sono già state intentate in California dalle famiglie contro OpenAI. A luglio il governo della Columbia Britannica ha incaricato un avvocato di intraprendere azioni legali contro OpenAI per il presunto ruolo dell'azienda nella sparatoria. I querelanti accusano l'azienda di non aver allertato le autorità in merito alle conversazioni tra la tentatrice e ChatGPT che facevano riferimento alla violenza armata. Montreal intende presentare ricorso contro una recente sentenza della Corte Superiore che le impedisce di smantellare l'accampamento di senza tetto situato sotto il cavalcavia Van Horn nel quartiere di Mile End. La situazione è urgente e critica, dobbiamo tutelare il nostro approccio alla gestione degli accampamenti perché contribuisce alla sicurezza, alla pulizia, alla qualità della vita dei residenti e promuove una convivenza armoniosa, ha dichiarato ieri la sindaca Soraya Martinez Ferrada durante una riunione del Comitato esecutivo. I funzionari eletti avevano appena adottato una risoluzione che autorizza l'amministrazione comunale a presentare ricorso contro la sentenza del giudice Alexander Pless, che aveva stabilito lo scorso giugno che, in assenza di una soluzione alternativa che garantisca la sicurezza e la dignità dei residenti, la città non può obbligarli ad andarsene fino a quando il caso non sarà deciso nel merito. E infine il numero di pazienti che occupano posti letti in ospedali in attesa di un posto in una struttura d'assistenza a lungo termine, i SEAS e SLD, è in aumento. Questa situazione non è nuova, ma continua ad essere criticata perché impegna le risorse ospedaliere, soprattutto perché l'ospedale non è un ambiente di vita adatto per una persona anziana. Secondo i dati ottenuti da The Canadian Press tramite una richiesta d'accesso alle informazioni, al 3 agosto scorso risultavano 726 pazienti ospedalizzati in attesa di un posto in una struttura di assistenza a lungo termine. Si tratta di pazienti che ovviamente non necessitano di ricovero ospedaliero, ma che non possono vivere a casa a causa delle loro condizioni di salute. Ricordo che tra l'altro i dati continuano a mostrare una tendenza al rialzo. Secondo Paul Brunet, presidente del Consiglio per la tutela dei pazienti, data l'età media crescente della popolazione, l'aumento sarà ancora più importante nei prossimi anni. Sia lui che altri richiedono ovviamente una delle soluzioni che sono state già individuate, ossia l'assistenza a domicilio. Un assistente domiciliare visita regolarmente gli anziani a casa loro. Quando ricevono assistenza a domicilio hanno meno probabilità di ammalarsi, necessitano di meno ricoveri ospedalieri e hanno tempi d'attesa più brevi per un posto letto in una struttura d'assistenza a lungo termine. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
2: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Carta Bellotta su un approfondimento realizzato dalla Fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE, e le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto al più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri dallo stesso istituto di statistica i dati ancor più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% sull'anno, 2 punti in più del mese precedente, determinati ancora i rincari sugli energetici.
3: E continuano a salire i prezzi dei carburanti. La benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena 2 giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo il segretario generale Guterres parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica, nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.60, il dollaro statunitense scambiato a $1.38.
4: Previsioni del tempo.
0: 19 gradi percepiti a 20 con un po' di nebbia quest'ora, oggi andremo a una massima di 25 con un humidex a 34 adesso addirittura, anche salito l'humidex, 40% le possibilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio e in serata, scendono al 20% nel corso della notte quando la minima sarà di 17 gradi centigradi. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFB è alle 9.
5: Se vuoi domani mattina lo dico io.
0: Ho dormito benissimo, va bene?
5: Va bene, no.
0: Sinceramente.
5: Chi?
0: No, ti dico.
5: Ah, ok, grazie.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libbre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios, con sconti fino al 51%.
0: Speciali validi in tutti i supermercati ad Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Filetto di sole alla selvaggia dall'Alaska, 12,99 la libra. Fette di kingfish, 9,99 la libra. Rondelle e tentacoli di calamari, 800 grammi a 12,99. Polpa di pomodoro Mutti, 400 ml a 1,99. Scarola o cicoria, 1,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: more time.
1: No, la nuova sigla me l'hai rovinata.
2: Ok, scusa.
0: Sport time.
1: No, me l'ha rovinata.
2: Parla più piano. No. Quindi?
0: Porta più piano.
2: Vogliamo parlare di sport o andiamo avanti?
0: Come vuoi tu, caro. Però
2: di solito quando è un segmento sportivo si parla di sport. Per amor di Dio, possiamo parlare anche di orticoltura, visto che tu sei un esperto di...
0: insomma, li chiamavano il pomodoro della Liguria.
2: Sì, pomodori selvaggi. Vabbè, allora.
0: Senti, no, c'è una statistica... Il mercato è finito e hanno visto quanto hanno speso le
2: squadre.
0: Parlando
2: di pomodori.
0: Quanto hanno speso le squadre.
2: Non lo
0: voglio
2: sapere.
0: Sai chi ha speso di più?
2: Chi ha speso di più?
0: Ha speso di più la Roma.
1: Chi?
0: La Roma. Ma non mi sento. Parla tu che io mi alzo leggermente il volume
2: a cui... A Roma, prima di tutto si dice con due R, avresti dovuto impararlo. Frequentiamo anche i romani noi, quindi, e romane, soprattutto romani ne conosco bene. Quindi, dove sei andato adesso? Ma scusa, non funziona quello lì, non ho capito.
0: Quale?
2: Quello lì che c'è vicino. Per la
0: è troppo, io ho una cuffia speciale.
2: Ah, certo. È vero che le cuffie da $2 in giù.
0: No, da quanto
2: posso...
0: adesso sono
2: ah,
0: no, quindi... comunque, per esempio, ti posso dire una cosa.
2: Dimmi anche due. Quindi la Roma sarebbe la squadra che ha speso di più in questo calcio mercato. Per riassumere brevemente il tuo pensiero.
0: No, per esempio, il Bologna.
2: A Bologna
0: ha avuto un'entrata di 91,5 milioni.
2: Che aiutano.
0: Che aiuta.
2: Sì, però la squadra è distrutta, non so se hai visto.
0: È un'uscita e le uscite sono state di 38 milioni, quindi voglio dire, ha speso il Bologna, esempio, il Bologna per dire un'altra squadra. Per esempio, vuoi sapere quanto ha speso il tuo Inter?
2: Diciamo quanto ha speso la mia Inter.
0: Il Como, per esempio.
2: È la mia Inter?
0: Non me un attimo, no. Dopo. Il Como ha avuto un'entrata di 19,9 milioni, quindi ma ha venduto poco, vuol dire.
2: Comprato tanto.
0: Eh sì, per 165 milioni, 2.
2: E ora?
0: Il Como ha speso bene, cioè ha speso bene nel senso che... La Fiorentina, per esempio, che sta andando non troppo bene, ha avuto un'entrata di 92 milioni e un'uscita di 130 milioni. Quindi voglio dire, adesso arrivo alla tua Inter, poi arrivo anche al mio Milan. Un attimo che ci arrivo. Inter, eccolo qua. L'Inter ha avuto un'entrata di 40 milioni e ha avuto un'uscita di 105 milioni. Avete speso bene, cioè avete speso tanto. La Juve ha avuto un'entrata di 37,1 milioni, ha venduto pochino, e ha speso 110,3 milioni di lire. L'unica squadra che ha guadagnato
2: lire non credo comunque. No, comunque, c'è più la lira
0: di euro non l'unica so squadra che
2: ha cambiato moneta in Italia,
0: no. L'unica squadra che è positiva è la Lazio, perché ha avuto un'entrata di 32 milioni e ha speso solo 22 milioni per acquistare i giocatori, insomma. Quindi voglio dire, il presidente ha fatto bei calcoli. Il Milan ha speso 161 milioni e ha incassato 90 milioni di euro. Il Monza, il Monza ha speso, ha venduto per 4,6 e ha acquistato per 13,8. Il Napoli ha venduto per 49 milioni e ha speso 96,5 milioni. Questo è un po' il riassunto di tutte.
2: Riassunto ancora più breve. Chi ha speso di più, chi ha speso di meno? Vai, veloce.
0: La Lazio ha speso di meno, a 22 milioni, seguita dal Parma. Il Parma ha fatto un bel... Ha venduto per 85 milioni e ha speso per 30 milioni. Insomma, una bella... Vabbè, questo è un po' per dire, per tirare avanti quello che è successo nel calciomercato. Quindi, Ausilio lascia l'Inter.
2: Beh, no. non si potrà dire più con l'ausilio.
0: No, con l'ausilio.
1: No, va bene, no.
2: No, scusa la mia ignoranza, chi è ausilio nell'Inter? Cosa fa nella vita?
0: Ma tu che sei.
2: No, non sono. Avanti. Posso sapere cosa fa ausilio?
0: È direttore sportivo dell'Inter. Cioè, voglio dire, direttore sportivo è quello che, dice: lo compro, non lo compro, e tu allenatore dici: forse è meglio che lo compri.
2: È utile come il direttore della programmazione CFB, quindi lasciamo stare.
0: Non ce l'abbiamo.
2: Appunto.
0: No, andiamo.
2: Quindi
0: Antonelli, parto ultimo, è vero, però
2: Perché parte ultimo?
0: Perché c'è questa
2: cosa c'è, Ivo? Avanti, confidati con noi.
0: Perché ha cambiato il cambio.
2: Hai cambiato psicoterapeuta, non riesci più a dire le cose come
0: lui ha cambiato il cambio alla sua.
2: Ha cambiato il cambio, signore e signori.
0: Vabbè. Se ha cambiato il cambio, ha cambiato il cambio nella sua power unit.
2: Ok.
0: Ma perché la chiamano power unit?
2: Dopo te lo spiego fuori onda.
0: Niente.
2: Grazie.
0: No, quindi partirà. No, parto ultimo, è vero, però sarà full attack. Che non è una marca di colla, è full attack, la famosa colla, l'attack, tutto l'attacco, e gli occhi si sono illuminati, è nostro ragazzino, perché c'ha solo 20 anni,
2: lo dice ogni volta,
0: no, però voglio dire, tu a 20 anni
2: sarà anche arrivato a 21, ciao. Adesso sono 2 anni, no. Dici che c'ha 20 anni,
0: tu a 20 anni il ciao sì e no, lui guida in Formula 1,
2: Bei tempi,
0: comunque. Bei tempi col ciao, anch'io col ciao mi sono divertito.
2: Lascia stare il ciao, mi sono divertito in generale, esatto. Non solo il ciao.
0: Vabbè, comunque.
2: Ciao ciao a quei tempi.
0: Ciao ciao, sì.
2: Bene, altre notizie importanti che vorrei condividere con noi nel quadro di questo segmento
0: ma
2: sportivo che sta degenerando in vita privata.
0: A Coso,
2: a Coso, signori,
0: a New York, la città che non di... New York è provincia di
2: no, Coso, non voglio sapere dove sta.
0: Nella città dove non dorme mai si sta svolgendo degli incontri tennistici.
2: Guarda che capisci, no, si dorme poco
0: comunque. No, comunque sì, si chiama US Open.
2: Ne ho sentito parlare.
0: Esatto. Ieri sera
2: virgola
0: Alcaraz.
2: Perché sei
0: malino? No, ha cominciato malino, perché...
2: ce l'ha fatta appena da quando...
0: ce l'ha fatta in 4 partite. La prima l'ha persa 6-4, la seconda l'ha vinta 6-0, 6-3, 6-2. Quindi voglio dire, alla fine... è il nostro Berrettini che l'ha perdu. Il Berrettini Lefera contro il Navarone, che aveva già sconfitto il Djokovic, voglio dire. Ha perso anche Guerrieri contro Deminar, ma insomma... Medved ha vinto e oggi ci sarà in campo il nostro canadese Félix Auger-Aliassime. Ieri Shapovalov ha vinto, oggi giocherà anche Darderi.
2: Non hai detto che Alcaraz ha anche già accusato, ha detto che sono troppi tornei e che è così che ci si infortuna.
0: Sì.
2: Voglio dire.
0: Lui è stato fuori 4 mesi. E Sinner, anche lui è fuori ormai da Wimbledon. Oggi giocherà Darderi, se vi interessa, l'italiano, alle 11. Ci sarà anche Felix alle 11, mentre Bellucci giocherà alle 13 e Cobolli alle 13:20. Questi sono Zverev, chiuderà la serata alle 8:10 stasera contro Quintin Hailis. Ma sono partite che dovrebbero rispettare i pronostici.
2: Parlando di pronostici,
0: dimmi.
2: L'Italia ha sofferto ma ha battuto la Svezia per il volley, quindi le nostre europee sono in semifinale, signor
0: bravi, signor. Bravi,
2: bravi,
0: bravi, bravi, bravi, bravi nel senso siamo di generale.
2: È gli o le, mi hanno insegnato recentemente.
0: Oh,
2: poi,
0: siamo
2: già allo sport locale o andiamo avanti?
0: Ma come vuoi tu, guarda, io... Di ciclismo,
2: ciclismo lasciamo stare perché
0: poca
2: carra,
0: torna a casa sua. Ma sì, strano, ma che abita a Monte Carlo anche lui.
2: Ma non viene a moto. Io ti dico, Secondo me il sistema fiscale di Monte Carlo ha qualche vantaggio.
1: Ma poi, anche la
2: Valletta, per l'amor di Dio, è una cosa che penso così io, ma non...
1: Ma anche il Lussemburgo, secondo me.
2: Comunque si dice che l'assenza di Pogačar ovviamente favorirà gli avversari qui a Montreal. Ce ne sono parecchi che sono lì che non riescono a fare niente finché c'è Pogačar. Un po' come il tennis, quando manca Sinner, gli altri festeggiano.
1: Anche la razza festeggia.
2: È come quando manca il gatto, che il topo balla, i topi.
1: Allora,
2: come direbbe la mia cara amica Vittoria, ora che hai suonato, prova a cantare. Questo qua che è proprio preso nel traffico incavolato nero. Sef Montréal ieri, match nul, pareggio 1-1 con i White Caps. E bisogna dire che il nostro Alexis Sanchez pensava di aver segnato la prima rete con la squadra.
1: E hanno annullato.
2: Fuori gioco.
1: Ah, ok.
2: Quindi peccato
1: perché sarebbe anche coinciso con la vittoria. Quindi,
2: non ha coinciso con la vittoria perché hanno pareggiato. Gli atleti russi e bielorussi per lo sci e lo snowboard hanno ottenuto uno statuto neutro per 2026-2027. Questo significa che potranno partecipare ancora. Adesso vado fuori lo schiaffino.
1: Perché l'ha cambiato ieri sera, sta provando a vedere se funziona.
2: Ho
1: bene.
2: Ho capito, ma io sto facendo una trasmissione qui. Cosa si può dire d'altro?
1: Beh, io ho una curiosità su Hamilton. È arrivato a Monza con la nuova Ferrari F40. È una storia incredibile. È stata trovata una F40 con 0 chilometri in un cascinale. Lui l'ha comperata.
2: Ha comprato anche il cascinale, non c'è mica problema.
1: No, l'ha presa.
2: Quanto volete per queste
1: quattro? L'ha presa, l'hanno subito portata alla Ferrari, gliel'hanno ristrutturata perché zero chilometri. Nessuno sa il perché di questa cosa qui.
2: Beh, c'è gente che indietreggia il contatore, ma non per la
1: ma è stata trovata un
2: cascinale.
1: Nuova, proprio nuova. E gliel'hanno ristrutturata tutta e adesso si è presentato a Monza con la Ferrari. Tra l'altro ieri c'era un bel video che faceva vedere che erano arrivate i camion della Ferrari a Monza. Li hai visti i camion della Ferrari?
2: Non ho visto i camion.
1: È un bel vedere.
2: C'ho altre cose da fare.
1: Va bene, e per lo sport è tutto.
2: Meno male.
1: Solo baci. È il titolo della canzone.
2: Ho avuto un momentino di preoccupazione, timore e inquietudine.
1: Ma vogliamo dirottarci verso Cuba con questi solo baci?
3: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

ancora lì, lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro, cardinale, 680 ml, 1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier. Aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: Trasmettiamo ora Il rovescio dello stivale, l'attualità italiana commentata con Paolo Beducci, giornalista e basta.
1: È sempre più rovesciante il nostro segmento. Buongiorno caro Paolo Beducci.
2: Buongiorno, siamo rovesciati completamente.
1: Ma alla grande, come si faceva una volta a calcio quando eravamo giovani.
2: Facevano... guarda, assolutamente, anche perché qua siamo ormai a settembre, ma il clima è ancora quello del 15 luglio.
1: Cioè... Ho sentito, ne parlava, fra poco quando farò il giornale radio io prendo dei servizi di ADN Cronos e ne parlava anche ADN Cronos, ma ne hanno parlato anche le Nazioni Unite, perché quest'anno, a parte El Niño che è stata una roba fuori di testa, ma è la conferma insomma di ciò che ci aspettavamo tutti, ossia il riscaldamento del pianeta e fenomeni meteorologici molto violenti, come gli abbiamo potuto constatare un po' dappertutto. Ma d'altra parte, quando fondono i ghiacciai sull'Himalaya, vuol dire che le cose non vanno benissimo, ce lo vogliamo dire?
2: No.
1: Che ne dica il nostro caro vicino di casa, niente ne fa.
2: Ma quello è il tuo vicino di casa, mica.
1: Lo so, effettivamente, su questo non ti posso dare torto, e ti dirò di più, l'ho anche scelto. Non lui direttamente, ma il fatto di venire a vivere qui, ahimè, è stata una scelta personale. Vabbè,
2: ma tu non potevi immaginare ti sarebbe capitato che ti avrebbero piazzato un vicino di casa molesto.
1: Mai, guarda, quando sono emigrato proprio non mai avrei pensato una cosa del genere. Anzi, ti dirò, anche qui in Canada le cose andavano molto meglio quando sono arrivato rispetto a come vadano adesso. Discorso personale, parliamo di cose invece che succedono in Italia, non solo, bisogna dire, ma in modo particolare. Italia, possiamo dirlo? Allora, perché no? Sesso sugli scogli, ma va bene così. Adesso, consentimi di aggiungere, non è la cosa più comoda che uno possa immaginare, però...
2: appunto, quindi io non li avrei denunciati, capito?
1: gli avrei aiutati, soprattutto considerata l'età, gli avrei aiutati a rialzarsi questo punto.
2: Insomma, gente di mezza età, ma soprattutto, andiamo con ordine.
1: Andiamo con ordine. Cos'è successo?
2: Allora, è successo a Imperia, Imperia Ponente Ligure, le spiagge di Borgoprino, tra l'altro proprio davanti a una spiaggia pubblica che in Italia è cosa rara. C'è una coppia definita di mezza età, rispetto a noi erano praticamente dei bambini, ma comunque
1: ma parla per te che io sono giovane, quindi
2: esatto. Non parliamo poi del tuo compagno di merende. Che
1: lui sugli scogli non riesce neanche a salirci, quindi non c'è
3: a parte che frequenta Imperia,
2: si vede ormai la cataratta ha fatto il suo tempo.
3: A parte che frequento Imperia e so benissimo di che spiaggia stai parlando.
1: Quando era giovane, però lui, quando era molto giovane,
2: esatto. Vabbè, insomma, comunque c'è questa coppia di mezza età, diciamo così, cinquantenni, un po' abbondanti, non di età, un po' sopra i 50 anni, che insomma a un certo punto perdono la Trebisonda, come si dice, e iniziano un forsennato tour sessuale sugli scogli, quindi non un po' più spiaggia, un po' davanti, ma in effetti un po' in mostra rispetto a tutto e a tutti soprattutto. Sai, prima ci sono delle signore e dei signori che ridacchiano, e poi sai, quando vedono che questi nella loro performance iniziano a essere un pochino più così consistenti, diciamo così,
1: forse anche un po' rumorosi, se vogliamo proprio dirla tutta.
2: Esatto. Iniziano a essere anche un po' preoccupati, anche perché ci sono in mezzo a questi centinaia di bagnanti, quindi non due o tre, ci sono anche dei bambini, quella è una spiaggia frequentata da bambini. Insomma, questi erano praticamente nudi su questi scogli, in posizioni e in costumi appunto adamitici, e sono andati avanti per oltre mezz'ora nelle loro performance. A questo punto, prima di andare avanti con quello che succede dopo, vorrei complimentarmi
1: per la mezz'ora.
2: con il signore in questione, insomma, no, perché sai, lui è stato capace, capito, di reggere la fatica, come possiamo chiamarla, emotiva, ok?
1: Adesso, caro Paolo, io ti dico in risposta che se deve essere una fatica, lascia stare.
2: Aspetta che adesso mi è successo anche una cosa. Ho perso.
1: Ti stiamo perdendo anche di voce qua. Cos'è successo?
2: Infatti, no, sta succedendo qualcosa alla mia parte. Vabbè, insomma. Vabbè. Comunque, adesso cerchiamo di recuperare.
1: Secondo me sei stato censurato da Google.
2: No, praticamente, insomma, innanzitutto complimenti alla coppia, perché dopo i 50 reggere così a lungo, e poi in pubblico, ragazzi.
1: No, a me non è, anche, né, no? Non è né il tempo né il pubblico, a me sono gli scogli che mi lasciano, voglio dire. Vabbè. Quindi, com'è finita questa lieta novella?
2: Finisce che a un certo punto... c'è un poliziotto in costume anche lui, perché anche lui
1: per un momento ha avuto paura quando ha detto in ops che si è unito a loro,
2: no. Questo poliziotto, insomma, fuori servizio, si rende conto di quello che sta succedendo e prima ha avvertito i colleghi, e dopodiché si è tuffato in acqua e ha raggiunto questi scogli che sono a poche decine di metri dalla spiaggia, no? E è arrivato sugli scogli, ha interrotto i focosi amanti. E dopo poco sono arrivati anche i militari, sono stati questi focosi amanti accompagnati a riva e poi in questura a Imperia. Cioè, capito? Cioè, tu già stai dando una prova di una certa virilità davanti al pubblico e poi anche davanti al questore. Tanto cielo, è un po' troppo, no?
1: Beh, non lo so adesso.
3: Non è neanche facile trovare il parcheggio alla questura.
2: Esatto. Ma sai, i poliziotti trovano il parcheggio, arrivano la sirena, eccetera. Insomma, pare che adesso verranno denunciati, e io non capisco perché, per atti osceni in luogo pubblico.
1: Eh beh, caro Paolo, non è che poi sia proprio errata come cosa adesso.
2: Perché?
1: Perché magari lo sceno lo lascerei da parte, ma atti forse impropri in luogo pubblico.
2: Improprio lì, ma sì, ma poi osceni proprio no.
1: No, osceni no, anzi. Anzi.
2: Nel fare all'amore.
1: Che cribbio. Se non si può neanche più fare all'amore sugli scogli a Imperia, ditemelo subito.
2: Imperia, insomma.
3: C'era un famoso molo a Diano Marina, anche di notte.
1: Frequentatissimo, mi dicono, dalla sala regia.
3: È lì vicino, Imperia.
1: Beh, io ti posso dire che qui, quando verrai a Montreal e magari incontrerai una fanciulla, il luogo prediletto è il parcheggio del Morro. Una volta era, adesso un po' meno, è il parcheggio del Mont Royal, dove c'è una vista spettacolare e tutti parcheggiano lì, vedi fari spenti, vetri annebbiati e auto che si muovono in su e in giù anziché davanti e indietro,
2: insomma. Auto che sussultano,
1: voilà. Una volta era tipico delle giovani coppie, adesso credo che un po' meno, perché è frequentato più da procioni che hanno anche la rabbia, tra le altre cose. Quindi vabbè, niente, lasciamo stare. Era solo per dire comunque... che ogni luogo ha il suo prediletto.
2: Sì, ma io mi domando, è proprio lo sceno che a me non va giù.
1: No, infatti, questo sono d'accordo con te, non è un atto sceno, è che credi.
2: Non è un atto, no. Allora, è solo una questione di convenzioni, no?
1: Sì.
2: Se tu ti ricordi, non mi ricordo che credo fossi di Buñuel, un film bellissimo in cui erano tutti seduti attorno a una tavola e ciascuno era seduto su un water.
1: Sì, mi dice qualcosa, effettivamente.
2: E poi ogni tanto qualcuno si alzava, andava in uno stanzino, si chiudeva dentro e mangiava.
1: Il film era, adesso mi viene, non era mica come si chiama, il coso discreto della borghesia, il fascino discreto della borghesia, mi sembra, no?
2: Può essere, sì, io mi ricordo questa scena perché mi aveva molto colpito, ero un ragazzino e mi aveva molto colpito questo ribaltamento, no?
1: Esatto.
2: Beh, comunque, questi invece che si sono ribaltati fra di loro, rischiano una multa fino a 30.000 euro.
1: Oh, la miseria, ragazzi!
2: O la reclusione fino a 4 anni e 6 mesi.
1: Ma stai scherzando?
2: No, 30.000 euro, dai, 30.000 euro, caspita. Adesso non vorrei fare battute politiche, ma Berlusconi ne spendeva meno, eh.
1: Non era una battuta politica questa, per l'amor di Dio. Effettivamente, vabbè, mi lascia un po' perplesso la cosa, se devo essere sincero, il costo e soprattutto la prigione, ma che crimine, voglio dire, vabbè.
2: L'atto scena loro, cioè vuol dire che siamo proprio degenerati dal punto di vista, cioè ragazzi, mica sa, cioè.
1: Ma sai, ci sono delle contraddizioni nella nostra società moderna, il meno che si possa dire, in Italia ma anche all'estero. Io vedo qua, per esempio, negli Stati Uniti soprattutto, ci sono delle cose obbrobriose. Io mi ricordo quando ci fu il famoso scandalo, non so se ti ricordi, quando durante il concerto del Super Bowl si vide per qualche istante il capezzolo della Janet Jackson che stava cantando, perché gli avevano spostato l'altro cantante che l'accompagnava, gli aveva toccato, si era spostata la camicetta. È stato uno scandalo di proporzioni indecenti, e poi ti fanno vedere dal vivo sparatorie e assassini, esatto, omicidi, sangue e pezzi di carne come se niente fosse. Quindi
2: e poi per un po' di tetta
1: e voilà. Quindi sì, un po' per alcuni sensi, diciamo, c'è un po' una società malata, ecco.

0: credo anche tu, visto che ti già all'idea ti lamentavi dello scoglio.
1: Beh, guarda, io già alcuni letti li ho trovati scomodi, allora lasciamo stare, andiamo avanti. Andiamo avanti, caro Paolo, non entriamo in meandri della vita privata. Gli angeli dei Navigli, voglio sapere, chi sì. sono questi angeli dei Navigli?
0: Questi sono... No, questa è un'altra roba carina. Allora, c'è un certo signore che si chiama Simone Lunghi.
1: Sì.
0: Ok.
1: Che la Salunga lui, eh?
0: Esatto, che fa parte di un'associazione che si chiama appunto gli Angeli dei Navigli,
1: okay.
0: che è un'associazione che si occupa di andare di tanto in tanto, questo lo fa da una decina d'anni, le cose abbandonate e buttate nei navigli di Milano.
1: Mm-hmm.
0: L'altro giorno è stata recuperata in 10 anni la bicicletta numero 1064.
1: Benissimo, che credo mi appartenesse, se non sbaglio comunque.
0: Lunedì 24 agosto hanno recuperato la 1064esima bicicletta, che in questo caso no, non era tua, perché era di un bike sharing che si chiama Bike Me.
1: Ah.
0: Ok, quindi comunque questi 1064 biciclette, cioè vuol dire che quando qualcuno prende una bicicletta a noleggio o magari se la ruba, una buona percentuale di volte, anziché lasciarla lì, rimetterla giù, la prende e la lancia nel naviglio. Non capisco questo sport.
1: Beh, te lo dico io, perché c'è poco da parcheggiare nella zona dei navigli.
0: Dai.
1: È più facile sbatterla nel naviglio.
0: Sì, però no,
2: è un po' come Amsterdam.
1: Sì, anche Amsterdam.
2: Amsterdam addirittura chiudono i pezzi di
1: sì, sì, sì,
2: e
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: entrano e tragano.
1: Sì, sì, sì. Vabbè. Caro Paolo, il nostro tempo è esaurito, un po' come noi due. Ti ringrazio di essere stato con noi anche questa settimana. Ti abbraccio, ti auguro una splendida settimana.
0: Viaggio in spiaggia in Peria io nel frattempo, non si sa mai.
1: Ok, poi mi dirai la comodità degli scogli, ok?
0: Va bene.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao ciao.
0: Ciao. Ciao ciao. L'Italia si può.
3: Vi abbiamo presentato Il Rovescio dello Stivale, un programma settimanale di commenti in collaborazione con Paolo Beducci. Appuntamento alla prossima settimana.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Ed ora la situazione del traffico.
1: Pesante ancora a quest'ora, rimane ancora da risolvere il tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine, che tra l'altro da Boucherville a quest'ora è veramente un incubo, quasi alla 30 inizierete a rallentare e anche tutti gli approcci dalla 132 sono bloccati. La metropolitana ovest ancora intasata da Saint-Léonard a Descaries Nord, un incubo su tutta la lunghezza, il ponte Samuel de Champlain un incubo in entrambe le direzioni questa mattina, veramente difficile anche lì, è dalla 30 che inizia il traffico, incidente subito dopo il ponte Mercier, quindi prima dell'Échangeur Saint-Pierre, che complica anche lì la situazione. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
5: Giornale radio CFMB 1280.
1: Le pressioni esercitate dagli oltre 6.000 operai della città di Montreal si stanno intensificando. Il sindacato ha annunciato ieri uno sciopero di una settimana dal 22 al 28 settembre. La stensione dal lavoro coinciderebbe quindi con gli attesissimi campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, che vedranno la partecipazione dell'elite mondiale del ciclismo in città. La competizione è descritta sul sito web ufficiale come il più grande evento che la città abbia ospitato dai giochi olimpici del 76. Sono attese quasi 500.000 spettatori e 1.000 atleti. Uno sciopero durante i campionati ciclistici avrebbe ripercussioni disastrose per la città, poiché gli operai sono responsabili della gestione del traffico, della pulizia delle strade e della manutenzione delle stesse. Il sindacato ha specificato comunque che in caso di sciopero i servizi essenziali sarebbero garantiti. Il sindacato è in trattativa per il rinnovo del contratto collettivo scaduto a dicembre 2024. La città continua ad offrire aumenti salariali inferiori all'inflazione. Gli operai di Montreal forniscono un servizio essenziale, meritano almeno una

0: seria considerazione al tavolo delle trattative, ha affermato Nicolas De Ciccio, rappresentante sindacale. In precedenza gli operai avevano criticato la città per aver affidato anche a società private i lavori di rifacimento dell'asfalto proprio sul percorso di gara. Gli operai avevano già espresso il loro malcontento con uno sciopero di 72 ore ad aprile. All'epoca la sindaca aveva indicato di avere poco margine di manovra riguardo alle loro richieste salariali, stimando che ogni punto percentuale d'aumento concesso ai lavoratori avrebbe comportato un costo di 20 milioni di dollari per le casse pubbliche. Lo sciopero si aggiunge alle già forti preoccupazioni per il caos nel traffico provocato dai cantieri perenni e ieri sera la stessa sindaca di Montreal ha avvertito i residenti: per le prossime settimane sarà un inferno, ha detto, per chi si sposterà nei quartieri centrali attraversati dalle varie gare ciclistiche in programma a metà settembre. Le strade saranno chiuse, la Rue Notre-Dame, la Rue Saint-Antoine, la Rue du Parc, quindi ancora una volta pianificate i vostri spostamenti e siate pazienti, ha detto, ma ha esortato i cittadini di Montreal a vivere appieno i campionati di ciclismo, godeteveli comunque, ha aggiunto la sindaca. Tra l'altro la 15ª edizione anche del Grand Prix Cycliste de Montréal si svolgerà il 13 settembre, anche lì il percorso include Camillien-Houde, la salita al Polytechnique de Montréal, l'Avenue Pagnuelo e per la prima volta la Via Saint-Hubert prima di affrontare l'Avenue du Parc. Ricordo dunque i principali ostacoli alla circolazione stradale durante tali eventi. L'Avenue du Parc sarà completamente chiusa per un mese dal 7 settembre al 4 ottobre tra l'Avenue des Pins e l'Avenue Mont-Royal. Altri 36 chilometri di strada saranno interessati da chiusure temporanee durante questo periodo. L'autostrada 10 in direzione centro-città sarà chiusa il 19, 20, 21 e 22 settembre dalle 6.30 alle 16.30. Il ponte Samuel de Champlain sarà completamente chiuso direzione Montreal nelle mattine del 26 e del 27 settembre. E tra l'altro nei giorni delle gare si prevedono disagi al servizio per un massimo di 30 linee di autobus STM. Gli utenti dovranno aspettarsi a deviazioni, capolinea temporanei o sospensioni del servizio. Gli avvocati hanno intentato nuove cause contro OpenAI presso un tribunale federale della California per conto di studenti ed insegnanti che hanno assistito alla sparatoria nella scuola di Tumbler Ridge nella Columbia Britannica. Uno degli avvocati, Jay Edelson, specifica che i 30 nuovi querelanti includono insegnanti, un preside e studenti, tra cui fratelli e sorelle, che sono stati separati durante la sparatoria del 10 febbraio. La tragedia, ricordo, causò la morte di 8 persone, tra cui 6 bambini, oltre all'attentatore. Pochi mesi prima della sparatoria, OpenAI aveva sospeso l'account dell'attentatrice senza avvisare le autorità. Altre 7 cause sono già state intentate in California dalle famiglie contro OpenAI. A luglio il governo della Columbia Britannica ha anche incaricato un avvocato di intraprendere azioni legali contro OpenAI per il presunto ruolo dell'azienda nella sparatoria. I querelanti accusano l'azienda di non aver allertato le autorità in merito alle conversazioni tra l'attentatrice e ChatGPT che facevano riferimento alla violenza armata. Queste nuove cause legali si basano su precedenti e aggiungono nuovi dettagli sulle azioni presumibilmente intraprese da OpenAI. La causa chiede addirittura un risarcimento danni fino a $1 miliardo. E che Jason Kwon, direttore della strategia di OpenAI, ha risposto su un post su Network X: è davvero frustrante vedere uno degli avvocati che attualmente fanno causa a OpenAI fare affermazioni false sui team e sulle persone di OpenAI che non sono state coinvolte nel processo, si legge in tale post. Aggiunge tra l'altro che è falso affermare che coloro che hanno preso queste difficili decisioni non abbiano dato priorità alla sicurezza o che vi fossero fattori politici o di pubbliche relazioni in gioco. Montreal intende presentare ricorso contro una recente sentenza della Corte Superiore che le ha impedito di smantellare l'accampamento di Senza Tetto situato sotto il cavalcavia Van Horn nel quartiere di Mile End. La situazione è urgente e critica, dobbiamo tutelare il nostro approccio alla gestione degli accampamenti perché contribuisce alla sicurezza, alla pulizia e alla qualità della vita dei residenti e promuove una convivenza armoniosa, ha dichiarato ieri la sindaca Soraya Martinez Ferrada. I funzionari eletti avevano appena adottato una risoluzione che autorizza l'amministrazione comunale a presentare ricorso contro la sentenza del giudice Alexander Pless. Il giudice aveva stabilito lo scorso giugno che, in assenza di una soluzione alternativa che garantisca la sicurezza e la dignità dei residenti, la città non può obbligarli ad andarsene fino a quando il caso non sarà stato deciso nel merito. Inizialmente, alla fine di maggio, anche la clinica legale mobile aveva presentato istanza di ingiunzione per sospendere lo smantellamento di questo accampamento di senza tetto, che era stato oggetto di una ventina di telefonate di lamentele al numero 311 negli ultimi 8 mesi. E infine il numero di pazienti che occupano posti letto in ospedale in attesa di un posto in una struttura di assistenza a lungo termine, se HSLD, è in aumento. Questa situazione non è nuova, ma continua a essere criticata perché impegna le risorse ospedaliere, soprattutto perché l'ospedale non è un ambiente di vita adatto per una persona anziana. Secondo i dati ottenuti da The Canadian Press tramite una richiesta d'accesso alle informazioni, al 3 agosto risultavano 726 pazienti ospedalizzati in attesa di un posto in una struttura di assistenza a lungo termine. Si tratta di pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero, ma che non possono vivere a casa a causa delle loro condizioni di salute e sono quindi in attesa di un posto letto in una struttura di assistenza a lungo termine da parte degli ospedali. In alcuni ospedali la situazione è drammatica. Al Pierre Le Gardeur di Lano 10 sono 43 pazienti in lista d'attesa, al Charles Le Moine della Montérégie i pazienti sono 37, al Jewish General Hospital di Montreal sono 30 e i dati mostrano ovviamente una tendenza al rialzo. Ogni anno circa 50 pazienti in più si trovano in questa situazione. La stragrande maggioranza ha anche superato i tempi di attesa e aspetta più di 7 giorni. Un aumento era prevedibile, secondo Paul Brunet, presidente del Consiglio per la tutela dei pazienti, data l'età media crescente della popolazione, e sia lui che la rete delle imprese dell'economia sociale per l'assistenza domiciliare ritengono che la soluzione risieda proprio in una migliore assistenza e in servizi domiciliari più efficienti. È una delle soluzioni individuate da tutti quanti. L'assistenza a lungo termine in casa, un assistente domiciliare quando visita regolarmente gli anziani a casa loro, hanno meno probabilità di ammalarsi, necessitano di meno ricoveri ospedalieri e hanno tempi di attesa più brevi per un posto letto in una struttura d'assistenza a lungo termine. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. L'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa, con 127 persone a bordo. Dramma d'Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa, in un palazzo, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa dell'identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.60, il dollaro statunitense è scambiato a $1.38.
2: Previsioni del tempo.
0: Cielo nuvoloso con qualche schiarita all'orizzonte, devo dire. 19 gradi attuali percepiti a 20. Oggi si va a una massima di 25 con un humidex a 33. Le possibilità di precipitazioni sono ora scese al 40% nel corso del pomeriggio e in serata, per poi andare addirittura al 20% nel corso della notte, quando la minima sarà di 17 gradi centigradi. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17, direttamente dall'Italia.

0: Ivana Stanissa alla regia, Silvio Vetta al microfono per il vostro risveglio di questo 3 settembre 2026. Oggi è giovedì. Lo so. Inopportuno considerato il soggetto trattato con Paolo, ma hai scelto tu questo brano, quindi niente. Il titolo è?
1: Fingo e spingo.
0: E non dico nient'altro.
1: No, ma
0: va bene così.
1: E poi agitare Coca-Cola.
0: Ancora peggio.
1: Peggio, vabbè.

Avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino e baci ancora. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gusto da carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libbre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios con sconti fino al 51%.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: La residenza Privanta Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: Dunque, allora è il momento di inserire nella nostra programmazione un artista locale. Io oggi non potevo fare altro che inserire questo mitico gruppo. Perché? Perché ieri si è esibito, dopo 11 anni di assenza, i fans non ci speravano più, e sto parlando di Rush, che ieri ha dato un concerto memorabile, il meno che si possa dire, davanti a dei fans della mia generazione, diciamo francamente, ma anche di più giovani, scatenati all'idea di rivedere questi virtuosi, perché sono veramente dei musicisti pazzeschi. Un gruppo che è legato soprattutto all'amicizia tra il bassista cantante, che io ho sempre avuto un enorme rispetto per coloro che suonano il basso e che riescono a cantare allo stesso tempo, perché non è la linea melodica ma quella ritmica che devono seguire, Geddy Lee, mitico, insieme al chitarrista Alex Lifeson, che sono risaliti su scena, e ci si chiedeva tutti che cosa, come si sarebbero sentiti non solo dopo 11 anni d'assenza, ma dopo il decesso del loro batterista leggendario Neil Peart, che è morto, è scomparso nel 2020, ed era un batterista che sembrava per tutti insostituibile, e invece è stato sostituito da una tedesca, una donna che suona la batteria in un modo allucinante, che si chiama Annika Niles, e che a 43 anni è stata incaricata di questa impresa impossibile di prendere il posto di Neil Peart, e ce l'ha fatta alla grande secondo i fans, con tanto di sorriso radioso e un misto d'orgoglio, bisogna dire, alla fine del concerto, per essere riuscita nell'impresa, e anche un po' di incredulità per aver ereditato questo pazzesco ruolo all'interno di Rush. Allora ascoltiamoli, i mitici Rush, e of course la canzone che ho scelto, The Spirit of Radio.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi bianchi grossi 9,99 la libbra, caffè espresso Lavazza qualità rosso crema e gusto 5,99, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99, bocconcini Saputo 200 grammi a $3,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Brerie, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
3: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
4: No, ma... E la sigla? Andiamo avanti. Boh, concentratissimo. Poi sono io che devo partire. Ma devi smettere di lavorare.
5: Non partiva il cazzo.
4: Sì. Ti dico io cosa non partivo.
5: Vabbè, dai, dopo ascolteremo. No, dopo l'annunci tu. Perché...
4: No, ci pensi tu.
5: Pugi.
4: Chi? Vabbè, faccio il
5: PJ
4: e Simona Molinari. Dove?
5: Certo.
4: Swing Politics. Caricatore del giorno. Allora, non so se avete visto l'autobus della campagna elettorale del Partito Liberale. C'è di tutto sull'autobus, fuorché il volto, come si usa di solito, il volto del leader, e si vede appunto l'autobus disegnato da Serge Chapleau con i vari slogan del partito sopra, e si vede nel portabagagliaio una voce, si sente piuttosto una voce al portabagagliaio che dice: io sono qui. Ahimè, il povero Charles Milliard, che devo dire è un po' maltrattato in questa campagna elettorale, il meno che si possa dire. Caricatura di Serge Chapleau nella Presse Plus di questa mattina. Le Journal de Montréal, si vede il nostro primo ministro seduta su una poltrona degna della funzione di un primo ministro, che dice: discuteremo quando ci sarà un altro adulto a tavola. E dietro di lui c'è Donald Trump a mo' di bebè, con tanto di pannolone, che sta piangendo, urlando, perché ha appena perso il suo ciuccio, e il ciuccio ha scritto sopra tariffe. E si parla dei dazi doganali, e ovviamente l'adulto nella camera in questione non è certo lui. La caricatura di Cotin e Le Soleil, bisogna dire che si assomigliano sempre di più i programmi elettorali. Ogni volta che un partito tira fuori una promessa elettorale che sembra piacere al pubblico, ecco che gli altri giorno dopo indicano le stesse promesse elettorali. E si vede infatti nella caricatura di Coté e i vari leader dei partiti che stanno scrivendo, e che si copiano tutti con le lenti di ingrandimento, telefonini, cellulari che scattano foto, eccetera, con qualcuno che dà le istruzioni come se fossero a scuola: non si deve copiare sui colleghi. Caricatura di Coté nel Soleil di questa mattina. E infine la caricatura del Devoir. Ebbene, nel Quebec si ha un sistema di istruzione pubblica a tre velocità, un sistema sanitario a due velocità, si ha sempre l'impressione di essere fermi sul posto. Ed è tutto.

0: notte faccio sogni strani.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200.

0: Silvio, ti saluto, ti ringrazio e ciao a tutti.
1: Grazie Vanestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese spettacolo. Posso salutare anch'io? Ascoltiamo direttamente Balliamo sul Mondo. Oh. Dicevo, per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto, rimanete lì, segue la magnifica Vittoria Zorfini, che lei di tecnica se ne intende, con la nostra mezz'oretta all'inizio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale. Su Silvio, ciao ciao.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes della Doversière informa a tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 Rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata organizza la tradizionale festa La Vendemmia domenica 13 settembre con la pigiatura dell'uva animata dal gruppo folklore abruzzese di Rivière des Prairies e il DJ Franco Guido che alliterà la giornata con musica di danze tradizionali e sociali. Ci sarà anche una santa messa di ringraziamento per la raccolta dell'uva e per i frutti della terra. Per chi vuole prenotare il pranzo e il trasporto in autobus, rivolgetevi alla signora Angela entro il 4 settembre chiamando il 514-354-0744 oppure la signora Maria Pia al 514-881-9144. Il Circolo Vicentini di Montreal continuano la loro tradizione con polenta e baccalà domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Casa del Veneto al 7995 Avenue Blaise Pascal a Rivière des Prairies. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate Imelda Bisinella al 514-852-4680 o Rosella Dal Cengio al 514-659-3873. Buon appetito! Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Civita farà celebrare una Santa Messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-8232. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi. I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Buongiorno principesse e principessi.
1: Buongiorno cara Vittoria Zorzi.
0: Ho acceso tutto, Silvio. Ti pare che ti lascio senza microfono? O senza telecamere?
1: Ciao Facebiz.
2: Buongiorno principessa.
0: No, beh, l'avevamo detto, allora lo facciamo dire anche da chi di dovere.
1: Io l'aspettavo prima di entrare perché...
0: Vero, vero, ma infatti me la devo prendere con la regia che non è andata bene.
1: E adesso mi dirai, è il momento di ascoltare la nostra sigla.
0: Se solo la trovassi ti direi di sì, ma invece, ma io non capisco perché, sono ormai una settimana che non trovo più i tasti. I tasti,
1: non
0: sai,
1: ci
0: i tasti,
1: sono più i tasti di una volta. Lo so.
0: Ma voi vi ricordate quando c'erano anche i cards?
1: Noi chi, scusa, questo no, riferimento
0: voi...
1: a persone anziane, ai dinosauri di
0: anziane.
1: CFB, avanti,
0: no, dico che...
1: ai relitti, vogliamo continuare?
0: Va bene, vuoi lanciare la sigla?
1: Vai.
0: No, dovevi dire sigla!
1: Sigla!

0: hai capito? Mi fai cantare in onda?
1: Scusami, tipo, no, sì, ma anche io canto sempre bellissima canzone di Madame, peraltro.
0: Ma anche la nuova ha qualcosa con
1: stupenda.
0: Capirsi o non capirsi.
1: È quella Mama non Mama? Ah, non l'avevo vista da questo punto di vista. Dopo la riascoltiamo perché sono curiosa.
0: Vabbè.
1: Perché
0: a un certo punto, mi sembra che a un certo punto posso parli di capirsi o non capirsi, cosa del genere. Comunque è una costante nella musica di Madame, il capirsi o non capirsi.
1: Dici? Allora, dopo ce l'andiamo ad ascoltare.
0: Volentierissimo, sai che quando c'è Madame
1: va tutto bene.
0: Io mi sciolgo.
1: Va tutto incredibilmente bene. Allora, non so se vi ricordate, ad un certo punto della nostra esistenza in Canada, giustamente le mie amiche e i miei amici sardi mi facevano notare che nelle cartine utilizzate da chi organizzava eventi c'era l'Italia, ma mancava una parte importante dell'Italia, cioè le due isole, Sicilia e Sardegna.
0: Sì.
1: Qualcosa di simile è successo anche qui, però in maniera un po' diversa.
0: È successo in modo abbastanza sbalorditivo, ce lo possiamo dire?
1: È grave anche, gravissimo.
0: È grave.
1: Esattamente come far sparire la Sicilia e la Sardegna dalle mappe.
0: Per chi ha bambini qui in Canada sa benissimo che all'inizio dell'anno riceve un elenco che diventa sempre più lungo e sempre più inutile di forniture scolastiche di cui il bambino deve essere provvisto prima di
1: quindi
0: iniziare.
1: Quindi pennarelli, zaino,
0: sì, ma è molto
1: quaderni.
0: Dettagliato, ti dicono 12 pennarelli di questa marca, di questi colori, eccetera. La matita deve essere HB con la punta teta, deve averne 12.
1: Mi sa che quindi in questo momento un sacco di genitori si stanno rispecchiando in queste tue parole.
0: Ed è, devo dire, abbastanza dettagliata e spesso e volentieri poi dicono, a parte che è costosissima la roba, ma ti dicono anche, aspetta un attimo, cioè posso usare la cartellina dell'anno scorso, perché voglio dire, funziona ancora, si apre
1: certo.
0: Ancora, ci metti fogli nuovi, capito? No, ma perché deve essere rossa con le righettine, cioè è una roba fuori di testa. Vabbè, questo chiudo la parentesi.
1: Questa è un'altra parentesi che hanno affrontato tutti i genitori per il rientro a scuola.
0: Voilà, e devo dirti che alcuni partiti politici l'hanno utilizzata anche nei loro programmi elettorali. Per esempio, do un esempio concreto, Quebec Solidaire dice che le forniture scolastiche dovrebbero essere pagate dalle scuole direttamente. Così vuoi il pennarello rosso di marca Tote?
1: Poi aumentano però
0: dai tu al bambino.
1: L'iscrizione.
0: No, non aumentano perché dovrebbe aumentare il budget dato alle scuole invece di darlo alle batterie elettriche.
1: Sempre,
0: ma questo è un discorso personale.
1: Questo è sempre il giorno in cui anche oggi Silvio non si candida, ve lo dico.
0: No,
1: mi spiace per voi.
0: Oggi,
1: però se volete scrivetecelo nei commenti se volete.
0: Sì, sì.
1: E poi scegliete anche il partito o se ne deve fondare uno nuovo.
0: E a breve termine poi Vittoria farà da sola questa mezz'ora. Perché
1: no, poi vieni e facciamo. No, poi vieni e facciamo il racconto della politica. Ma comunque,
0: tornando
1: ai quaderni.
0: Alle forniture scolastiche è sempre stato richiesto, che io l'ho scoperto tardi questa cosa qua, quando ti dicevano i cahiers Canada, si chiamavano proprio quadernetti Canada, e infatti sopra c'è scritto Canada, sono dei quadernetti.
1: Sai che non li ho mai visti?
0: Non li hai mai visti? Vai a vedere la foto, c'è anche la foto sull'articolo.
1: Vado a vedere, ah sì, ecco, ho visto la foto.
0: Quindi
1: non la posso
0: sono dei quadernetti azzurri, rosa, di vari colori. Infatti le scuole dicevano ne voglio 5 azzurri, 7 rosa, uno a quadretti, l'altro a righe, eccetera, eccetera. Sono dei quaderni d'esercizi, insomma, praticamente, dei quadernetti d'esercizi. Ora,
1: noi avevamo il sussidiario, questo invece è un po' diverso.
0: Voilà.
1: 40
0: ora,
1: pagine.
0: Esatto. E il problema è che, cioè il problema, la realtà è che chiamandosi Canada, sulla copertina di questi quadernetti c'è la cartina del Canada. Ora, il problema è che quest'anno
1: sì.
0: Hanno omesso Terre-Neuve, cioè non c'è proprio la provincia, è sparita completamente. E
1: che non è piccola peraltro,
0: non
1: cioè,
0: è
1: come
0: piccola.
1: Fai a dimenticartela?
0: Esatto, esatto, è sparita anche, ti posso dire, l'isola del Cap Breton, al nord-est della Nova Scotia, tra le altre cose, l'arcipelago di Haida Gwaii, che è a largo della costa della Columbia
1: Britannica.
0: Questo è un po' meno grave, perché comunque è un arcipelago che appartiene alla Columbia Britannica, non una
1: dici,
0: provincia.
1: C'è la quanto Columbia, va bene.
0: Mi fa sparire la Columbia, ci possiamo discutere. Ti ricordo che questi quadernetti erano commercializzati da una casa editrice canadese che si chiama Hillroy, infatti c'è scritto anche il nome sotto, dal 1918. Ora.
1: Ah. Tu dici, magari è un fatto di aggiornamento?
0: Io dico solo che la compagnia in questione che produce questi quadernetti
1: sì.
0: È statunitense. È stata acquistata e adesso fa parte del gruppo Acco Brands dal 2012.
1: Ma non la finiremo mai con questa storia.
0: Non voglio dire, per l'amor di Dio, che c'è lo zampino di chi conosciamo bene che ha mania di nomi a destra e a manca. Bisogna dire che il portavoce della compagnia ha detto uff, c'è stato un errore effettivamente, correggeremo.
1: Meno male, però diciamo il momento storico non aiuta a pensare bene, ecco. Non,
0: esatto.
1: Ieri parlavamo del lago.
0: L'hai proprio detta benissimo, tra le altre cose devo dire che il premier di Terre-Neuve-Labrador, che si è visto sparire completamente la sua provincia da una cartina del paese, l'ha presa un po' con umorismo, ha detto potete cancellare Terre-Neuve da un quaderno d'esercizi, ma non potrete mai cancellare noi, che mi sembra una cosa simpatico da dire.
1: Ma è giusto anche che ci sia nelle cartine e che ci sia una modifica a tale errore, perché di errore si tratta probabilmente.
0: Ce lo auguriamo di tutto cuore che non
1: ma
0: sia
1: sì,
0: stato
1: voluto. Dai, speriamo sia così.
0: Ma io non lo so. Comunque, l'altra cosa che volevo dire in merito ai nomi,
1: sì,
0: sono due cose, se me le consenti.
1: Vai, la concentro.
0: No, vuoi dire qualcosa tu, vai.
1: No, dai, la preparo.
0: No, ti sei addirittura sollevato il computer.
1: Perché sennò non ci leggo a questa distanza. Vai, io intanto la preparo.
0: Allora, ho letto un articolo molto interessante scritto da una donna che si chiama Picard, che è autoctona ovviamente e che scrive spesso su questioni autoctone, e dice praticamente di fare attenzione con i cambiamenti dei nomi, non solo perché è assurdo in quanto tale, ma anche perché ed è anche un'appropriazione in senso proprio lato.
1: Beh, sì,
0: della cosa, perché quando poi lo chiami America il lago vuol dire che ti appartiene. Secondo Natural Resources Canada ci sono quasi 30.000 toponimi ufficiali in Canada che sono di origine indigena. Ora, la toponomastica indigena arricchisce l'identità collettiva di tutti i canadesi, ci ricorda la storia del continente che non è iniziata, ricordo, con l'arrivo delle navi europee 5 secoli fa, ma ben prima. Per esempio, abbiamo detto Ontario è Ontario'io, che in lingua Wendat è lago maestoso, lago grande, lago magnifico. Quello che succede, a differenza della tradizione coloniale europea che dà nomi di santi e chi più ne ha più ne metta, o di personaggi politici, anche dubbi talvolta, almeno che
1: poi abbiamo scoperto in realtà dai vari diari che forse così tanto bravi non erano.
0: Direi proprio di no. La tradizione, dicevo, indigena dà una toponomastica molto diversa, ha delle origini molto diverse, cioè descrivono il luogo ma danno anche dei consigli, per esempio
1: delle indicazioni, diciamo.
0: Esatto, e ha contribuito quindi a designare i luoghi, il territorio. Le 5 lingue principali sono la Anishinaabe, l'Inuktitut e il Wendat, ad esempio, e descrivono anche la funzione del luogo, la storia, la fauna, la flora, l'aspetto fisico, cioè qui non si parla di
1: racconta le caratteristiche anche del territorio, di modo anche che chi possa leggere il nome, scoprire il nome, può avere anche delle indicazioni mentre viaggia.
0: Bravissima, proprio lì che volevo arrivare, perché una vera e propria mappa di navigazione cognitiva indica dove trovare acqua potabile, dove è pericoloso andare in canoa, dove il vento è forte o persino quale baia ospita i castori durante l'inverno per la caccia, per dire, cioè proprio sono dettagliati.
1: Quindi niente casuale, tutto descrittivo.
0: Esempio concreto, Montreal, che sappiamo tutti è Chocaque, e non è Montreal, anzi è Chocaque, che ho sentito...
1: Quindi l'ho sempre pronunciato male.
0: Beh, io ho sentito che la vera pronuncia è Chocaque.
1: La vera pronuncia è Chocaque.
0: Chocaque. L'ho sentita perché ho parlato proprio con una persona Mohawk, comunque non si dice neanche più Mohawk, si dice Kanyenekehat. Che è appunto...
1: Dobbiamo studiare.
0: Vabbè. Comunque, l'origine Chocaque significa letteralmente dove il gruppo si divide, si separa o prende strade diverse. Mm-hmm. Qui si allude, signore e signori, alle rapide di Lachine, che costringevano i viaggiatori a sbarcare dalla canoa per aggirare l'ostacolo. Quindi è un avvertimento, dicono stai all'occhio perché lì va giù di bestia, quindi devi lasciare la canoa, scendere a piedi, fare
1: perché sennò c'è.
0: Voilà, quindi non è solo un nome che uno dico adesso lo chiamo, anziché chiamarla Montreal la chiamo Washington e non se ne parla più.
1: No.
0: Qui c'è un'indicazione ben precisa. E ne ho scoperta una ancora più interessante, Vittorio, se me lo consenti.
1: Ma come no?
0: Gaspé, che sta in Gaspésie.
1: Ah, questo ci interessa molto.
0: Sta in Gaspésie. Deriva direttamente dalla parola Gespeg della lingua Micmac. Il suo significato? La fine, l'estremità,
1: cioè basta, finisce,
0: il limite.
1: Sono le famose torri.
0: Se tu arrivi a Gaspé, dopo di che ti tuffi nell'oceano? Quindi voglio dire che sarebbe poi San Lorenzo, ma che in quei termini prende le proporzioni oceaniche, nel vero senso della.
1: Quindi
0: parola.
1: Anche lì c'è una descrizione importante che ti dice dopo di quello.
0: Voilà,
1: sei arrivata alla fine.
0: Quindi
1: no, confine,
0: io direi.
1: Dopo.
0: non cambiamo i nomi, anzi ritorniamo
1: ai nomi
0: alle origini autoctone dei nomi, come stanno facendo in molti casi. Guardi qui la famosa strada che ha cambiato nome anche a Montreal, perché
1: devi essere un po' più specifico, perché negli anni da quando sono qui ne hanno cambiate tante diverse, appunto scoprendo poi
0: i nomi
1: precedenti a chi appartenessero e cosa avessero fatto, e di conseguenza hanno cambiato tanti nomi.
0: Quindi è importante, secondo me, anche perché, come dicevo, la toponomastica indigena, come si suol dire, o autoctona, come sarebbe meglio dire, ha delle origini precise, importanti, anche per definire il luogo e non necessariamente per celebrare
1: anche l'identità di un luogo e di un paese, immagino a questo punto, no?
0: Piuttosto che celebrare un re che magari non era neanche poi un santo.
1: Beh, no, come la vecchia strada che portava verso il fiume, poi il nome è stato rimosso perché si è scoperto che metteva le coperte di colera alle prime nazioni per farle morire più in fretta. Quindi, insomma, è bene scoprire anche la storia del proprio territorio, cosa ci sia dietro i nomi, ed esserne anche consapevoli, perché poi siamo noi un po' i testimoni in qualche modo.
0: Assolutamente.
1: Meno male che poi c'è il genio, non quello che cambia i nomi ai laghi senza autorizzazione, ma chi si appropria poi di questa situazione e la trasforma in qualcosa di totalmente diverso. Insomma, grazie a Sandro che mi ha suggerito la notizia. Se voi adesso andate a digitare, lo metto anche a te Silvio, lakeamericaofficial.com, quindi lake, ve lo dico se lo state scrivendo in italiano, lakeamericaofficial.com. aspetta, vediamo se te lo riesco a mettere prima dei granchi blu. Ok, ce l'hai.
0: Io i granchi blu li fatti sparire, come ce li hai ancora?
1: Allora, c'è scritto proprio, volete dire Lago Ontario? E te lo dice sia in francese che in inglese. Poi sotto poi ci sono un grandissimo we/yes, no o no. Quindi se clicchi su we ti dà una risposta, se clicchi su no te ne dà un'altra. Bene. Quindi fa molto ridere, ovviamente, a tutela del Lake Ontario, delle Lac Ontario.
0: Comunque la
1: molto
0: strada
1: bello.
0: A cui mi riferivo prima di Montreal è Atatacken.
1: Era quella che poi chiamava, ho raccontato.
0: Esatto, si chiamava Amherst all'epoca, che era un generale.
1: No, allora non sono sicura.
0: Terribile, e appunto è stata cambiata con il nome autoctono. Come a mio parere è giusto che sia, ma è un parere anche questo del tutto personale, non me ne vogliate.
1: Allora, visto che l'abbiamo menzionata, madame, io direi che ce l'andiamo ad ascoltare. Voi ovviamente restate con noi.
0: Allora, Ontario o America sarebbe la domanda, lei invece è mama, non mama?
1: Comunque, che domanda importante.
0: Certo.

La residenza private Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cougir.

0: Eh sì, ma sono stata più veloce io, più veloce te, non ho visto. Mamma mia, ragazzi. Ma allora, che ci stiamo a fare noi qui?
1: Ma no, ma io sono abituato per...
0: Per motivi fiscali.
1: Sì, anche perché, voglio dire, se ti viene un colpo di tosse, spegni il microfono.
0: Velocissimo, sì, velocissimo.
1: Sì. Voilà.
0: Allora, ci spostiamo negli Stati Uniti perché c'è stata questa...
1: Tanto per cambiare.
0: Mamma mia, siamo più di là che di qua, incredibile.
1: Per l'amor di Dio.
0: No, beh, no, dico di con qua. Le notizie, siamo, sì, tutti bene di
1: Molto
0: qua.
1: Molto meglio di qua.
0: Arriva la nuova stretta sui social per i minorenni dopo l'accordo raggiunto da Meta con quasi tutti gli stati americani in una causa che accusava l'azienda di aver progettato Instagram e Facebook al fine di creare dipendenza e di non aver progettato adeguatamente anche la protezione della privacy dei minorenni.
1: Ricordo che questo Vittorio aveva detto che ne avremmo parlato stamattina, ma l'aveva già annunciato ieri nel suo programma. Chiudo la parentesi.
0: L'ho accennato? L'ho accennato?
1: Così come lo stai accennando adesso comunque.
0: Ho capito, ma è la notizia del giorno.
1: Va bene, allora si parla di 17 miliardi di dollari hanno regolato fuori corte per evitare ovviamente quanto avrebbero potuto dover pagare qualora fossero andati in tribunale.
0: E questa sembra la massima ammissione di colpa, nel senso che loro non diranno mai ci siamo sbagliati, è vero, è colpa nostra, piuttosto pagano, ma non diranno mai che si sono, insomma,
1: e pagano,
0: hanno sbagliato.
1: A noi sembra una cifra, wow, 17 miliardi. Ti ricordo che nel 2025 ha generato introiti per 201 miliardi di dollari in un anno, e il signor Zuckerberg e compagnia. Poi lo devono pagare su 10 anni.
0: Quindi voglio dire...
1: agli stati.
0: Uno nulla, però questo cosa comporta poi nel quotidiano? Che ci sono oggettivamente, almeno negli Stati Uniti, delle restrizioni e quindi l'impossibilità di utilizzare il social per i minorenni durante la notte, non oltre 2 ore al giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché voglio proprio vedere quali...
1: Esatto. Sì. Però c'è una cosa che secondo me è anche molto importante, oltre al coprifuoco notturno, al limite delle ore al giorno, l'imbargo addirittura su alcuni filtri cosmetici, perché si sa...
0: Ah, bravissimo, scusami, elemento importantissimo che ha fatto sì che ci fosse questa specie di dismorfia poi nella vita quotidiana del non accettarsi più in maniera naturale, talmente tanto si è abituati a vedersi attraverso la camera del telefono e i filtri che trasformano il viso.
1: E a tal proposito credo che la cosa più importante sia anche la fine del conteggio dei like,
0: mi piace,
1: perché anche lì è una cosa che praticamente incita ancora
0: dipendenza.
1: Di più dipendenza, esatto, ancora
0: crea
1: più dipendenza.
0: Ma anche negli adulti, in realtà noi parliamo dei minorenni, ma in realtà tutti questi effetti che stiamo elencando sono... tutti ovviamente sperimentati anche sugli adulti, e con la differenza ovviamente che una mente in crescita ha delle conseguenze più gravi e sugli adulti ha delle altre conseguenze, ma l'insonnia è sicuramente uno degli elementi comuni, così come tante altre.
1: Comunque 17 miliardi di dollari, queste nuove misure che dovrebbero essere messe in atto, ti ricordo che avrebbe potuto pagare fino a 200 miliardi e se fossero andati in tribunale, quindi si parla di un decimo. E detto questo, bisogna anche dire che tutto ciò vale per, come dicevi giustamente tu, gli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Quindi in Canada i bambini statunitensi verranno in Canada per poter guardare Facebook, non lo so.
0: Non lo so neanch'io quello
1: no,
0: che...
1: in Canada non ha detto l'azienda di Mark Zuckerberg, ha risposto quando gli è stato detto se queste misure di sicurezza sarebbero state implementate anche in Canada, la risposta è stata: continueremo a valutare l'efficacia di questi cambiamenti negli Stati Uniti e a impegnarci in un dialogo costruttivo con altri governi per supportare sperimentazioni adeguate all'età nelle numerose app utilizzate dagli adolescenti.
0: Utilizzando peraltro questa voce specifica.
1: Sì,
0: quello che volevo dire è che in Canada in realtà già c'è il divieto, per esempio a scuola, di non poter utilizzare il telefono, ma anche nelle scuole secondarie, e di conseguenza si entra, si lascia il telefono e non lo si può portare.
1: Però alle 3 sei a casa e dalle 3 fino alle 9
0: vabbè,
1: del giorno
0: dai,
1: dopo
0: ma ci sei
1: sono
0: sul gli
1: telefono.
0: Sport, ci sono gli amici, dai, non è detto.
1: No, è vero che non è detto e anzi vedo che c'è un ritorno all'eliminare le reti sociali per molti giovani.
0: Ma spero.
1: Sì. Molti hanno capito che
0: ce lo auguro, me lo auguro anche a noi.
1: E devo dire proviene proprio dal divieto dell'utilizzo in classe, perché sono accorti che wow, cioè anziché scrivere a questa ragazzina la posso incontrare personalmente e chiacchierarci di viva voce, certo. Cosa pazzesca, capito? Quindi
0: allora, comunque, anche l'Unione Europea ha confermato di essere in trattative con Meta per avere misure concrete per proteggere i minori, tra cui un migliore controllo del tempo trascorso online e strumenti anche di parental control. Non so quanto possa essere utile, magari i genitori all'ascolto potrebbero raccontarci la loro esperienza.
1: Non è facile.
0: E in Italia il MOIGE ha invece scelto una strada diversa, cioè un'azione collettiva davanti al Tribunale di Milano contro Meta e TikTok, chiedendo di vietare gli algoritmi progettati proprio per, sempre con il famoso meccanismo della slot machine che ti crea dipendenza a ogni video e ti aumenta diciamo la produzione di dopamina e quindi ti tiene sempre di più incollato. Guarda. Questa in sintesi, ecco, abbiamo fatto un giro tra Stati Uniti, vabbè, in Canada c'è poco in questo senso in questo momento, Europa e Italia nello specifico.
1: E per terminare possiamo aggiungere il fatto che proprio di oggi la notizia
0: fresca.
1: Esatto, che c'è stata questa terribile sparatoria nella scuola Tumbler Ridge in Columbia Britannica, che è costata la vita a 8 bambini e anche all'attentatrice. E,
0: un trauma collettivo che...
1: Trauma collettivo assolutamente, e è così traumatizzante è stato come... come elemento di vita quotidiana, che ovviamente alcuni non dormono neanche più la notte a causa di questo. Quindi sono state intentate delle cause contro OpenAI, quindi si parla sempre dell'intelligenza artificiale qui, perché l'attentatrice, è stato dimostrato, era conversazione con ChatGPT chiedendo proprio consigli su armi, su come fare degli attentati, e ChatGPT gli dava questi consigli come se nulla fosse. Ora, la compagnia OpenAI, proprietaria di ChatGPT, ha bloccato l'accesso di questa persona dicendo sta facendo cose strane, ma non ha mai avvisato le autorità canadesi, inclusa la RCMP, che c'era questa persona che minacciava di queste cose. Ed è per tale ragione che adesso hanno intentato la causa. All'inizio erano 7-8 famiglie e adesso se ne sono aggiunte proprio ieri altre 30, si parla di insegnanti, non solo degli studenti, perché anche gli insegnanti ovviamente sono stati, voglio dire,
0: sono tutti interessati da questa vicenda.
1: Esatto, fratelli, sorelle, famiglie, eccetera. Quindi sono 30 che appunto portano in causa OpenAI e anche Sam Altman, il titolare dell'azienda, per non aver fatto questa denuncia ufficialmente, per non aver agito di più e addirittura, per secondo alcuni, per aver nascosto alcuni di questi elementi nel corso delle indagini.
0: È bene che se ne parli, anche perché poi sembra sempre che i social siano un'entità separata, invece lo raccontiamo sempre, in realtà hanno un impatto nella nostra vita, li frequentiamo tutti, sono in realtà dei luoghi virtuali, ma sono dei luoghi reali, perché gli effetti negativi, così come quelli positivi, poi intaccano realmente le persone. Quindi insomma è importante anche che si possa chiamare in causa i diretti interessati e metterli davanti da Stato, metterli davanti alle proprie responsabilità.
1: Brava Vittoria.
0: Così come io però non mi candido.
1: Non si candida
0: neanche Silvio, però io proprio nello specifico no.
1: È perché tu proprio nello specifico io no?
0: Perché tu Silvio hai molte più battaglie, più cose.
1: Sì, beh, sono più vecchio.
0: No, ma alla questa base l'hai detto tu, ma non era quello che stavo dicendo
1: comunque
0: io. Questo è perché hai bevuto troppi caffè?
1: No, anzi, hai visto, sto bevendo acqua.
0: No, noi non lo vediamo.
1: Water.
0: Scusami?
1: Water.
0: Spero non sia l'acqua del...
1: Signori, è acqua, come potete vedere, è un po' scura perché c'era del caffè prima, ma è acqua.
0: Stava a lavarla. Gnammi.
1: Cara Vittoria, ti ringrazio.
0: No, quanti
1: ancora
0: caffè?
1: Ah, giusto, pensavo che...
0: Io lancio cose a caso? No.
1: No.
0: Anche, ma non oggi.
1: No, esatto, pensavo che non ne avremmo parlato oggi, questa è la realtà. Allora,
0: ma
1: sì.
0: Ma se vuoi la lasciamo per domani. Domani parliamo di caffè, allora.
1: Domani
0: possiamo... vi svegliamo il nostro segreto sul caffè.
1: Cara Vittoria, so che tu hai avuto una notte difficile, ma domani è venerdì e non ci parliamo, quindi passiamo direttamente
0: a... perché a me mi manca un giorno, capito? Che è il martedì.
1: Ti manca un caffè, forse.
0: Il martedì che mi è mancato. E quindi per me c'era il terzo giorno, quindi parliamo martedì.
1: È il momento drammatico di doverti dire anche buon fine settimana, perché non ci sentiamo fino a martedì.
0: Sì, hai ragione, non ci avevo pensato, mi dispiace moltissimo. Quindi nel caffè ne parliamo martedì.
1: Martedì dopo averne bevuti almeno 3 a 5. Così dice l'articolo, poi.
0: E vabbè, comunque con moderazione,
1: spoiler,
0: come sempre.
1: Spoiler, spoiler, nana. trailer, anzi. Cara Vittoria, grazie ancora di avermi accolto.
0: Grazie a te, caro Silvio Orvieto.
1: Buon proseguimento di programma.
0: Grazie e buon fine settimana.
1: Ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Dunque, 3 di settembre, ho provato a fare i calcoli, dimmi se ho ragione. La luna è calante a 64,9. Confermi?
2: Un attimo, perché ho del rallentamento sulla mia rete informatica, oltre che sulle strade di Montreal. Quanto hai detto?
1: 64,9.
2: E io invece ti dico 64,9.
1: Vedi.
2: C'è sintonia, capito. Oggi, caro Ivan, no, almeno per la luna.
1: Ho capito come...
2: La scelta musicale come... sempre siamo delle...
1: Vuoi già il proverbio del cinese?
2: Dopo.
1: Nel 301 lo scalpellino di origine dalmata, ma non è mica una razza di cani il dalmata.
2: Anche.
1: Marino, poi proclamato santo, stabilisce una piccola comunità cristiana, non c'era virgola, sul monte Titano, organizzata in Repubblica Indipendente. Nasce la Repubblica di San Marino, complimenti, ritenuta la più antica repubblica del mondo ancora esistente. Quella, abbiamo un record, e parlano la nostra lingua, A Westminster, Riccardo I, detto Cuor di Leone, viene incoronato re d'Inghilterra. Aveva ottenuto dal padre Enrico II il riconoscimento della successione nel luglio scorso, due giorni prima della sua morte, sconfiggendone l'esercito. Questo è importante. Il podista Dorando Pietri, primatista mondiale nel 1910, corre a Parma la gara italiana di addio alle competizioni prima dell'ultima corsa a Gothenburg in ottobre. Vince sui 15 chilometri. Nel 1908 gli era stato negato il titolo olimpico perché sfinito, e era stato aiutato a rialzarsi sul finale di gara da un giudice.
2: Te lo ricordo questo.
1: Perché correvi anche tu?
2: No, ma ricordo di averlo già letta questa cosa qua, che...
1: Sì, Dorando Pietri è famoso,
2: escluso, Sì, ma che era stato escluso proprio perché si era fatto aiutare, che l'era lì che stava sciupando.
1: È un giudice di gara, tra l'altro. Aiutare.
2: Anche il giudice avrebbe dovuto sapere queste cose, voglio dire. Se sei un giudice... Cioè, lo accompagni, poi dopo
1: sono andate le peticreas.
2: No, non c'è stato un passaggio così ti squalifico, non ho capito, io voglio dire. Boh.
1: E poi in bicicletta è... È possibile spingere un...
2: Ah sì?
1: Beh, da dietro, sul sellino, è possibile spingere. Non è possibile agganciarsi alla macchina, quello è vero. Comunque, tornando... Un attimo, perché ho perso il senso. 1922, proprio in questo giorno, con il Gran Premio...
2: della storia di oggi, ma potevo...
1: No, ma è una coincidenza. Perché con il Gran Premio delle vetturette

0: Una volta si chiamavano le turette, oggi si chiamano le power unit. No, è vero. Si inaugura ufficialmente l'autodromo di Monza, costruito in 110 giorni dall'impresa di Piero Puricelli. Sapevo io che Puricelli asfalta bene. Sul progetto degli ingegneri Antonio Berti e Aldo Di Renzo. È il terzo circuito permanente al mondo dopo quelli di Indianapolis e Brockland. Vince la Fiat 502 SS di Piero Bordino in una media di 134 km orari, con cui ha fissato il record del giro a 145 all'ora. E ricordiamo che c'era la parabolica a Monza, adesso l'Antonio. Sì. Alle... è l'italiano, sì. No, parlando di... no, perché è l'italiano Nino Farina, il primo vincitore del mondiale di Formula 1. Pensa a te, bravo, con l'Alfa Romeo 159 al termine del Gran Premio di Monza, è il prima. È primo in graduatoria con 30 punti davanti al compagno di squadra Jean Manuel, che ne aveva 27. Bravo il nostro Baldini.
1: Vuoi che vada avanti io?
0: Sì, no, perché le sto leggendo tutte.
1: A che numero sei arrivato?
0: Fa il 1960, va.
1: Alle Olimpiadi in corsa a Roma, il velocista italiano Livio Berruti fissa il record mondiale di 200 metri piani con il tempo di 20.05, precedendo gli atleti statunitensi. Che ha fatto la pernacchia qua?
0: No,
1: io ho sentito una pernacchia. Considerati i favoriti alla medaglia d'oro nella specialità.
0: Voilà.
1: 66 anni or sono.
0: È scomparso da poco, tra l'altro, Berruti.
1: Sì.
0: L'etichetta discografica di Frank Sinatra viene acquistata dalla Warner Bros. Presidente.
1: Bros sta per Brothers. Se non.
0: Vabbè. Ha scritto Bros.
1: Ho capito che è Bros. Ma non è Bros nel senso di spazzola, è senso di. Andiamo avanti.
0: Il presidente del consiglio di amministrazione continuerà ad incidere i dischi. Comunque troveremo Frank Sinatra nella prima canzone dopo il tuo notiziario, perché oggi era primo in classifica.
1: Allora, arrivando qui questa mattina riflettevo su questa notizia, perché mi immaginavo, essendo noi già per strada alle 5 del mattino, che la Svezia nel 1967 modifica la principale regola della circolazione stradale. Dalle 5 di questa mattina, ossia del 3 settembre, è in vigore la guida a destra, come già in uso nei paesi confinanti. Adesso voglio dire,
0: in Inghilterra non si sono mai messi d'accordo, però.
1: No, ma voglio dire, qualche incidente ci sarà stato, perché cioè, se fino alle 4 del mattino puoi circolare a sinistra alle 5.
0: Io ho provato a guidare a destra.
1: Anch'io.
0: Non è
1: complicato.
0: Non è evidente.
1: Non è evidente, è facile dimenticarselo.
0: Esatto. Quello è il problema.
1: Soprattutto quando devi svoltare a sinistra che sbagli corsia. E l'altro problema
0: fondamentale è che sbagli corsia a sinistra.
1: La sbagli sempre. E l'altro problema, sai qual è?
0: È anche attraversare la strada.
1: Sì, sai qual è l'altro problema?
0: No.
1: È il volante a destra.
0: Sì.
1: Il volante a destra è un casino, perché cioè,
0: beh, io sono fortunato perché sono mancino, quindi il cambio mi va bene.
1: No. Io già, cioè anche perché poi quando sei accompagnato parli col finestrino perché c'è gli studi dall'altra parte. O apri il finestrino e parli con quello che è fermo al semaforo con te, che sta comunque lontano. Comunque in questo giorno si cambia la circolazione. Il nome è di Dagen H, giorno H dal nome di Oger Traffic, che significa appunto circolazione a destra, come tu ben sai, parlando lo svedese correntemente.
0: Io l'unica parola svedese che conosco benissimo è Ikea, detto in italiano. Che
1: beh, anche adesso anche Volvo, dai, di la verità.
0: Volvo mi viene
1: bene. È la più facile? Abba.
0: Ma non hanno molti vocaboli.
1: No, però è la A, la B, abbiamo già regolato il problema. Parte dell'alfabeto è già conosciuto come
0: comunque
1: Abba.
0: Tu sapevi che nel 72 alle Olimpiadi di Monaco di Baviera oro italiano del fioretto individuale femminile.
1: Quando si mettono lì a pregare, no, non è la stessa cosa.
0: 32enne veneziana Antonella Longo Ronzi.
1: Oh, sprechete che si parlava in Italia, no, lo che c'è fa.
0: La Tusa l'ho
1: la
0: vista.
1: Tusa, io mi sto bene. Ha mangiato bene.
0: Comunque, ha battuto la galina.
1: Eh sì.
0: La sovietica.
1: Eh beh.
0: Galina. Galina Korochova. Korochova.
1: No, non è possibile.
0: Si chiama Korochova.
1: Non è possibile. Beh.
0: Non si, no, giuro.
1: Galina Korochova.
0: Allora, secco, è la sovietica Galina Korochova. Korochova. Oh. Si legge Korochova. Non puoi leggere in un altro modo.
1: Se è scritto ova, non è che puoi inventare altra roba. La gallina che fa l'ova. Pronto, via.
0: La gallina che fa le Korochova.
1: Nel 1976 all'interno della Villa Reale di Milano l'autore e cantante Lucio Battisti sposa in questo giorno Grazia Letizia Veronese, a cui è legato dal 1969. Sono arrivate le 11.40 con la Citroën verde di Lucio e 10 minuti dopo vengono accolti dall'assessore Paolo Malena che celebra il rito civile. Dopo il sì, nessuno scambio di fedi, non sono necessari, dicono, ma solo un bacio prima di allontanarsi. 50 anni avrebbe fatto oggi come anniversario di matrimonio.
0: Ascolteremo
1: Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
0: No, la canzone del sole, ho pensato.
1: Perché se si è sposato.
0: No, perché è una bella giornata. Vabbè, si può, vabbè, adesso vediamo. Magari mettiamo una di
1: magari
0: Turalcia.
1: Faremo un consulto. Verifichiamo con la sede di Toronto. Vediamo cosa dice Paul. Se preferisce.
0: Vabbè. Dunque.
1: 89, sì.
0: Sì, tragico incidente in Polonia. Costa la vita a Gaetano Scirea, uno dei più amati calciatori italiani e campione mondiale nel 1982. L'auto su cui viaggiava è stata tamponata da un furgone e ha preso fuoco anche a causa delle 4 taniche di benzina stipate nel bagagliaio, perché ai tempi probabilmente non c'erano molti benzinai, allora si viaggiava con questo. Vabbè.
1: No, forse in Polonia costava meno,
0: ma no,
1: ha portato 4
0: ma no, sempre
1: da
0: detto,
1: in Italia.
0: No, ha sempre detto che la situazione del rifornimento era un po' precaria in Polonia, ecco perché avevano sempre queste.
1: Nel 1999 vengono chiuse le indagini sull'incidente al tunnel dell'Alma a Paris, in cui ha perso la vita la principessa Diana d'Inghilterra. Il giudice Hervé Stephen scagiona i paparazzi e indica nello stato di ebbrezza da alcol e antidepressivi dell'autista di Diana e Dodi Al-Fayed la causa dell'incidente 27 anni fa, cosa molto contestata ancora oggi, devo dire, perché
0: non si sa.
1: È ovvio che lo stato d'ebbrezza non ha senz'altro aiutato, no. Ma è anche ovvio che ha dovuto accelerare perché era inseguito a destra a manca.
0: Ma comunque anche lì sul stato d'ebbrezza non è chiaro.
1: No, addirittura ci sono ancora affermazioni relative a un potenziale attentato. Certo, quindi voglio dire, esatto.
0: Un grave incendio nel 2004, ahimè, distrugge circa 50.000 preziosi volumi custoditi nella biblioteca tedesca Anna Amalia di Weimar, riconosciuta patrimonio dell'UNESCO dal 1998. 50.000 libri. Un bel incendietto, eh?
1: Caspiterino. 2006, dai, dilla tu che sei tennista, poi andiamo alla storia.
0: Il mio amico
1: locale.
0: Tennista Andrea Agassi.
1: Lo stesso carattere tuo, comunque.
0: Perché?
1: Beh.
0: Si ritira dall'attività agonistica, salutato da una lunga ovazione del pubblico al termine dell'incontro con il tedesco Benjamin Becker. Non sapevo che si chiamasse Benjamin. Agli US Open. In carriera ha vinto oltre 60 titoli ATP.
1: Ma secondo te anch'io avrò un applauso quando lascio CFMB? Chi me lo fa l'applauso? Perché voglio dire, ce l'abbiamo registrato almeno.
0: No, c'è già nel.
1: 1535, Jacques Cartier per la prima volta vede le beluga. Una balena bianca. Dice, una balena bianca.
0: E da lì Moby Dick.
1: Sì. E da lì poi anche ovviamente aumento delle vendite di candeggina, qua ci facciamo anche le balene bianche. 1864, importante conferenza a Charlottetown, alla quale Ivan era assente, ma c'erano John A. MacDonald, Georges Étienne Cartier, che ovviamente presentano degli argomenti in favore di una confederazione, che dicono: Rani, qua ci conviene metterci tutti
0: insieme.
1: Garcia
0: ha detto: io metto i ponti.
1: No, poi dopo... non era lo stesso.
0: Ah, non era lo stesso.
1: Nel 1962 viene inaugurata ufficialmente la Transcanadienne, signore e signori, da John Diefenbaker, che allora ovviamente era primo ministro. Viene aperta e inaugurata durante una cerimonia in Columbia Britannica. Nel 1961 una bomba danneggia gravemente la centrale di comunicazione di Bell Canada a Dorion. Immaginate un po', nessun ferito fortunatamente, ma danni valutati a $300,000.
0: Eh sì.
1: Nel 1975 viene contestata la legge 22 davanti ai tribunali. La legge è quella famosa legge sulla lingua ed è la Quebec Association of Protestant School Boards che intraprende appunto le varie procedure giuridiche per far invalidare alcune disposizioni della legge 22. Avrete senz'altro visto anche voi il documentario recentemente prodotto da Rose su tutto ciò. Nel 1978 vengono inaugurate le nuove stazioni della metropolitana Montreal. Nel 1978 apre ufficialmente la stazione di Namur, tra le altre, e sono 8 le stazioni che saranno inaugurate. Quindi a partire dal 78 la metropolitana di Montreal conta 43 stazioni e si estende su 40 chilometri. La costruzione delle 8 nuove stazioni è costata $167 milioni, di cui $37 milioni per i treni. Adesso voglio dire, oggi non ci costruisci neanche.
0: E in più ci hanno costruito un'isola anche.
1: Apro e chiudo. 2002 il treno torna ad essere gratuito a Saint-Hilaire dopo 14 anni di assenza. Treno di periferia, non è più gratuito, lo dico subito.
0: Ti posso dire una cosa?
1: Velocissimo.
0: Scusami, trovano fantastico che il metro è gratis per persone anziane.
1: Chi trova fantastica questa cosa?
0: Gli italiani.
1: Ah, sì.
0: Io ho conosciuto molti italiani in questo periodo e dico: ma caspita,
1: sì, 65 anni.
0: Anni e più.
1: Nel 2010 numerosi Quebecois sono riconosciuti dall'Ordre du Canada. Era da tanto che non succedeva questo, cioè, tra cui anche il magnifico Mario Lemieux, giocatore di hockey, poi l'atleta paralimpica Chantal Petitclerc, Pierre Boivin, del Canadien de Montréal, eccetera, eccetera. Vabbè, non sto a darvi tutta la lista. Nel 2012, palata di terra per inaugurare i lavori per l'anfiteatro di Quebec.
0: È bella la palata di terra.
1: È quello che fanno, tirano su una palata.
0: È come quelli che...
1: col cappellino.
0: Esatto.
1: Oh, che
0: è come
1: bello.
0: Quelli che piantano l'albero. C'è già il buco, c'è già l'albero, prendono la palata e la mettono. Vabbè.
1: Guarda. E ti ricordo anche due brutte notizie, no, lascia stare. Le curiosità sono tristi oggi, lascia stare.
0: Vabbè.
1: Scusa? Ah, è il proverbio?
0: No.
1: Credevo che fosse in lingua inuktitut.
0: Una canna da zucchero non sempre dolce, ma tutte le pa... Rifo. Una canna da zucchero non è sempre dolce da tutte le parti, non c'è la virgola, quindi è così oggi il problema. Non l'ho letto.
1: L'importante è che sia una canna da zucchero, non una canna di marijuana, perché
0: no, vabbè, dai, no? si stanno
1: va bene, vabbè. Me lo dici dopo.
0: Mi sono perso.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Cassa di tilapia intera 5 libbre a $14,99. Hamburger di bavetta Black Angus 9,99 la libbra. Scaloppini di vitello da latte $21,99 la libbra. Arance Navel 2 per 99 centesimi. Bietola verde $1,99.
2: Mercato United Seafood. 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

Il brano lo conoscete tutti, Ti lascerò, Fausto Leali, stavolta con Paola Folli. Bellissima anche questa versione, l'abbiamo appena ascoltata in onda le mattine con Vittoria. Eh sì, ogni tanto sono un po' qui, un po' lì, sono tornata alle mattine, domani si torna al buon pomeriggio perché è venerdì e quindi insomma l'importante è che siamo riusciti a fare anche la nostra bella mezz'ora insieme con il nostro Silvio Orvieto, che poi ritroverete. Silvio domani mattina sempre dalle 6 con Ivan Restelli alle 10, ma anche potete riascoltare poi la puntata sul nostro sito più tardi, www.cfmb.ca. Inizialmente invece la canzone, ve lo ricordate, era con Anna Oxa. Sì, ragazzi, del resto fu la canzone che gli valse la vittoria al Festival del 1989. Sì, bello. No, stavo ripensando ai miei ricordi al Festival di febbraio, sembra passata un'eternità e invece non è passato neanche un anno, eppure sono successe tante cose belle nel frattempo e di conseguenza insomma il tempo sembra che sia trascorso più velocemente del solito. Questa insomma un po' la sensazione che ogni tanto si ha appunto quando uno poi insomma fa tante cose. Anzi, ho appena intervistato Giulia Ghirlanda e Alessandra Novelli e Misteria, cioè Giuseppe e Iampieri. Loro sono stati qui a Montreal con ovviamente lo spettacolo di Pat Buttino, di Giovani Talenti del Centro Leonardo da Vinci. Non ci eravamo riusciti a incontrare durante l'Ital Fest e poi allo spettacolo e di conseguenza ho detto va bene, poi ci sentiamo. E quindi insomma mi stavo facendo una chiacchierata con loro, spero di riuscire a passare prestissimo la loro intervista perché sono rimasti davvero colpiti dalla splendida accoglienza che hanno avuto a Montreal e di conseguenza so che anche per voi insomma sarebbe bello poter avere un contatto con loro di nuovo. Allora vediamo di mandare l'intervista il più presto possibile, chissà, magari anche nella prossima ora. Intanto io direi di continuare con la musica. Gianni Morandi, Apri tutte le porte.

a stupirci, anche perché lo possiamo dire, Giorgia ci piace tantissimo. Poi con il suo grande ritorno, con il brano scritto da Olly, La cura, scusatemi che lapsus, da Blanco, La cura per me, come dire, ha continuato a risuonare anche da questo lato del mondo, soprattutto secondo me con quella nuova canzone. Ma in realtà Giorgia è bella proprio secondo me in questo momento, soprattutto da riscoprire con quest'altro tipo di canzoni, perché forse ecco abbiamo ascoltato talmente tante volte brani stupendi come La cura, ma è bello anche appunto adesso invece tornare anche ai suoi altri pezzi in cui racconta secondo me anche tantissimo di sé, di lei, che le piace sperimentare e comunque non restare mai diciamo sempre allo stesso punto. Insomma, le piace sperimentare e noi siamo felicissime di aver recuperato questo suo pezzo, La gatta sul tetto, ma io lo so che se siete suoi super fan ve lo ricordate. Allora, più tardi vi posso confermare nella prossima ora che ascoltiamo l'intervista con Giulia Ghirlanda e Alessandra Novelli e il maestro Misteria Iampieri Giuseppe, quindi mi raccomando restate con noi, intanto si continua ovviamente con la musica. Giusy Ferreri, che anche lei devo dire è tornata più forte di prima, però adesso ci andiamo ad ascoltare non la novità del momento ma Come un'ora fa.

vabbè, ma ci sta questa canzone, ci fa tornare un po' indietro nel tempo, in qualche modo ci mette di buon umore se uno non ascolta troppo il testo. Intanto vi posso dire che sono 24 i gradi fuori dai nostri studi, giornata dai, mi aspettavo peggio, invece è uscito anche un po' di sole, anche se oggi è bene portare con sé l'ombrello perché è prevista pioggia. Domani invece, venerdì 4 settembre, sarà una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, massima prevista per domani di 30, con il fattore umidità e quant'altro. Avete sentito quanta umidità c'era stamattina, a parte lavori in corso, il caos della città. Secondo me, superata una certa età, si diventa tutti il ragazzo della via Gluck. Avete presente il testo della canzone di Celentano, che dice fondamentalmente, insomma, che prima era tutta campagna, poi è diventata tutta la città e al posto dell'erba adesso c'è il cemento. Adesso l'ho sintetizzata. Lui ovviamente porta molta più amarezza di questo cambiamento. Io invece sottolineo il grande forte inquinamento acustico di questi giorni, perché veramente ci sono tanti lavori in corso, tanti camion, vabbè, ma lo sapete meglio di me, anzi beati voi che vivete un po' fuori, ecco, bravi, avete fatto un'ottima scelta, ve lo confermo. Noi continuiamo con la musica più bella di sempre, ovviamente qui alle mattine con Vittoria. Non vi dico neanche quanto sia bello tornare alle mattine con voi, anche se per poco, perché domani ci ritroviamo al buon pomeriggio dalle 15 alle 18, ormai come di consueto, e di conseguenza vi dicevo una bella canzone. Quale potrebbe essere? Quella degli Audio 2, Non c'è più potenziale.

La tua estate con CFM Video 1880. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme alle mattine con Vittoria, con voi fino alle 13. Fra pochissimo l'appuntamento con le stelle a cura di Silvio Orvieto e poi l'intervista ovviamente a Giulia Ghirlanda, Alessandra Novelli e Giampieri Giuseppe in arte Misteria. Lo abbiamo annunciato prima, quindi insomma restate con noi, mi raccomando. Prima però una bella canzone, voi già la conoscete, Fiore di Maggio, Fabio Concato.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: Voi che siete nati il 3 settembre, che stiate o meno ascoltando CFB 1280, anzi se qualcuno sta ascoltando CFB 1280 e sa qualcuno che è nato il 3 settembre ma che non ascolta CFB 1280, telefona e dice Silvio ti fa gli auguri e tutta CFB ti fa gli auguri di buon compleanno. Chi? CFB 1280, prova ad ascoltare la radio la mattina, vedrai che bello che è il programma, voilà.
1: È un po' complicata la storia.
0: Un po' di pubblicità,
1: no? Capito, è un po' complicatina.
0: Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco. Iniziamo con l'Ariete. La svolta arriva nel pomeriggio, quando la luna diventa amica e rimette in circolo parole, contatti e informazioni rimaste ferme. Un messaggio può chiarire l'orario di un incontro e offrirvi l'occasione per riprendere una trattativa, mentre Venere, in opposizione, lascia ancora qualche ambiguità nei rapporti. Toro. Fino al pomeriggio la luna nel segno vi aiuta a concludere una scelta senza altre esitazioni, mentre Sole e Mercurio, amici, rendono efficaci telefonate, idee e richieste. Decidete un acquisto importante o fissate un appuntamento, ma fatelo prima che troppe opinioni esterne rimettano tutto in discussione. Gemelli, la luna entra nel segno dopo pranzo e rimette in moto idee, telefonate e contatti, anche se Mercurio in quadratura lascia qualche dettaglio fuori posto. Il sole contro segnala inoltre una tensione tra casa e lavoro prima di accettare un invito. Verificate di non aver già promesso la serata alla famiglia. Cancro, le idee trovano rapidamente una forma concreta. Sole e Mercurio, amici, vi aiutano a scrivere, negoziare e ottenere una risposta, mentre Marte nel segno vi dà il coraggio di insistere. Mandate quella mail o fissate l'appuntamento, ma evitate di sollecitare una risposta 5 minuti dopo. Leone, dal pomeriggio la luna diventa amica e rimette in movimento contatti, idee e programmi, mentre Venere, favorevole, rende piacevoli incontri e conversazioni. Giove, nel segno, allarga le prospettive. Accettate un invito o proponete un progetto. Oggi una chiacchierata informale può aprire una porta concreta. Vergine, la luna si sposta in quadratura e rende più dispersive riunioni, telefonate e spostamenti, mentre Sole e Mercurio nel segno pretendono precisione. Non correggete un documento mentre rispondete alla chat e cercate le chiavi. Una cosa alla volta, oggi non è lentezza, è prevenzione. A Bilancia, dal pomeriggio la luna diventa amica e riattiva idee, contatti e voglia di movimento, mentre Venere nel segno rende più piacevoli incontri e conversazioni. Marte contro sottrae però energia. Rispondete all'invito che vi interessa, ma evitate di riempire la serata con 3 appuntamenti consecutivi. Scorpione. Sole e Mercurio favorevoli rendono efficaci telefonate, trattative e progetti condivisi, mentre Marte amico sostiene iniziativa e coraggio. Contattate la persona capace di sbloccare una pratica o presentate una proposta durante una riunione. Oggi arrivare subito al punto vi fa guadagnare tempo e rispetto. Sagittario, la luna passa oggi in opposizione e, insieme a Sole e Mercurio contro, rende difficile conciliare richieste altrui e responsabilità professionali. Non promettete una consegna impossibile solo per chiudere la discussione. Stabilite tempi realistici e lasciate agli altri la propria parte di lavoro. Capricorno, Sole e Mercurio, amici, vi rendono lucidi, autorevoli e capaci di vedere lontano, mentre Marte, opposto, rende più competitivo il confronto con colleghi o partner. Presentate il piano con dati e scadenze, poi lasciate spazio alle obiezioni. Una buona strategia non teme una domanda scomoda. Acquario, dal pomeriggio la luna diventa amica e riattiva creatività, contatti e soluzioni originali, mentre Venere favorevole rende piacevoli incontri e collaborazioni. Giove opposto chiede però misura. Lanciate l'idea o accettate l'invito senza presentare, come già sicuro, un progetto ancora tutto da definire. Pesci, la luna passa in quadratura nel pomeriggio e insieme a Sole e Mercurio opposti aumenta confusione, stanchezza e sensibilità alle parole altrui. Un messaggio ambiguo può farvi immaginare scenari inesistenti. Chiedete spiegazioni senza interpretare ogni pausa come una dichiarazione nascosta.

Quando una lei va via, questi sono i Pooh in diretta in questa mattinata insieme. Come promesso, fra poco arriva l'intervista appunto con Giulia Ghirlanda, Alessandra Novelli e Giuseppe Iampieri in Arte Misteria, e insomma sono venuti qui a Montreal proprio di recente per lo spettacolo al Centro Leonardo da Vinci per Little Fest, quindi fra pochissimo arrivano. Prima però, Elodie, Tiziano Ferro, questa è Feeling.

0: Questa era Feeling, Elodie e Tiziano Ferro in diretta in questa mattinata insieme. Come promesso, restate lì perché fra pochissimo arrivano appunto Giulia Ghirlanda, Alessandra Novelli e Misteria.
1: Alza il finestrino che sogniamo Battisti, mi ritorni in mente.
2: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria in diretta su CFMB 1280.
3: Ben trovati in diretta, oggi c'è una diretta bella ricca perché come vedete per chi ci sta seguendo dal video siamo in tanti, allora diamo il ben trovata a Giulia Ghirlanda, buongiorno Giulia.
4: Buongiorno.
3: Alessandra Novelli, ciao Alessandra.
4: Ciao Vittoria.
3: E a Misteria, Iampieri Giuseppe, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, a tutti.
3: Io intanto vi chiederei un po' di raccontarci le vostre storie di artisti e di musica.
4: Bene, vado io?
3: Vai. Alessandra, ti vedo bella carica.
4: Io sono Alessandra, sono la mamma di Giulia. Diciamo il nostro percorso musicale il mio e di Giulia si è un po' evoluto dopo una trasmissione che abbiamo fatto insieme su Canale 5, Io Canto Family, perché sia io cantavo insomma da tempo, da quando sono ragazza, e lei praticamente da quando
3: è nata.
4: Ha seguito le orme, le ha anche superate, perché è molto molto brava, si occupa anche di altre cose, sempre nel campo dell'arte, perché suona il pianoforte, le piace il musical, poi lo dirà lei magari. E quindi
3: tu
4: dopo la trasmissione...
3: Che in realtà la trasmissione è stata vista anche qui in Canada.
4: Sì, è stata una sorpresa perché quando siamo stati a Montreal molte persone ci conoscevano, ci hanno riconosciuti e riconosciute dalla trasmissione. Io non pensavo che si potesse vedere, insomma, Canale 5, un'emittente italiana anche a Montreal. Invece tantissime persone che abbiamo incontrato ci hanno riconosciuto e ci hanno detto che loro guardano sia programmi Rai che anche Mediaset. Lì a Montreal, e ci ha fatto molto piacere, è stata un po' una sorpresa per noi.
3: Adesso magari ritorniamo a parlare proprio di Montreal, che probabilmente è anche il motivo che ci unisce, perché io in questo momento sono appunto a Montreal in Canada. Voi in questo momento invece dove vi trovate?
4: Allora, noi siamo a Rieti, nel Lazio, in Italia.
3: Invece il maestro?
5: Sì, sono praticamente a circa 80-90 chilometri da me, che sono invece a Roma.
3: Mi dicono faccia caldo, ma questa è un'altra storia.
5: Confermo.
3: Un inferno, sì, immagino faccia caldo. Mi hanno detto, mannaggia, speriamo passi presto. Sì. Giulia, invece, appunto, prima mi raccontavate fuori onda, anche il musical è nelle tue corde.
6: Sì, allora, io studio canto da quando sono piccola. Ho iniziato anche sempre da piccola a studiare pianoforte e diciamo che, come ha detto mamma, io ho seguito un po' le sue tracce, perché abbiamo appunto iniziato. Ho iniziato da sola a partecipare ad alcuni concorsi come il Tour Music Festival, come Castrocaro, come Fuori Classe Talent, di cui sono stata la vincitrice nel 2022.
4: Ed è proprio grazie a questo concorso che abbiamo conosciuto Pat,
3: ovviamente,
4: Pat Buttino.
3: Salutiamo
4: Pat Buttino.
6: Ciao Pat.
4: E proprio sì, ti interrompo perché Fuori Classe di Vanno Travo e Katiuscia Siddi lo scorso anno ci vide Pat Buttino, ci volle poi portare in Canada.
3: E Pat è veramente speciale, lui è sempre in giro alla ricerca di giovani talenti, è sempre pronto poi a promuoverli, a dare loro spazio, come è successo anche a voi qui a Montreal, poi al Centro Leonardo da Vinci. Adesso ci arriviamo subito. Sì. Due parole magari anche, Giuseppe, se ci puoi raccontare la tua storia di viaggio, anche di musica.
5: Sì, anch'io iniziai tantissimi anni fa, purtroppo ormai, rispetto a Giulia che ha invece un percorso recentissimo, a studiare musica, quindi poi diventare un pianista, organista, e da lì ho avuto varie esperienze sia nel mondo della musica classica che della musica pop italiana. Forse anche lì a Montreal conoscete Anna Tatangelo, con cui ho suonato per alcuni anni. Poi mi sono buttato anche sulla musica rock metal, che unisce anche parte della musica classica in quel genere che è chiamato symphonic metal. E tra le varie attività della musica rock che seguo da tempo, insomma, c'è quella sia della registrazione studio che poi l'attività dal vivo, fra cui da diversi anni con quella con Bruce Dickinson, che è il cantante dell'Iron Maiden, che insomma, ovviamente costituisce una delle mie attività principali. E poi, come dicevamo appunto nel fuori onda, recentemente ho rincontrato il talento eccezionale di Alessandra e Giulia
3: Perché già vi
5: con
3: conoscevate, poi ovviamente la vita prende
5: lui.
3: strade diverse, poi per quegli strani giochi del destino ci si rincontra ad un certo punto.
5: Sì, è stata una
3: Sì.
5: storia abbastanza, diciamo, fiabesca, diciamo così, dopo 20 anni ci siamo ritrovati, ci siamo persi perché non esistevano social e internet, ci siamo ritrovati grazie ai social e internet, per cui è
3: Esatto.
5: stato così e da lì abbiamo ripreso attività musicali insieme, in duo o in trio, a seconda delle situazioni, ecco.
3: Eh sì, perché anche tu, Giulia, poi ogni tanto vai anche tu a suonare, a cantare con loro.
6: Sì, praticamente sempre.
3: E poi com'è
6: Sì.
3: andata invece a Montreal? Raccontateci un po'.
4: Allora, Montreal è stato fantastico. Noi ancora ci pensiamo sempre, poi ogni tanto ci scriviamo, ci messaggiamo con Pat Buttino, con Milva Franzini,
3: Con
4: che è stata
3: Milva, certo.
4: che salutiamo.
3: Ciao Milva,
4: Veramente
3: ciao
4: sono
3: Pat. Ciao
4: state
5: Milva.
4: delle giornate bellissime,
6: Sì.
4: siamo stati veramente coccolati da tutto lo staff poi del Centro Leonardo da Vinci, da Pat Buttino, da Milva, da
3: Certo.
4: tutti, veramente tutti. È stato un ambiente veramente molto caloroso.
3: E lì avete avuto la
4: E
3: possibilità poi di esibirvi, insomma,
4: sì,
3: al centro.
4: abbiamo fatto un concerto all'Ital Fest a Montreal all'aperto, quel pomeriggio che poi è piovuto poco prima, però fortunatamente poco prima di iniziare il concerto è spuntato il sole e abbiamo potuto cominciare ed è stato molto bello, ci sono state tantissime persone e poi il giorno dopo siamo stati invece in teatro al Centro Leonardo da Vinci, è stato veramente bello, il teatro pienissimo, non ce l'aspettavamo, insomma tanta tanta gente.
5: Dove Giulia era l'artista principale, noi abbiamo fatto il nostro
4: Sì.
5: possibile, anche se a un certo punto Giulia di ogni concerto mi scalza anche dal pianoforte, prende il pianoforte, voi, sì, io vado così, me ne vado nelle quinte, dico, speriamo che mi faccia
3: Per bere
5: rientrare.
3: dell'acqua, sei stato scalzato
5: Esatto.
3: via, ma ho capito, mannaggia.
4: Sì, perché poi lei ha fatto da sola piano e voce, quindi sia io che il maestro. Tra l'altro ha aperto il concerto lei, soltanto lei al pianoforte, piano e voce. E quindi diciamo che diamo spazio alle giovani leve ed è giusto così.
5: Come si
4: Anche
5: dice
4: perché in
5: in
4: realtà,
5: di
4: scusami, no, anche perché in realtà diciamo la storia che ci ha portato a Montreal è più che altro grazie a Giulia, perché lei è stata la vincitrice di questo talent famoso italiano, fuori classe talent. E poi successivamente è stata ospite. L'ultima volta siamo stati ospiti insieme e proprio lì, come dicevamo, abbiamo incontrato e conosciuto Pat Buttino che ci ha portato in Canada. Quindi diciamo che è più che
3: Con quale
4: altro lei.
3: canzone hai vinto, Giulia?
6: Allora, io portai Fuoco e Cenere di Micaela ed era un brano che a me è piaciuto molto cantare perché la dedicai a mio nonno che purtroppo non c'è più, e quindi per me era veramente una canzone forte,
3: Come si
6: sarà
3: chiamava
6: una
3: tuo
6: bella
3: nonno?
6: emozione. Aldo.
3: Un bellissimo nome. E quindi hai portato questa canzone, invece il concerto a Montreal l'hai aperto con quale canzone?
6: L'ho aperto piano e voce con la canzone di Giorgia, La cura per me, quella che ha portato a Sanremo.
3: Eh sì, vedi, bella, bella idea, so che qui piace moltissimo. È ancora una canzone che va tanto, ecco,
6: Sì.
3: mettiamola così. E invece progetti futuri?
4: Lo facciamo dire al maestro, diciamo, abbiamo diverse cose in cantiere, anche pochi giorni prima di essere a Montreal siamo stati in Finlandia per un altro concerto con il maestro Misteria.
3: Vabbè, quindi continuate a viaggiare.
4: Continuiamo a viaggiare su questa,
5: Sì, diciamo che
4: diciamo.
5: tra i progetti, soprattutto appunto per Giulia, che insomma, sta lanciatissima e ha veramente un talento soprannaturale. C'è una produzione discografica su cui io, insieme ad un produttore, uno dei più grandi produttori della Croazia, Serjan Scansi, stiamo lavorando. Io, tra parentesi, ho vissuto in Croazia, a Zagabria, per oltre 15 anni, per cui insomma, ho conosciuto tanto del mondo musicale in quella nazione, che è piccola ma è veramente dinamicissima e attivissima. Proprio che appunto questo produttore, che produce fra i più grandi artisti della Croazia, che poi nel corso degli anni è diventato un grandissimo amico, a cui ho proposto, mi diceva che voleva entrare un po' nel mercato discografico italiano, qualche 2 o 3 mesi fa, così, e disse: fermati subito, ho già chi fa per te. Ah sì? E allora ho fatto ascoltare un paio di cose di Giulia, insomma, ha detto: incontriamoci subito perché qui non c'è tempo da perdere. E quindi, ecco, questa è, diciamo, è uno dei progetti, secondo me, più
3: Corso.
5: interessanti e più belli su cui lavoreremo.
3: Ottimo, ottimo. Allora, dove vi dobbiamo seguire per ascoltare anche la vostra musica, seguirvi anche per i prossimi progetti?
4: Sì, beh, allora noi abbiamo i nostri canali social, sono su Facebook, che
5: Pensi
4: sono
5: da
4: sempre...
5: Giulia.
4: Che sì?
6: Allora, su Facebook, che ci chiamiamo con i nostri nomi, quindi Alessandra Novelli e Giulia Ghirlanda.
4: Semplicissimo.
6: E Giuseppe Iampieri, invece su
4: No,
6: Instagram
4: anche la pagina.
6: anche la pagina Misteria.
5: Sì.
6: E invece io su Instagram mi chiamo Giulia Ghirlanda trattino basso official e mamma uguale Alessandra Novelli trattino basso official.
3: Va bene, poi vi mettiamo tutti i link qua sotto per chi ci sta ascoltando da YouTube o dal sito della radio cfmb.ca. Io vi
5: Poi c'è
3: ringrazio.
5: anche il sito
4: Il
5: del Dream
4: Dream.
5: Light Duo, le pagine e
4: Esatto.
5: il sito del Dreamlight Duo.com, il sito, e da lì insomma si accede a vari canali social, ecco.
3: Così magari possiamo anche ritrovare qualche momento di questa estate e di Montreal.
5: Certo.
4: Certo,
6: Sì.
4: certo, certo.
3: Allora, io vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Grazie, Giuseppe Iampieri, in arte
5: Grazie
3: Misteria,
5: a voi.
3: Alessandra Novelli, Giulia Ghirlanda.
4: Grazie.
6: Grazie.
4: Grazie a voi, un saluto a
3: Ci
4: tutti voi,
3: vediamo.
4: vi portiamo nel cuore.
5: E a tutti gli ascoltatori,
3: Grazie.
5: un
3: E a tutti gli
5: abbraccio.
3: ascoltatori. Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao, a
6: Ciao.
4: presto.
0: Avete ascoltato Le Dirette con Vittoria, un programma che non solo vi tiene compagnia, ma vi tiene sempre informati e racconta le storie di tante italiane e tanti italiani all'estero. Vi aspetto in diretta sulla radio italiana di Montreal CFMB 1280 e qui sul canale YouTube.
7: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios, con sconti fino al 51%.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

La residenza privante a Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

minuti, sì, in questo giovedì vola il tempo. Vi ricordo che noi ci sentiamo domani alle 15 al buon pomeriggio, e ovviamente poi oggi, che è giovedì, continua tutta la programmazione di CFMB 1280 come di consueto, e quindi ci aspettano poi le notizie alle 13 con dall'Italia e dall'estero, e poi subito dopo arrivano Mario Lipari e Roberto Rantucci con la loro bellissima musica, e poi si continua con il buon pomeriggio con Ivana Bombardieri dalle 15 alle 18. Io vi dicevo, appunto, noi ci sentiamo comunque sui social, ma anche su YouTube, anzi è già disponibile l'intervista che è appena andata in onda con Giulia Ghirlanda, Alessandra Novelli e Misteria Giuseppe Iampieri, quindi potete anche riascoltarla. Noi intanto continuiamo con la musica, dopo la bellissima Gente di Laura Pausini si continua con un altro brano molto bello, Modà, Emma arriverà.

0: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

E si continua con la musica e in fila abbiamo tre canzoni meravigliose. Un'altra estate, quella cantata da Diodato, poi ci spostiamo in Sardegna con gli Zero Assoluto, poi i saluti e poi Claudio Baglioni con Via. Voi però restate con noi che ci manca ancora un pochino.

vederti felice, le luci del centro, la sabbia negli occhi, il vetro appannato, qualcuno che bussa e a volte dimenticarsi resta, il profumo mi resta, la voglia di uscire, di stare in Sardegna.

E siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani alle 15. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Naufragio al largo delle Isole Canarie, sono morte 83 persone, fra le quali una donna e un neonato.
4: La notizia è stata data dalla ONG spagnola Caminando Fronteras, che monitora le vittime e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie del confine euroafricano occidentale. L'imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa con ben 127 persone a bordo, almeno 44 secondo il soccorso marittimo spagnolo, quelle tratte in salvo questa mattina all'alba, tutte di origine subsahariana, a circa 65 miglia a sud-est dall'isola di Gran Canaria. A bordo del barcone sono anche rimasti però 5 corpi che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche nella zona, non è stato possibile recuperare. I sopravvissuti al naufragio, per la cronaca, sono stati trasferiti nel porto di Arghinenghin sull'isola di Gran Canaria. Fabrizio Noli, GR1.
3: Emigrazione fra i temi dell'incontro a Londra fra il premier Burnham e il presidente francese Macron. Sul tavolo soprattutto la sicurezza europea a fronte delle minacce di Mosca, con la Gran Bretagna che è stata più volte obiettivo degli attacchi ibridi russi che hanno colpito i sistemi informatici di infrastrutture, centrali elettriche e anche della Casa Reale. Burnham ha convocato l'incaricato d'affari russo dopo il caso dei droni all'aeroporto tedesco di Lipsia, per il quale Berlino ha accusato Mosca. E la Russia respinge le accuse della Germania, mentre Putin dal forum economico di Vladivostok torna a parlare del conflitto con l'Ucraina. Linea allora alla corrispondente Liana Mistretta.
5: Putin da Vladivostok nel lungo intervento ha detto che un accordo di pace con l'Ucraina è possibile, a negoziare dovrebbero essere innanzitutto i due paesi, Russia e Ucraina, con la quale, dice Putin, continuano i contatti a livello di intelligence. Però, dice anche il presidente, le minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano lo spazio aereo russo complicano la soluzione del conflitto. Elogia Trump, che lavora in modo positivo, e dice anche che gli altri paesi dovrebbero sostenere il processo di pace. Ma sulle accuse tedesche è intervenuto intanto il ministro degli esteri Lavrov, sempre a Vladivostok. Ha parlato di atteggiamento militarista da parte del cancelliere Merz, di accuse infondate, e ha annunciato la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Ieri la convocazione dell'incaricato d'affari tedesco a Mosca, al quale erano state preannunciate ritorsioni molto dure. Linea a voi.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia sul litorale romano. Questa mattina un 54enne è stato trovato morto in strada a Ostia, secondo quanto emerso finora. L'uomo avrebbe ucciso la madre e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dal quarto piano. Sono in corso le indagini. E un'altra tragedia familiare a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove i corpi di un uomo, una donna e un ragazzo minorenne, forse appartenenti allo stesso gruppo familiare, sono stati ritrovati senza vita in un appartamento. Non ci sono altri dettagli, per ora l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. Un uomo di 37 anni è morto questa mattina dopo essersi gettato nel lago di Como. L'episodio si è verificato a Careno, frazione di Nesso. L'uomo, un cittadino russo, dopo essersi buttato in acqua, non è più riemerso. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Nvidia, l'azienda statunitense leader mondiale nei chip dedicati all'intelligenza artificiale, ha acquisito per quasi 13 miliardi di dollari la piattaforma open source Hugging Face, un luogo dove ricercatori, aziende e sviluppatori possono pubblicare, trovare, provare e utilizzare modelli di intelligenza artificiale. Obiettivo di Nvidia è espandere le sue competenze oltre la realizzazione dell'hardware e risalire la catena di valore delle AI. Ricostruito un albero genealogico che collega oltre 42.000 persone, parliamo della popolazione della Repubblica di San Marino quasi per intero. Artefice, un cittadino sammarinese partito dalla curiosità per le proprie radici.

0: Reggio Bologna ha consultato documenti e registri dal XVII secolo, ma anche i test del DNA sulla piattaforma MyHeritage. Il suo progetto in espansione è un punto di riferimento per la comunità locale e gli emigrati che desiderano ricostruire le proprie origini. Sport europei femminili di volley sta per cominciare a Istanbul, Polonia e Olanda si sfidano nei quarti di finale. Chi vince affronterà sabato l'Italia di Velasco che ieri ha sconfitto la Svezia. Ora c'è l'estate in onda, il GR1 torna alle 16.
1: La clinica dentale Peidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
4: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a 1 dollaro, filoni di pollo fresche 1 dollaro e 99 la libra, rib steak 9,99 la libra.
3: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talon Est. Dove fare la spesa è sempre un piacere.

0: faccio una riunione. Ho 100 segrete qui pronte all'azione. Una che dice che vuole un milione. L'altra che dice che vuole mangiare. Un'altra per quando mi faccio tinte blu.
1: Di nuovo.
0: Una che vuole scappare a Malibu.
1: Ancora.
0: Ce n'è pure una che non dorme più.
1: Silenzio.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Tienimi fermo qui sul tuo divano. Tra le coperte c'è il nostro binario. Se lo vuoi partiamo. Parlami piano, fallo con il cuore in mano. Altrimenti me ne vado lontano. Ma correre non sono bravo. Quindi parlami piano, ora la gente si lascia tenendosi per mano. Parlami piano, parlami piano, una fine così se non me l'aspettavo. Parlami piano, è una vita di merda questa se non ci amiamo.

vita di merda questa se non ci amiamo. Parlami piano, e se non ci va bene poi ricominciamo.

come me e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti adesso, sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che...

0: e Roberto Rantucci.
1: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
0: Julio Iglesias.
1: Chi mi aspettava non è più là.
0: Gisella Cozzo.
1: Per ricominciare,
0: Malika Ayan.
1: Una ragazza.
0: E Peppino Gagliardi.
1: Sempre, sempre. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Jerry Valle
0: con Tell Me Your Mind, Per un bacio d'amor,
1: Selena Gonzalez,
0: Lagrimas Negras,
1: Toto Cotugno,
0: Fili
1: e Frank Purcell Orchestra.
0: Una ciocca di capelli, un brano di Salvatore Adamo.
1: Bello, buon ascolto.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale. Al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno dei Ricchi e Poveri
0: con Canzone d'Amore,
1: Peppino di Capri,
0: Il Sognatore
1: e Gigliola Cinquetti
0: con La Bohème.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la scaletta musicale scelta dal nostro Mario Lipari e adesso è il turno di Andrea Bocelli
0: con Brucia la terra del film Il Padrino,
1: Eddie Gorme e il trio Los Panchos,
0: chitarra romana
1: e Bruno Lausi,
0: Amore caro, amore bello.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della Boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo arrivati quasi ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, cosa ci proponi?
1: Abbiamo l'orchestra di Caravelli con Piange il telefono, un brano di Domenico Modugno.
0: Ah sì, me la ricordo quella canzone, molto bella. Allora noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5.
0: E la domenica dalle 5 alle 6 per una ripresa del programma, e poi dalle 6 alle 7 il Best of Arcobaleno Musicale. Buongiorno a tutti, buona giornata.
1: Arrivederci e buona estate.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB, sono esattamente le ore 15 e 4 minuti primi, come state? Tutti in forma, tutti di buon umore oggi? Allora, sono 26 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 57%, ci dicono che abbiamo 30% di probabilità di precipitazioni nel corso del tardo pomeriggio, staremo a vedere. Domani cielo variabile con una massima di 25 gradi e 30% di possibilità di rovesci. Il tasso di umidità è del 57%, mentre il tramonto oggi è previsto per le 19:29. In sala regia Sonia Benedetto che ci assisterà fino alle ore 18. Oggi è giovedì, quindi abbiamo tantissimi appuntamenti per voi. Vi parleremo anche dei campionati del mondo di ciclismo su strada che vedranno Montreal protagonista quest'anno, quindi è un evento molto importante. Ci sarà qualche disagio per quanto riguarda il traffico e soprattutto per coloro che abitano nelle zone dove ci saranno gli arrivi e le partenze. Comunque vi daremo tutti i dettagli nel corso del buon pomeriggio di oggi. Grazie per averci scelto, torniamo alla musica e lo facciamo con Peppino Gagliardi per la gioia di Maria che adora Peppino Gagliardi. Essendo questo il terzo giorno del mese di settembre, ascoltiamo la sua arcinota canzone che porta lo stesso.

Allora, con settembre si riaprono le scuole. A dire il vero, qui in Canada i ragazzi tornano a scuola già negli ultimi giorni di agosto. Buon e proficuo anno scolastico a tutti. Perché si chiama così questo mese? Bene, deriva dal numero 7, perché mai? Visto che è il nono mese dell'anno, qualcuno dirà perché lo chiamano settembre. Ebbene, è tutta colpa della riforma con cui nel 153 a.C. le autorità romane spostarono l'inizio dell'anno da marzo a gennaio e così settembre slittò, ma mantenne il suo nome. Poi provarono anche a far di peggio. Caligola prima e Domiziano poi lo ribattezzarono Germanico, il primo in onore del padre germanico Giulio Cesare, il secondo per celebrare i suoi successi militari. Però questo nome durò solo per un breve periodo. I rivoluzionari francesi lo chiamarono addirittura Vendemmiaio, mentre in Giappone si chiama Nagatsuki, il mese delle notti lunghe per l'aumento dell'oscurità serale. Fatto sta che per molti le vacanze sono terminate, altri andranno in vacanza proprio durante il mese di settembre perché dal punto di vista climatico è più piacevole rispetto a luglio e agosto, e hanno pienamente ragione. Per cui, insomma, se siete tornati dalle vacanze, ben trovati. Se state per partire, buon viaggio e buone vacanze. Sono esattamente le ore 16:15 minuti primi e a questo punto 15:15, ecco qua, perché abbiamo due orologi diversi che non sono sincronizzati, quindi forse l'hanno fatto apposta per confonderci le idee. Forse sarebbe bene verificare l'orario sul computer, sul nostro laptop. Dunque, dicevamo che abbiamo cambiato anche d'ora in poi. Non solo verso la fine del programma metteremo le novità discografiche o canzoni più recenti, ma anche dall'inizio. Perché? Perché abbiamo scoperto, abbiamo fatto un sondaggio, che ci sono persone che ci ascoltano prevalentemente durante la prima ora del buon pomeriggio, perché sono in viaggio, perché li accompagniamo mentre strada facendo, mentre loro raggiungono sia l'ufficio sia altre destinazioni. Per cui, proprio a proposito di questo, ho incontrato la signora Melina, che è una nostra assidua ascoltatrice. Ha detto: è peccato che voi non passiate mai la canzone Per sempre sì. Gli ho detto: cara Melina, io devo dirle che forse lei ascolta in orari non proprio propizi, perché Per sempre sì è andata in onda spessissimo da quando ha vinto il Festival di Sanremo, tanto che è un tormentone che molti non vogliono ascoltare per un certo periodo di tempo, perché devono digerire, metabolizzare questo tormentone di Sal da Vinci, che ha ben pensato poi di riproporre poesia. Ma visto che lei ci ascolta proprio in questa fascia oraria, noi abbiamo scelto per lei proprio quale quarta canzone del buon pomeriggio di oggi, Per sempre sì, di Sal da Vinci. Quindi questa canzone è dedicata soprattutto a Melina, e grazie per l'assiduo ascolto e il grande affetto che ha per tutti noi e per la stazione radio CFMB.

0: Bene, siamo giunti al momento dell'appuntamento con il taccuino sociale. Microfono Roberto Rantucci.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Dauversière informa a tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata organizza la tradizionale festa La Vendemmia domenica 13 settembre con la pigiatura dell'uva animata dal gruppo folklore abruzzese di Rivière des Prairies e il DJ Franco Guido che alliterà la giornata con musica di danze tradizionali e sociali. Ci sarà anche una santa messa di ringraziamento per la raccolta dell'uva e per i frutti della terra. Per chi vuole prenotare il pranzo e il trasporto in autobus, rivolgetevi alla signora Angela entro il 4 settembre chiamando il 514-354-0744 oppure la signora Maria Pia al 514-881-9144. Il Circolo Vicentini di Montreal continuano la loro tradizione con polenta e baccalà domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Casa del Veneto al 7995 Avenue Blaise Pascal a Rivière des Prairies. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate Imelda Bisinella al 514-852-4680 o Rosella Dalcengio al 514-659-3873. Buon appetito! Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Cività farà celebrare una Santa Messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-8232. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi. I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandata al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: necessita.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Fichi d'India rossi 99 centesimi la libra, spalla d'agnello con osso del Quebec 9,99 la libra, pomodori per la salsa 9,99 la cassa.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
4: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
5: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
6: Come di consueto, siamo collegati telefonicamente con Fabrizio Intravaia. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti di oggi. Ciao Fabrizio!
7: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi ho il piacere di trovarmi in compagnia della signora Maria Nardi, presidente del club dell'Age d'Or Saint-Pangel, e della signora Teresa Miceli, vicepresidente sempre del club Saint-Pangel. Allora Maria e Teresa, buongiorno, come state, come va?
8: Buongiorno, molto bene, grazie.
7: Allora, riprendono un po' le attività dopo la pausa estiva?
8: Sì. Dopo il riposo, adesso lavoriamo un po'.
7: Ok, lavorate per il bene dei membri del club, benissimo. Allora, signora Maria, ci spieghi un po' il club Saint-Angel, dove si trova? Si trova a Saint-Léonard, no? Ecco, dov'è che vive?
8: Alla Boissière.
7: Sì, al Boulevard La Boissière.
8: La Boissière, per il Parco Pedus.
7: Parco Pedus. Ecco, benissimo. Allora ci racconti un po' cosa si fa di bello a questo club?
8: Si fa la ginnastica, si gioca bingo, si balla, si prende il caffè e si sta in compagnia 3 ore, 4 ore, quando vogliono.
7: Ok.
8: È così, è questo, per fare amici e tutti.
7: Per stare insieme e passare un po' di tempo. Serenamente.
8: È quello il più importante.
7: Certo, ecco. Signora Teresa, quando è che vi vedete? Quali sono i giorni
9: ci
7: in cui
9: ci vediamo? Il mercoledì, da mezzogiorno alle 4.
7: Sì.
9: Quindi io, quando arrivo qui al club, io faccio l'esercizio per i nostri anziani, che sono contentissimi.
7: Sì.
9: Vogliono veramente che lo facciamo, sono contenti. E dopo facciamo il bingo, come la vicepresidente ha detto, e dopo la preghiera e dopo il caffè. Dopo si balla o si gioca le carte, come si vuole.
7: È un
9: club veramente che facciamo di tutto per rendere la gente contenti, e loro lo sono.
7: E quindi un club molto attivo, eh?
9: Quando
7: vi vedete solo il mercoledì o anche...
9: E il giovedì sera anche ci abbiamo la tombola. Dalle 6 alle 10, anche di meno l'orario, si dipende. È molto bello, la gente è contentissima.
7: Ho capito, quindi il giovedì solo la tombola?
9: Solo la tombola.
8: E il caffè.
7: La tombola.
9: Sì.
7: Allora, signora Maria, quanti membri avete più o meno nel vostro club?
8: 125-130, ma adesso ci sta qualcuno che se n'è andato in paradiso.
7: Purtroppo.
8: Purtroppo è la vita, certo. È questo.
7: Ho capito. E ci sono più uomini, più donne?
8: No, uomini forse ce ne abbiamo 5-6.
7: 5-6 uomini? Che fine hanno fatto gli uomini?
8: Non lo so. Allora, è così, giocano a carte, gli uomini giocano a carte.
7: Ecco, ma mi dica una cosa, gli uomini fanno pure la ginnastica oppure... Ma come mai questi uomini sono più pigri?
9: Guardano solamente quando facciamo l'esercizio.
7: Guardano l'esercizio e guardano le donne.
9: Abbiamo la musica quando facciamo l'esercizio con la musica. È molto bello.
7: Sì, certo,
9: e dopo, finita l'esercizio, ci mettiamo mano nella mano cantando la nostra canzoncina del club. Ed è tutto bello.
7: Certo, ma allora qual è l'attività che preferiscono di più fare i vostri membri?
8: Il bingo.
7: Allora, quindi
8: preferiscono di più.
7: Più il bingo che la ginnastica.
8: La ginnastica tutte e due, me di più vanno in cerca.
7: È il bingo, veramente quello, l'appuntamento.
8: Sì, odierno. Del mercoledì.
7: Ho capito, d'accordo. Allora, cosa avete in programma per i prossimi mesi? Diciamo da qui a Natale avete altre attività in programma, altre cose?
8: Facciamo la giornata delle tessere,
7: sì.
8: Halloween,
7: okay.
8: E la festa di Natale.
7: E la festa di Natale, ok. Quando fate la festa di Natale preparate voi le cose oppure...
8: Bellissimo. Venire adesso.
9: Io preparo il presepio vivente.
7: Ah, addirittura.
9: Sì, bellissimo.
7: Wow.
9: Sì, c'ho le donne, la Madonna, sì. San Giuseppe, ho fatto tutti i vestiti, li vesto, bellissimo.
7: Che bello, ma lo fa qui al club?
9: Sì, qui.
7: Ah sì,
9: sì.
7: Porta tutte quante le cose?
9: Tutto quello che occorre li vesto e si mettono là, è molto bello.
7: E fa tutto lei anche,
9: sì.
7: Proprio tutti i ricamati,
9: sì.
7: I vestiti?
9: Tutto, è una meraviglia.
7: Brava, signora Teresa, lo fa da sola oppure?
9: No, da sola.
7: Da sola?
9: Da sola.
7: E non c'è nessuno che l'aiuta?
9: No, perché ho incominciato così e dai oggi e domani ho avuto il tempo.
7: È diventato,
9: allora,
7: come,
9: è bellissimo,
7: come una tradizione,
9: sì,
7: per lei fare.
9: È molto bello.
7: Ah, che bello, allora.
9: Il bambinello, le dico, è molto bello.
7: Certo, immagino. Allora, non vedo l'ora di vederlo.
9: Se venite fa piacere, vedrete.
7: Con piacere faremo anche qualche bella fotografia.
9: Grazie.
7: Allora, adesso andiamo un po' più sul personale. Lei, signora Maria, dove è nata?
8: In Italia?
7: Sì, dove?
8: A Cosenza, Carorei, un piccolo paese,
7: sì.
8: Della Calabria. E sono qua dal 62 anni in Germania.
7: Ah, pensate in Germania?
8: Sì, e qua sono 60 anni che sono qua. Sono sposata 62 anni, ho due figli, 5 nipoti e 3 pronipoti.
7: Ah, diciamo il più piccolo quanti anni ha?
8: 10 giorni.
7: Ah, appena nato, tanti auguri allora, che bello.
8: Yeah.
7: Benissimo, senta, lei parla un po' in italiano, parla in italiano con
8: sì,
7: la...
8: Sì, in italiano.
7: Tutti i suoi figli, parla sempre in italiano.
8: Sì,
7: il
8: dialetto...
7: Sì, va bene, certo, il dialetto,
8: sempre,
7: ma nella lingua... Ho capito. E i nipoti invece?
8: Pure.
7: Anche i nipoti, ah, che bello, questo fa piacere
8: perché,
7: sapere
8: perché
7: che...
8: vogliono, prima forse andavano alle scuole precarie.
7: Sì.
8: E dopo dice non vogliamo andare più, ma adesso hanno capito che l'italiano è importante.
7: Certo, e quindi anche i nipoti parlano in italiano con lei.
8: Sì, i nipoti. I figli lo scrivono pure.
7: Lo scrivono anche.
8: Sì, sì.
7: Quindi...
8: ce n'ho uno di 60 anni, un figlio, e uno di 56.
7: Ah, che bello.
8: È così.
7: Se la vita, come si dice.
8: Se la vita.
7: D'accordo. Invece la signora Teresa, dove è nata?
9: Io sono calabrese.
7: Calabrese.
9: E sono nata in Italia.
7: Sì.
9: mi sono sposata e sono partita
7: per Calabrese. Di dove sei?
9: Di Reggio.
7: Reggio Calabria.
9: Reggio Calabria. Allora mi sono sposata e sono partita per la Francia.
7: Sì.
9: E dopo di lì siamo state 3 anni, ho avuto il primo bambino e siamo partite per questa terra benedetta, perché stiamo molto bene in Canada. E arrivando qua ho avuto la seconda figlia, è del 64 che sono qua.
7: Ah, nel 1964.
9: Quattro nipoti. 5 pronipoti.
7: Oh, che bello, 5 pronipoti.
9: Il più piccolino c'ha 3 anni.
7: Ah, benissimo.
9: E allora tutto è bello.
7: Allora le faccio la stessa domanda che ho fatto a Maria. Voi parlate italiano in famiglia?
9: Parliamo italiano dentro la casa delle nonne, che sono, diciamo, io.
7: Certo.
9: Ma è molto bello, rispondono pure come si deve. È molto bello che si sono insegnati italiani insieme a noi.
7: Certo, yeah, certo.
9: Siamo allora, contenti.
7: Ah, è bello sapere allora,
9: sì,
7: che le tradizioni italiane si mantengono.
9: Tanto.
7: Ma tra le tradizioni italiane ci sono spesso le ricette in cucina, che i,
9: sì,
7: i vostri nipoti sono interessati,
9: ah,
7: vi chiedono.
9: Certo,
7: no,
9: sì, sì.
7: Nonna, cosa prepari oggi?
9: Così. Io ho cresciuto 4 nipoti, da piccoletti, da 7 mesi fino a che sono andata alla scuola. Quindi allora si mangiava, dice da nonna Teresa non si muore di fame.
7: Si mangia sempre bene.
9: Si mangia bene e sono state tutte felici.
7: Benissimo, d'accordo. Allora io... Perfetto, allora io ringrazio la signora Maria e la signora Teresa.
9: Grazie.
7: E vi auguro sempre di avere tanti membri e di continuare a fare le vostre belle attività. Ringrazio le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao da Fabrizio,
9: ciao,
7: da Maria e da Teresa.
9: Grazie, arrivederci.
0: Grazie.
6: Ringrazio Fabrizio, le signore Maria Nardi e Teresa Miceli. Saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
2: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
10: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Ai, terzo arcano maggiore do mago. È meglio ascoltare una buona radio ad essere felici che sentire una cattiva radio ad essere infelici. CFMB e tutti cose magia.

0: Oggi sotto il cielo di Napoli ascoltiamo Mr. Hyde con Andrea Sannino e la canzone Una volta sola. Segue Gabriella Ferri con Dove sta Zazà. Buon ascolto.
1: A volte capita che sono sola e non riesco a spiegarmi davvero l'amore cos'è.

il maestro sul piedistallo che faceva dell'idea nel momento culminante del finale.

0: per Marcella Goria vi hanno presentato Sotto il cielo di Napoli.
1: Fra 7 minuti esatti o giù di lì avremo il primo GR del buon pomeriggio di oggi a cura della RAI. Adesso torniamo alla musica e lo facciamo con un talento canadese, più precisamente quebecchese, che risponde al nome di Nicola Ciccone, Beautiful Madness.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Filetto di solio alla selvaggia dall'Alaska, 12,99 la libra. Fette di kingfish, 9,99 la libra. Rondelle e tentacoli di calamari, 800 grammi a 12,99. Polpa di pomodoro Mutti, 400 ml a 1,99. Scarola o cicoria, 1,99.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Allora, mancano davvero pochissimi minuti all'appuntamento con il GR, abbiamo il tempo per ancora qualche utile consiglio per gli acquisti e poi la canzone di Negramaro e poi sarà la volta del primo GR del buon pomeriggio di oggi.
5: Cherche un vin 100% Riesling mais à 0,5% d'alcool.
6: Un gin fort en goût mais faible en alcool.
5: Et un mousseux avec beaucoup de prestige.
7: Pensez à la SAQ. Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.

0: Rappresentanti delle diplomazie di Berlino, Parigi e Varsavia, l'inviata.
1: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Vadeful. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Vadeful che la Russia chiuda il Goethe Institute come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Ora il consueto aggiornamento sui mercati finanziari, in diretta da Milano, Fabrizio Patti.
2: Sì, le borse europee oggi sono caute ma in miglioramento rispetto alla mattina, con Piazza Affari che segna in questo momento più 0,54%, in linea con Francoforte, fa leggermente meglio Londra, appena sotto la parità invece Parigi. Questo anche perché Wall Street ha aperto con il segno più 0,60% per il Dow Jones e il Nasdaq, più 0,44% per l'S&P 500. Cosa muove oggi i mercati? Le parole di uno dei membri del comitato direttivo della Banca Centrale Americana, che è Christopher Waller, del quale ha espresso un certo ottimismo sul fatto che le pressioni sui prezzi stiano mostrando segnali di miglioramento, e ha aggiunto di essere disposto a mantenere i tassi invariati nella riunione di settembre. Questo in una giornata in cui scendono i rendimenti dei titoli di Stato di circa 4 punti base sia negli Stati Uniti che in Europa, compreso il BTP italiano, il cui rendimento è al 4,16%. C'è il barile, sempre il petrolio, sempre sotto osservazione, più 0,60%, il Brent è scambiato a $96.20, e tra i titoli migliore del listino l'automatica, più 5% dopo il netto calo di ieri. Ieri il calo era stato dovuto all'annuncio della fusione con la società spagnola Sirsa, oggi c'è un rimbalzo. Lì nello studio.
0: A Ostia un 54enne è stato trovato morto in strada, avrebbe ucciso la madre in casa soffocandola con un cuscino e poi si sarebbe gettato dal quarto piano. Tragedia familiare anche a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove padre, madre e figlio di 15 anni sono stati trovati morti. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne avrebbe sparato alla moglie e poi al loro figlio prima di rivolgere l'arma contro di sé. Meteo in arrivo, l'ennesima ondata di calore, entro il fine settimana punte di 36-38 gradi da nord a sud, temperature che accompagnano le vacanze di settembre, meta preferita il mare. Andiamo in Puglia con Gianluca Lovagnini.
3: Viaggiare a settembre conviene, la vacanza costa meno, c'è poca folla in giro ed il meteo è, o almeno dovrebbe essere, più favorevole.
4: Bel mare, poca gente, questo è l'obiettivo di settembre.
5: Qualche giorno prima di ripartire con le scuole i ragazzi hanno bisogno dell'ultimo momento di relax e ne approfittiamo.
6: La temperatura è migliore, il mare secondo me è più bello, meno gente, e poi mio marito le ferie settembre.
3: E poi scopriamo che sono soprattutto i matrimoni il motivo del viaggio, aumentano gli stranieri che decidono di sposarsi in Puglia.
7: We are here for a wedding.
8: My cousin is an Englishman, but he's married an Italian girl.
9: Siamo qua per un matrimonio.
3: Salento e Valle d'Itria, le località più gettonate per queste vacanze settembrine destinate ad allungare la stagione.
10: Andremo a Otranto, Lecce,
11: Ceglie, Messapica, e un weekend lungo.
12: Ostunia, d'Albrobello.
13: A Otranto per 5 giorni.
3: L'aeroporto di Brindisi nel mese di agosto ha registrato un incremento del 10% con 448.000 passeggeri transitati.
0: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
14: E passiamo ora ai cambi valutari. Il dollaro americano oggi è stato quotato 1,38 e anche l'euro è sceso a 1,60.
15: Previsioni del tempo.

Allora, passiamo anche al bollettino meteorologico. Cielo parzialmente nuvoloso, 30% di probabilità di precipitazione in serata, minima questa notte 17 gradi. Stesso bollettino meteorologico previsto per domani con una massima di 24 gradi, 30% di probabilità di rovesci. La temperatura attuale all'esterno dei nostri studi è di 27 gradi centigradi. Il tasso di umidità è del 55% e il tramonto avverrà questa sera alle 19:29.

Eccoci qua, diamo uno sguardo alle canzoni più ascoltate nelle radio, parliamo di quelle italiane. Al primo posto Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'amore. Al secondo Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola. Al terzo Partenope con The Colors e Serena Brancane. Poi saltiamo al quinto Samurai J con Flamenco Paranoia. Al sesto Tu cosa fai stasera, Noemi. All'ottavo Pinguini tattici nucleari, Sorry, scusa, lo siento. E poi ci sono altre due canzoni non italiane, per cui saltiamo quelle non italiane e vi diciamo che quelle che abbiamo menzionato comunque vanno in onda in rotazione in tutti i programmi sulla nostra stazione Radio del Cuore CFMB 1280. Allora, il Quebec va al voto, via la sfida per il 5 ottobre, guerra commerciale, costo della vita, immigrazione e servizi pubblici dominano i primi giorni di campagna elettorale con 5 partiti in corsa già all'attacco. E visto che siamo ancora in estate, ufficialmente, comunque anche dal punto di vista climatico, non possiamo lamentarci. Ascoltiamo ora Bella d'estate, ma non nella versione originale di Mango, bensì in quella di Tiziano Ferro.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Dunque il nostro Giro d'Orizzonte tornerà la settimana prossima in compagnia di Vittorio Giordano. Alle 16.30 ci collegheremo con padre Jean-Pierre Couturier, poiché ci deve informare su un evento che si terrà domenica prossima 6 settembre presso l'oratorio di San Giuseppe, quindi alle 16.30. Ascoltate l'invito che rivolgerà a tutti padre Jean-Pierre Couturier della Chiesa Santa Caterina da Siena. Sono esattamente le ore 16.20, l'ora di ascoltare Devi soltanto esistere, una canzone che è stata pubblicata soltanto 6 mesi fa, cantata da Noemi.

0: turisti.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro cardinale, 680 ml, 1,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: La residenza Privanta Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Ebbene, abbiamo il piacere di essere collegati telefonicamente con padre Jean-Pierre Couturier, parroco responsabile della parrocchia Santa Caterina da Siena, e un parroco molto amato perché è un parroco molto dinamico e molto, molto presente, molto attivo. Padre Jean-Pierre, buongiorno e ben trovato sulle onde di CFMB, come va?
1: Buongiorno, sto molto bene perché sto già pianificando la stazione per utilizzare il nostro bel organo italiano per dopo Pasqua, ma per il momento ci parliamo per una cosa ancora più vicino.
0: Io ho detto che c'è un invito speciale, ma non ho rivelato i dettagli, lascio a lei l'onore di parlare. Dov'è questo invito, a chi è rivolto questo invito e che cosa ci sarà il 6 settembre a Montreal?
1: Ecco, allora il 6 settembre a Montreal è il ritorno della comunità italiana per manifestare la sua fede all'oratorio San Giuseppe. Fa un sacco di anni che non l'abbiamo, potuto fare a casa, prima la pandemia, ma prima la pandemia, l'ultima volta che abbiamo radunato tutti gli italiani,
0: sì.
1: Era a causa dell'ultimo sabato della domenica, che era sempre il nostro, ma ormai Papa Francesco, il Papa di prima, che ha voluto e si è conservato da Papa Leone di fare di questa domenica quella dei migranti e rifugiati.
0: Benissimo.
1: Allora noi dobbiamo rifugiarci così la prima domenica di ottobre.
0: Questo è un invito che lei rivolge a nome della conferenza dei sacerdoti italiani,
1: certo.
0: Vero?
1: Sono ancora il tesoriere là, o fu presidente a un certo momento, ma adesso ci sarà Francesco Giordano, il parroco della missione Maria Ausiliatrice, che è presidente della conferenza.
0: Bene.
1: E mantiene viva le attività d'estate, hanno organizzato la visita a Saint-Anne-de-Beaupré, eccetera. Allora sono contento di incoraggiare tutti gli italiani di venire questa domenica, anche se non so se pioverà, ma hanno lanciato bel tempo.
0: Sì.
1: E non importa.
0: Comunque, con la pioggia o con il sole, si deve andare all'oratorio San Giuseppe. Io abito proprio vicinissima, quindi ci sarò. Non dovrò prendere l'autobus, ma andremo a pregare per cosa?
1: Andiamo a pregare per l'unità nelle famiglie, e poi la pace.
0: E per la pace.
1: Sto leggendo quella lettera di Leon XIV,
0: sì.
1: È un passaggio, dice che adesso c'era la pandemia e adesso il tessuto sociale è tutto rotto perché sembra che siamo in una guerra mondiale a pezzi, a diversi posti, e dobbiamo pregare per la pace. Anche.
0: Ci sono focolai di guerra dappertutto, guerre che iniziano da una parte e dall'altra, sì. Non se ne può più. Allora, l'appuntamento è per quando esattamente? A che ora?
1: Allora, inizia come abbiamo fatto nel 2021-22 prima,
0: sì.
1: Con il rosario alle 2:30 p.m. per iniziare a riscaldare un po' l'atmosfera, e poi la messa, la Santa Messa, che comincerà alle 3.
0: Mezz'ora dopo.
1: Mezz'ora dopo.
0: Ok, quindi c'è la recita del rosario. Ma per quanto riguarda i parrocchiani che appartengono alle varie parrocchie italiane, cioè ci sono degli autobus, ognuno va individualmente?
1: No, si sono organizzati con i bus, quasi tutte, non per dire chi l'ha e chi non l'ha.
0: Okay.
1: Penso che San Domenico Savio, i parrocchiani sono occupati.
0: Sono liberi di arrivare, di raggiungere l'oratorio con le loro automobili?
1: Se vogliono, sì, certo.
0: Bene.
1: Ecco, allora, grazie.
0: Ma bella questa iniziativa, siamo contenti. Allora ci vediamo il 6? Ci vediamo domenica.
1: Sarà la garanzia che tutto passa, anche la pandemia che è finita, ma ha preso tempo per ristrutturare tutte queste occasioni di vederci, di pregare insieme e confidarsi al sogno, come l'ha fatto Maria San Giuseppe.
0: Certo, quindi dobbiamo pregare, come diceva lei giustamente, soprattutto per le nostre famiglie e per la pace. E io la saluto con la canzone Pace di Arisa, molto bella, una canzone che giustamente invoca la pace. Speriamo di raggiungerla, padre Jean-Pierre, prima o poi.
1: Bene.
0: Al più presto. Grazie anche al potere della preghiera.
1: Grazie.
0: Un abbraccio e a domenica.
1: Ecco.
0: Grazie, grazie, grazie infinite.
1: Pace e bene.
0: Pace e bene, grazie. E questo era il nostro simpaticissimo sacerdote Jean-Pierre Couturier, con il quale abbiamo organizzato tante belle attività nel passato, e quindi mi ha chiamato proprio in settimana per dirmi che domenica c'è questo appuntamento davvero imperdibile alle 14.30, ricordo, presso l'oratorio San Giuseppe. Poi ci sarà la recita del Rosario e alle ore 15 sarà celebrata la Santa Messa. Saranno davvero tantissimi connazionali che vi parteciperanno, siate dei nostri domenica 6 settembre all'oratorio di San Giuseppe.

0: Bonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios, con sconti fino al 51%.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. An international taste, Adonis.

0: ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

0: Domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un...

Allora, Parole in Circolo, il titolo della prossima canzone interpretata da Marco Mengoni e quella che abbiamo appena ascoltato si intitola Bellissimissima. Lo so che non si dice bellissimissima, ma Alfa lo può dire. Quindi ascoltiamo adesso Marco Mengoni.

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
3: Vino.
0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
4: La Montreal si prepara a vivere un momento storico durante questo mese di settembre e vi daremo i dettagli dopo l'ultimo GR del buon pomeriggio di oggi a cura della RAI, che andrà in onda esattamente alle ore 17. Oggi è giovedì, quindi alle 17.15 appuntamento con i suggerimenti letterari. Non dimenticate, domani alle 10 inizierà un'altra puntata di Domani Sposi, la prima per quanto riguarda il mese di settembre, con Sonia Benedetto che ci assiste in sala regia. Grazie Sonia per il tuo input. E quindi se avete delle coppie, se conoscete cioè delle coppie che convoleranno a nozze sabato o anche la settimana prossima, potete chiamare Sonia al 7900251 e fare gli auguri da parte vostra, o se preferite che sia lei a leggere i vostri auguri in onda, potete inviarle un messaggio a sonia@cfmbradio.com. Oppure possono telefonare, è meglio. Puoi parlare anche tu, lo puoi dire direttamente senza suggerirmi. Allora Sonia, questo Domani Sposi è molto molto seguito e quindi vogliamo invitare le persone a continuare, perché ci si sposa anche durante il mese di settembre.
5: Certo. Allora, come dicevi tu, telefonare domani al 514-7900251 oppure un'email. Però se volete lo stesso telefonare, io prendo sempre appunti e potrò fare anch'io gli auguri. Se per caso siete timidi oppure non volete dirlo voi in diretta, io prendo gli appunti e lo faccio io al posto vostro con il vostro nome.
4: Ecco, e sai benissimo, no, che le persone preferiscono raggiungerci via radio, via telefono, perché è la cosa più veloce, sta lì a scrivere un messaggio, a volte prende tempo, comunque come preferite voi. 790-0251 è il numero da comporre. Allora grazie per la tua assistenza tecnica e grazie anche per quanto riguarda il programma Domani Sposi, che andrà in onda puntualmente domani dalle 10 alle 11. E durante questa ora ascolterete tantissime canzoni romantiche e poi tanti consigli su cosa fare quando ci si sposa, perché
5: sì,
4: le cose sono cambiate notevolmente,
5: le tendenze eccetera. Sì, e ringrazio te Ivana comunque per aver preso lo spazio nel tuo programma per ricordare tutti per domani.
4: Bene, allora voi sappiamo che una volta si ricevevano tre tostapane i frullatori, via di seguito, sì. Tutto ciò non esiste più. La cosa più pratica è la famosa busta,
5: La lista nozze,
4: oppure la
5: per evitare,
4: dove,
5: ecco,
4: appunto le persone si recano presso il negozio che hanno scelto. Noi reclamizziamo la Maison Lipari, che è uno dei, forse il più bello che ci sia, perché ce ne sono tantissimi altri in centro città, anche nei grandi, al Royal Mount, ma da Lipari si trova di tutto, si trovano tutte le marche principali più prestigiose, e davvero è una festa per gli occhi. Andateci anche se non dovete sposarvi, ma solo per pura curiosità, sicuramente troverete qualcosa che vi affascinerà.
5: Certo.
4: Bene, grazie,
5: grazie
4: Sonia,
5: a te,
4: buon
5: Ivana.
4: Programma domani.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del salone funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
4: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
5: GR1.
6: In studio Alice Andreoli, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti su esponenti di Futuro Nazionale, il partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. Ci aggiorna in diretta Simone Zazzera.
7: Dopo l'esposto presentato due giorni fa dal sindacato dei militari sul ruolo di alcuni appartenenti alle forze armate all'interno del partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari per verificare l'eventuale sussistenza di reati riguardanti persone soggette alla giurisdizione militare. In un comunicato firmato dal procuratore militare Marco De Paulis si fa riferimento all'acquisizione di notizie pubblicate da autorevoli organi di stampa estera. L'esposto denuncia del sindacato dei militari sollecita la Procura indagare sul ruolo di militari in servizio attivo che avrebbero assunto ruoli di vertice e propaganda all'interno del movimento, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità,

0: compagna. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Tragedia anche a Finale Ligure, nel Savonese, dove c'è collegato per noi Luca Forlani.
1: Sì, la tragedia questa notte: sono state trovate all'interno di questa palazzina di tre piani papà, mamma e figlio. Sembra che si tratti di un omicidio-suicidio. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, il padre Daniele Baruzzo, 60 anni, sembra che abbia colpito con una pistola regolarmente detenuta la moglie Paola e il figlio Mattia di 14 anni per poi togliersi la vita. All'interno dell'appartamento sarebbe stato trovato un biglietto in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi di questa strage. Come dicevo, sono ancora in corso i rilievi, perché nonostante la tragedia sia avvenuta nella notte, dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari intorno a mezzanotte. Il ritrovamento è avvenuto poche ore fa, intorno alle 12:30, in seguito a delle persone vicine alla famiglia che non riuscivano a mettersi in contatto con loro, erano preoccupate e quindi hanno lanciato l'allarme. A voi.
0: Omicidio-suicidio anche a Ostia, dove un 54enne ha ucciso la madre in casa soffocandola con un cuscino e poi si è gettato dal quarto piano. La vicenda Report, le indagini sull'attentato all'ex conduttore Sigfrido Ranucci. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti dalla conduzione, il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini annuncia l'intenzione dell'azienda di andare in ogni caso in onda col programma l'8 novembre, confermato Davide Piervincenzi come co-conduttore. Per quanto riguarda l'inchiesta, continua il lavoro della Procura di Roma, emergono contraddizioni dagli interrogatori degli esecutori materiali dell'attentato e lunedì ci sarà l'udienza sulla richiesta di scarcerazione di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'autobomba di fronte alla casa di Ranucci. 83 migranti sono morti in un naufragio nell'Atlantico al largo delle Isole Canarie, tra loro c'è anche un neonato e tre donne. L'imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa, i 44 superstiti, tutti uomini di origine subsahariana, sono stati trasferiti dai soccorritori a Gran Canaria. A bordo del barcone erano rimasti 5 corpi. Il 3 settembre 1982 la mafia uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. A Palermo la commemorazione nel luogo dell'agguato.
2: 44 anni dopo, nel luogo della strage, corone di fiori, minuto di silenzio per ricordare le vittime. Dal Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla dell'ascito prezioso del generale, degli uomini e delle donne che non hanno ceduto alle sopraffazioni, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. A Palermo è arrivato il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
3: Ricordare una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani.
2: Il generale Dalla Chiesa venne spedito a Palermo per contrastare la mafia dopo la lotta al terrorismo. Il generale di Corpo d'Armata Claudio Domizzi lo ricorda prima della partenza all'Accademia Militare di Modena.
4: Ci venne a salutare personalmente uno per uno e ci promise che ci avrebbe comunque raggiunto in Accademia per venirci a trovare.
2: Fu ucciso 4 mesi dopo. A vederlo senza vita tra la folla c'era Giulio Torta. Lui abitava e abita qui, dove ha pure un negozio.
5: C'era un sacco di persone. Ho visto pure la macchina dove c'era il generale con la moglie. Una scena allucinante.
2: Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
6: Cambi valutari indicativi, un euro vale circa $1.60 canadesi, mentre il dollaro americano equivale a circa 1,38.
7: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
8: Previsioni del tempo.

Con passaggi nuvolosi e 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, minima questa notte 17 gradi. Per quanto riguarda invece la massima, l'abbiamo superata oggi,

Siamo arrivati a 27 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi. Il tasso di umidità è del 53%. Domani cielo variabile con possibilità di rovesci 30% e una massima di 24 gradi.

0: lasciarti trasportare dalle correnti.
1: Cavalca l'onda di CFMB.
2: Allora, oggi ritardiamo un attimino il nostro suggerimento letterario perché dobbiamo parlarvi di un evento molto importante. Vi dicevo che Montreal si prepara a vivere un momento davvero storico dal 19 al 27 settembre. Ebbene sì, Montreal avrà l'onore di ospitare i campionati del mondo di ciclismo su strada. Quindi per una settimana più di 1000 atleti, i migliori al mondo, si sfideranno in 13 prove che si svolgeranno proprio nel cuore delle strade di Montreal. I campionati del mondo di ciclismo rappresentano davvero un evento di portata senza precedenti da decenni a Montreal. Un appuntamento entusiasmante e gratuito che farà vibrare la città al ritmo del ciclismo internazionale. A causa ovviamente della loro importanza, queste alcune aree della città saranno chiuse al traffico già a partire dal 5 settembre, quindi sabato prossimo, fino al 4 ottobre, includendo il periodo di montaggio e smontaggio. Quindi per conoscere le zone di chiusura delle strade e aiutarvi a pianificare gli spostamenti è disponibile una mappa dinamica consultabile online che favorisce una panoramica precisa delle interruzioni in base alle giornate di gara. Quindi per informazioni potete chiamare la città di Montreal al 311 oppure info remorquage al 514-868-3737 oppure in tralcio alla circolazione Waze waze.com. Quindi ogni giorno l'installazione delle transenne e i percorsi inizieranno al mattino alle 7 e il sito principale dell'evento sarà situato proprio ai piedi del Mont Royal sull'Avenue du Parc tra l'Avenue des Pins e l'Avenue du Mont Royal. Quindi le aree strategiche ospiteranno le partenze e l'arrivo di tutte le prove, quindi oltre al villaggio dei tifosi Bonjour Montréal, in effetti il nome in francese è appunto Village Bonjour des Fans Bonjour Montréal. Quindi ripeto 311 per far sì che insomma uno possa organizzarsi e non rimanere bloccato nel traffico, poiché appunto sarà un mesetto non proprio facile per coloro che abitano in quella zona, quindi ci saranno dei disagi, ma siate pazienti, vi diciamo, perché in fondo si tratta davvero di un evento storico. E a proposito di biciclette, ascoltiamo Riccardo Cocciante in bicicletta.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro cardinale, 680 ml, 1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longelier. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari.
3: Il suggerimento letterario di oggi si intitola Tutto inizia quando smetti di aspettare. L'autore è Riccardo Bertolti e la casa editrice Rizzoli. E questa è la trama. C'è un'infelicità sottile che nasce quando smettiamo di respirare a fondo. Mentre restiamo soffocati da un elenco infinito di doveri e dalla paura di deludere chi ci circonda. Anche la vita di Riccardo era così, fino a quando una perdita devastante, la morte del padre, gli svela una difficile verità. Il tempo non si aggiunge alla nostra vita, ma si toglie. E quelle ultime parole sussurrate da suo papà, "Volevo fare tante cose", diventano per Riccardo una spinta inarrestabile a cambiare tutto, trovando un coraggio che non pensava di avere. Affronta le sue paure più grandi, rifiuta un contratto di lavoro sicuro e abbandona quelle che riteneva delle certezze e prende un volo senza ritorno per l'Oriente. Inizia così un viaggio trasmutativo tra l'energia di Bali, i cieli illuminati dalle lanterne in Thailandia, la fioritura dei ciliegi in Giappone e la ruvida natura del Vietnam. Un cammino che innesca una discesa a capofitto dentro se stesso, in cui Riccardo imparerà a svuotare lo zaino dai timori e da tutte le aspettative. Questa storia vera, intima e potente è davvero uno specchio in cui trovare noi stessi, un invito a lasciare andare ciò che ci fa male e a non risparmiare nulla sulla felicità, promettendoci di non sprecare mai più il valore del nostro tempo, perché tutto inizia quando smetti di aspettare. Questo è il titolo del suggerimento letterario di questa settimana di Riccardo Bertolti. Buona lettura a tutti e un saluto a tutti gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo numero. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a $1, filoni di pollo fresche $1.99 la libra, rib steak $9.99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Canonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

0: Il perché di un perché con Ivana.
1: Il perché di un perché? Perché spettacolare, piace tanto. È inutile negarlo. Spettacolare piace perché fa sentire una certa adrenalina ed elettricità. Chi lo racconta diviene il detentore di un sapere voluto e cercato da chi attende. Ebbene, chi ascolta viene a sua volta attivato dal pettegolezzo, prova curiosità e soddisfazione di far parte di chissà. Il pettegolezzo può essere utilizzato anche come modo da parte della persona che lo attua per sentirsi al centro dell'attenzione, divenire ammirato e ricercato. Chi ascolta ha invece il beneficio individuale di sentirsi parte dell'elite di coloro che sanno. Nella maggior parte dei casi il pettegolezzo riporta episodi e giudizi negativi. Questo porta il pettegolo a definirsi come migliore proprio in contrapposizione al fatto negativo che sta narrando. Comunque sul pettegolezzo ci soffermeremo, magari faremo una linea aperta perché ci sono delle funzioni sociali da spiegare, la difesa del conformismo sociale e delle sue regole. Poi c'è anche un lato oscuro del pettegolezzo, a volte è meglio evitare di fare le pettegole e i pettegoli, e poi come difendersi se questi pettegolezzi toccano noi. Quindi dedicheremo magari una puntata a parte sul pettegolezzo. Siamo arrivati alle 17:31 e adesso ascoltiamo Samurai J, che dal mese di febbraio continua a rimanere in classifica, quindi davvero il tormentone 2026 potremmo dire che è ossessione.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Un attimo. Allora, oggi per l'angolo del buon umore abbiamo per voi Valentina Persia.
2: Iniziamo il mio show, ovviamente saranno tanti temi che noi affronteremo, per noi parleremo in queste serate, anzi in questa prima serata parleremo di noi italiani, eh? Ci prendiamo subito in causa, caro Alessio, caro Omar. Noi si sa da che mondo è mondo, lo possiamo dire, nessuno può dire l'inverso. Siamo il popolo più bello del mondo. Grazie, mi ce n'è. E abbiamo tanti pregi riconosciuti in tutto il mondo. Ad esempio siamo puntuali, rispettiamo le file.
3: Sì.
2: Non parcheggiamo mai in seconda fila, non suoniamo mai al verde del semaforo, e se qualche volta ti scappa la manina verde, non diremo mai, noi non siamo mai quelli che dicono mo caisonato canta, no, non lo facciamo. Però ovviamente abbiamo anche qualche difetto, miei cari. Ad esempio siamo dei mammoni, pure a 70 anni, eh? Per mia madre non c'ho 54 anni, c'ho 648 mesi, non si rende? Non gliela fa. Pensate che prima mi ha telefonato, io pensavo che mi stava telefonando per darmi gli auguri, e invece mi ha detto: bella te mamma, te lo sei messo il perizoma de lana? Dico, c'è. Prude un po', ma c'è, perché uno in serate così, per conoscere meglio però come siamo fatti realmente noi italiani, parliamo diciamo dell'argomento più divisorio, se vogliamo, ma anche quello più comico, che è quello che va per la maggiore, che ci caratterizza, la differenza tra nord e sud. Nord e sud, e sentiamo proprio dalla vera voce degli italiani che cosa ne pensa la gente del popolo. Quindi vediamo la pancetta del paese. Prego, regia.
4: Figlia Valentina, che fai? Mi succhi, ora ti stai bene?
5: Sì, Milano.
2: Io non ho capito niente, comunque mi fido.
6: Ma quanto sei bella?
2: Lei di dov'è?
5: Dell'Italia.
2: Sì, no, dico de regione. La parola che la disturba un po', usata al nord, che si usa troppo, che un po' le dà
7: la figa.
2: Bella figa. Vabbè, però detta a me. A me non mi dispiace, però. Ma tu ti senti più nord o ti senti sud?
5: No, più nord.
2: Più nord.
5: Più nord.
2: E senti quello che dice: no, io sono di Milano, oramai sogno qua. Sogno.
8: Io sono di Napoli, ma sono 23 anni che sono a Milano.
2: Ma un milanese a Milano si trova? Come saluterebbe uno del sud? Prova a fare una sorta di imitazione.
8: Ciao, Wagyu, buona giornata.
6: Minchia, compare!
2: La minchia ci sta sempre.
6: No.
5: Uè, ciao! Vieni qua.
2: Ma tu sei sicuro che non c'è origine del sud?
5: Perché no, sicuramente.
2: L'hai fatto proprio perfetto. Come fa? Uè.
5: Ciao, vieni qua.
2: Una cosa che non dimentichi del tuo sud, che ti manca?
5: L'aria.
6: O mare, o sole, o mangiare.
2: A che ora si pranzava giù al sud?
8: Adesso le 2, 3.
5: Invece milanesi a mezzogiorno.
2: A mezzogiorno?
5: Stanno già,
2: e noi invece a mezzogiorno stavamo ancora a fare colazione. Ma qualcosa in milanese l'hai imparato a dirlo? Un modo di dire milanese?
8: Vada via chiù.
2: Ah, vada via. Ma l'ha detto benissimo. No, ma quella secondo me è universale. Pure a Cuba si dirà così, secondo me. Come saluterebbe una persona che vive al nord?
9: Ciao, bella gioia.
2: Come si dice in Sicilia un saluto?
8: Ah, ma sì, ma sta Benerica.
2: Da Benerica baciamo le mani, ossia da Benerica.
5: Ho dimenticato tu.
2: Ma come ti sei dimenticato? Ma ti è rimasto pure il baffo, rotolo. Si ce lo dica in Milano.
8: Dai, via, ciao.
2: Arrivederci. Cantava Max Pezzali, nord, sud, ovest, est, anche perché oramai l'abbiamo visto tutti, nord, sud, ma de che? Oramai queste differenze non esistono più, non ci sono quasi più, facciamo quasi tutti da nord, centro e sud, facciamo tutti le stesse cose, non si capisce più niente della provenienza. Ad esempio io vedo che quando parlo io, la gente dice: ma questa da dove viene? Non si capisce quando parla, capito? Siamo tutti uguali. Adesso per esempio non ci sono più differenze, soprattutto nei matrimoni. Da Trento a Ragusa differenze non se ne trovano, prima di tutto perché si sposano tutti a luglio. Ma come avevi in testa di sposarla lui? Che pure i sposi di pasta da zucchero sopra la torta stanno chi per muda e con l'infradito, come avevi in mente? Non c'è sta più la marcia nuziale di Wagner, mo se balla direttamente Despacito, così in chiesa si arriva così. Ma come vi viene in mente che tu poi sei fuori dalla chiesa con 300 gradi che aspetti che escono i sposi, con una mano c'hai il riso cotto, da un'altra mano c'hai la mozzarella vedi Cispa, viva i sposi! Viva i sposi! Questo poi era tanto finto, signora, raccoglievo subito. Viva i sposi! Te lo regalo io, vieni, te sape. Vieni, alzati. Ma dai che te lo regalo, tanto aspetti tuo marito. Tieni, dai, pure che è finto, che te lo tieni. Grazie tesoro, vai tranquillo, poi me lo riprendo dopo, vai tranquilla. E dicevo, stai fuori dalla chiesa, viva i sposi! E il supplì che la mozzarella diventa un supplì e tu stai lì per l'anciaio e dici, meglio di no, che prima che arriviamo al ristorante fammi mangiare, capito? È così, e poi anche i regali. Una volta c'erano i regali brutti al nord e al sud. La gondola di cristallo. I cigni di porcellana. 3,5 chili di cigni, 2,50 euro dai cinesi avevi pagato. Che poi avete visto quanto erano brutti sti cigni? Che tu lo guardavi e dici, dimmi la verità, sei ancora un anatroccolo che sta aspettando di trasformarsi, perché... Al sud invece esisteva la moda della busta. Qualcuno di voi viene da giù, dal meridione? Chi è del meridione? Alza la mano che ve si vede che arrivate da giù, dai. Guarda quello che ha la camicia sbottonata fino al duodeno, che mi vuoi dire, che sei da Svizzera, da far bravo. So. C'era la busta, nella busta ci si mettevano i soldi, e più tirchi i soldi, non ce li mettevano e ci mettevano i cigni di porcellana, ci facevano poco entrare, capito? E i nomi? Signori, vogliamo parlare di quei bei nomi patriottici italiani? Gennaro, Ambrogio, Addolorata, Depressa, Devastata. Adesso noi ci rifacciamo tutti ai nomi degli attori televisivi. Adesso c'è Jonathan Brambilla, Taylor Gargiulo, la signora Streppetti al palazzo mio ha partorito una bambina, l'ha chiamata Brooke, Brooke Streppetti, gli hai assicurato il futuro perché si assomiglia a quella, non ve lamentate dopo Se andiamo avanti poi con queste serie televisive, arriverà al punto che tu te presenti, ciao Valentina Persia, piacere, Squid Game Esposito. Ragazzi, se capisci più. L'inglese poi, l'inglese a noi italiani ci ha rovinato. I ragazzi oramai non parlano più dialetto. Oramai i ragazzi usano questi termini che poco si capiscono, no? Griffare, cringiare, gostare. Voi sapete che vuol dire gostare? Mo ve lo dico io che vuol dire. Tu stai chattando con uno, a un certo punto, pum, t'appare la foto del profilo e quindi ghostare, cioè sparisci. Perché tu lo vedi questo, che è un mostro brutto. Se tu pensi di poterci fare qualcosa, guarda, al massimo me la soffoco col cuscino, perché non te se può guardare, no raga, non se può, dai su. Va. A noi,

0: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.
0: Allora, vi ricordiamo domenica 6 settembre all'Oratorio San Giuseppe ci sarà il grande raduno della comunità italiana e questo è un invito rivolto dalla Conferenza dei Sacerdoti Italiani a pregare tutti insieme in solidarietà per le nostre famiglie e per la pace. Informatevi presso la vostra parrocchia poiché ci sono degli autobus che sono stati messi a disposizione dei parrocchiani per raggiungere l'Oratorio San Giuseppe. Allora l'appuntamento è alle 14.30 per la recita del Rosario, seguirà alle ore 15 la Santa Messa. Oggi abbiamo avuto tutti i dettagli con il simpaticissimo padre Jean-Pierre Couturier che parla molto bene anche la nostra lingua e che è responsabile della chiesa Santa Caterina da Siena, quindi in quel di NDG. Torniamo alla musica e lo facciamo con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: È il vuoto che ci spaventa. L'attaccamento nasce sempre da un vuoto che sentiamo dentro. Crediamo che quella persona, quel riconoscimento sociale, quel traguardo che ci siamo posti, possano colmare quel vuoto, possano finalmente farci sentire completi. Ma è un'illusione crudele. Quello che cerchiamo fuori è già dentro di noi, solo che non sappiamo vederlo. Così proiettiamo all'esterno la nostra salvezza. E quando quella cosa ci sfugge, come spesso accade, crolliamo. Ma non è di quel vuoto che dobbiamo aver timore, quanto piuttosto delle cose che utilizziamo per riempirlo. Quando ci attacchiamo a qualcosa, smettiamo di ascoltare la nostra voce interiore, la nostra anima, l'unica che sa già cosa è giusto per noi. Ignoriamo i segnali che ci dicono che una relazione è finita, che un percorso non ci appartiene più, che stiamo inseguendo i desideri di altri invece che i nostri. L'attaccamento ci rende sordi a noi stessi e così spaventati dal timore del vuoto, finiamo per restare vincolati proprio a ciò che ci blocca. A rendere più difficile liberarci di ciò che non fa più per noi oggi, c'è un altro elemento, l'iperconnessione digitale. Social e internet sono fatti apposta per riempire il vuoto che sentiamo, per proporci modelli e per confonderci. Inoltre, il web è anche un ostacolo all'oblio e alla dimenticanza, perché ci ripropone sempre tutto, anche chi e cosa non dovrebbe più far parte della nostra vita. Un contatto forzato che può diventare l'ennesima zavorra.
2: Ma quanto è piccolo.

Ariete con Angelina Mango ci hanno fatto ascoltare la loro ultima canzone, Che bella vita. Grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi, grazie alla nostra Sonia Benedetto in sala regia. A tutti voi auguro una bellissima serata, noi ci sentiremo sulle onde di CFMB soltanto martedì prossimo, quindi non solo una bella serata ma anche un meraviglioso weekend. Non dimenticate tutti i nostri programmi in lingua italiana a partire dalle 5, poi alle 10 ci sarà Domani Sposi con Sonia, e noi ci lasciamo questa sera con un pensiero di Seneca che dice: impara a piacere a te stesso, quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. Buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa e ciao ciao a tutti da Ivana, a presto!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez
1: culture of punjab.
2: Culture of punjab.